Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo

0: Radio Rock Italia, non solo rock.
1: Quei giorni, quei ricordi, troppi pensieri nella mente, mi manca il fiato. Riposo solo con le onde del mare, in quelle corsie, le mie inquietudini, quei camici.

tutti affetti, le mie insicurezze, gli occhi spenti. Non ero più io. Michela gioca, Michela fa festa, Michela sorride nonostante il cuore in tempesta.

parole che si sciolgono al sole e alla terra il sale. Scivolo su rime facili, cado nel banale.

piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata.

0: piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove.
1: Sei su Radio Rock Italia.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle,

a mio padre, dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa, da una parte il miele. Mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa, prima che faccia

notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa,

attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria, e perciò attenzione.

0: Rock Sport.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Sei su Radio Rock Italia.

0: Sport.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Fanculo a chi non ha mai colpa, a chi ha una scusa per tutto, a chi si è fatto da solo, a chi cerca pubblicità, a chi parla bene per moda e pensa male per moda, a chi si innamora solo per

quello che non sbaglia le amicizie, a chi si fida se lo dice la TV, a chi gode solo lui, a chi soffre solo lui, ma poi non vuole morire solo. A chi crede di conoscerti se ascolta una canzone, a chi per ogni stronzata ti chiede di scrivere una canzone, a chi in pubblico ti insulta e in privato vuole sapere quanto scopi, a chi muore di tempo libero e ti conta le ore.

vince le elezioni, a chi somiglia la parte di me che odio e non se ne va, a chi va tutto bene, sempre tutto bene, sempre solo bene. Fanculo.

0: dalle brande. Risvegli bruschi,
1: ma non troppo.
2: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti. Lunedì 6 luglio, eccoci qua, siamo partiti come tutti i giorni, dalle 7 alle 10, le trasmissioni in diretta di Radio Rock Italia. E io sono Marco Bosco. Ormai, ahimè, ai voi, mi conoscete bene, ho l'ingrato compito di tirarvi giù dalle brande. Sì, la sveglia, quella odiata, dopo, soprattutto dopo un weekend, tutto all'insegna del rock and roll. Forse, non si sa, cosa avete fatto? Avete fatto le ore piccole per guardare i mondiali? Quanto tempo rubato al sonno? Ma però con un paio di caffè si riparte. C'è Morgan.

0: E allora, mi sono ripreso dopo le abbondanti libagioni dello scorso weekend, perché sabato 4 luglio, non ve l'avevo detto, ma insomma era il mio compleanno, ho festeggiato con un discreto gruppo di amici, insomma, e il 5 è stata la giornata della decompressione. Il sole è sorto alle 5.40 e tramonterà alle 20.46. Oggi c'è, come sempre, Lorenzo Tedici che ci illumina.
1: Alla luce dei fatti di cui sono a conoscenza, posso dire con certezza di non essere più pazzo di un cavallo, al limite più bello. Ammessa dimostrabile la pazzia dell'animale già citato, da me considerato spesso metro di misura per mentire.

suo fratello. Disegnavo piedistalli in una ditta americana, di busti e manichini, non robusti ma carini. E svegliatasi dal sonno non distinse più il reale dall'onirico, stette lì un po' in bilico e decise di lasciarmi per il ben più celeberrimo domatore di leoni.

scritto questi fatti per smuovere clemenza, ma per unire i pezzi di un vaso che si è rotto, per sommarsi di fratture, anche se era duro. Magari inaffidabile come in bilico sul letto di mia nonna, non la vedova quell'altro.

E allora, eccoci qua, sono le 7 passate da 11 minuti, sveglia, sveglia! La luna, abbiamo detto del sole, la luna si è elevata, a mezzanotte è un minuto, ma noi eravamo già nelle nostre brande, forse, e calerà a mezzogiorno e un minuto, è l'ultimo quarto, bene. Oggi a Roma sarà una giornata caratterizzata dal cielo poco nuvoloso, o velato, sì. E sotto abbiamo i Bastard Sons of Dioniso con Io non compro più speranza. Eccoli.

0: Io non compro più speranza, basta, Sons of Dioniso. Un saluto ad Alessandro, reduce da un weekend anche lui, molto molto rock, eh? Sì, moto, Ducati, centenario, si festeggia bene. 7:15 è il break.
1: Rock Spot. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
5: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: State ascoltando
7: Giù dalle brande.
6: Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
0: Sono bruschi questi risvegli, ma non troppo. Dai, dai! Ve lo ricordate Peppino Impastato? Sì, se lo ricordano bene e ce lo ricordano ancora loro, i Modena City Ramblers.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
8: Sei andato a scuola, sai contare?
9: Come contare?
8: Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare?
9: Sì, so contare.
8: E sai camminare?
9: So camminare.
8: E contare e camminare insieme lo sai fare?
9: Sì, penso di sì.
8: Allora forza. Con te cammina. Vai.
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
11: Come si monta?
10: Con te cammina.
11: No, sono 90,

dalla City Ramblers, 100 passi era il classico alle 7:21. Dai, allora, se ho detto minima 23, massima 34. Nel dettaglio, cielo sereno, caldo al mattino, nubi sparse al pomeriggio, cielo poco nuvoloso o velato alla sera. E beh, e quindi siamo in linea, dai. C'è il Vasco, il Vasco. Sì, io vi ricordo il numero, 3791 600 190 per interagire con me, siamo qua fino alle 10, dopo di me Dario Cecchettani, ma c'è tempo.

Allora, vediamo un po'. Durante la giornata di oggi la massima sarà registrata alle 14, sarà di 34 gradi, una temperatura di tutto rispetto, mentre la minima l'abbiamo registrata alle 6 ed erano 23 gradi, e questo lo conferma anche lo sgangherato cruscottino digitale del mio scooter, Umbrera 300, che dopo che l'ho comprato io, praticamente l'importatore ha cambiato due o tre nomi, rendendo abbastanza complicato la ricerca dei pezzi di ricambio, specie se hai un concessionario bandito. Ma non facciamo nomi perché vogliamo rimanere liberi, non vogliamo finire alla gabbia per diffamazione. 7:27, che dite? Lucio Dalla, sì. Momento Amarcord, quanto dura questo momento Amarcord? Tanto, tanto.

0: Allora, vediamo un po'. I venti per chi va a vela saranno al mattino deboli, provenienti da ovest, nord-ovest, con intensità tra i 6 e i 14 km orari. Al pomeriggio moderati da ovest, sud-ovest, girano, con intensità tra i 16 e i 33. Alla sera deboli da sud-ovest, con intensità tra i 9 e i 18 km orari. Ma insomma, qualcosa di più di una brezza, di una serie di brezze leggere. 7.32, questa è Radio Rock Italia.
1: Più mi dici stai tranquilla, più sono...

Ma quante volte è capitato, no? Di sentirselo dire, tiri fuori tutto il peggio di me. Storie già viste. Allora, l'intensità solare, wow, la notizia, la più alta sarà alle 13 con un valore UV di 7.6, che corrispondono a 913 watt su metro quadro. Il dottor Tedici ci dice che la qualità dell'aria che respireremo oggi è buona.

Willy Peyote è un omaggio ai Subsonica, in cerca di uno schianto. Allora, vogliamo dare un'occhiata a quello che accadrà in prospettiva per agosto? Voi dite, ma siamo appena a luglio, va bene. Però ci sono gli aggiornamenti del Centro Europeo che ci danno un po' un overview, come dicono quelli bravi. Vediamo.

I Finnegans, dimmi la verità, evidentemente una cover. Allora, sono le 7.41, parliamo un po' di quello che accadrà a agosto. I modelli ci dicono che ci saranno temperature sopra la media di 2-3 gradi, quindi il periodo clou per molti degli italiani che vanno in vacanza proprio ad agosto sembra proprio voler proseguire questo trend con la R, trend, che ci sta accompagnando da diverse settimane. Vediamo un po', le temperature potrebbero risultare sopra la media con anomalie rispetto ai valori di riferimento di 2-3 gradi su buona parte dell'Europa, Italia compresa. Vediamo che cosa ci riserva il prossimo mese.

0: Flux of Apocalypse con Fractures, le fratture. Eh sì, perché c'è il pericolo quando arriva troppo caldo? Perché queste grandi fiammate africane vengono poi interrotte bruscamente da questi break molto insidiosi, break temporaleschi, come abbiamo ben spiegato in tutti questi giorni. Adesso c'è il break, poi ne parliamo. Rock
1: Spot. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
9: Questo è
10: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
0: Sveglia, sveglia! Allora, è arrivato il momento novità, c'è fallimento con un weekend postmoderno.
10: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

buste di barbiturici nascoste sotto il letto. Crea

È la novità, questo è Fallimento, un weekend postmoderno, 7:50. Allora, vi stavo dicendo appunto le anomalie rispetto ai valori consueti di riferimento di agosto. Siamo sopra di 2-3 gradi su buona parte dell'Europa, Italia compresa. Questa situazione sarà dovuta verosimilmente a una maggiore presenza dell'anticiclone africano sul bacino del Mediterraneo in estensione dall'interno del Sahara verso il nostro paese. Questa è una situazione che conosciamo bene e questo nuovo assetto comporterà un deciso aumento delle temperature con punte massime oltre i 34-35 gradi, specie sulle pianure del nord, centro-sud e sulle due isole maggiori. Localmente si potrebbero toccare anche picchi di oltre 40 gradi. Le classiche ondate di caldo estremo che sempre più di frequente contraddistinguono e segnano il trimestre estivo. Vediamo un po', attenzione, perché ci sono i break temporaleschi, sempre molto pericolosi.

Allora, attenzione al rovescio della medaglia delle grandi ondate di calore, appunto i temuti break temporaleschi. La regola della nostra atmosfera è tanto semplice quanto spietata. Più fa caldo, maggiore è l'energia potenziale in gioco. Giornate di sole implacabile e temperature roventi non fanno che caricare l'atmosfera come una gigantesca molla, accumulando enormi quantità di calore e umidità nei bassi strati. Quando anche solo uno sbuffo d'aria più fresca e instabile in quota riesce a scalfire l'anticiclone, lo scontro tra masse d'aria termicamente opposte è letteralmente esplosivo. Tutta l'energia accumulata nei giorni precedenti si libera in modo brusco e repentino, innescando celle temporalesche particolarmente violente e insidiose. Quindi grandinate come palline da ping pong, nubi fragi, colpi di vento distruttivi.

0: Disincanto per Madame alle 7:59. Siamo arrivati in perfetta tabella. In perfetta tabella perché la prima oretta passa sempre parlando di meteo, ma anche adesso che abbiamo terminato la parentesi meteo parliamo sempre comunque di tempo, di caldo. Parliamo dei mondiali, sì, ma che c'entra? I mondiali si stanno giocando su temperature piuttosto alte, sopra i 30, con livelli di umidità estremi. E allora come ci si comporta?
1: Piazzale Favretti, le 8 del mattino, di fronte alla stazione. Pensi agli affari tuoi.

Dimenticare Maria, Pierpaolo Capovilla e i cattivi maestri. Allora, vediamo un po' l'intervista di questo medico, dottor Andrea Bernetti, fisiatra, professore ordinario di medicina fisica e riabilitativa all'Unisalento e segretario generale della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa. Lui dice: la gestione dello stress termico è passata dall'essere un dettaglio marginale a una priorità clinica assoluta per la tutela della salute e l'ottimizzazione della performance. Infatti, mentre in condizioni normali l'organismo mantiene la propria temperatura centrale intorno ai 37 gradi, attraverso un complesso sistema di termoregolazione basato prevalentemente sulla vasodilatazione periferica e sull'evaporazione del sudore, in condizioni di caldo e umidità estremi questo meccanismo va in rapida crisi. L'atleta sperimenta una sensazione di stanchezza precoce anche per via del sequestro del sangue che dai muscoli viene preferenzialmente indirizzato agli strati corporei superficiali per tentare di disperdere calore. Vediamo un po' allora cosa accade.

0: futuro è un treno che deraglia. Scordano Stradamus e le profezie dei Maya. Il mondo è un cane pazzo che abbaia, seduto su una bomba. Sì, vamos alla playa.
1: Vamos alla playa. Allora, vi stavo dicendo cosa accade. Ci si sente stanchi perché il sangue va praticamente verso gli strati corporei superficiali per tentare di disperdere il calore. Questo riduce il ritorno venoso, costringendo il cuore a aumentare drasticamente la frequenza per mantenere costante l'ossigenazione. Il risultato è che ci si stanca prima e a parità di sforzo. Allora, per contrastare questi limiti fisiologici, recentemente sono sempre più utilizzate delle strategie di pre-raffreddamento. L'obiettivo clinico è abbassare preventivamente la temperatura centrale e cutanea prima dello sforzo, creando un serbatoio termico più ampio.
2: Fatti rimandare dalla mamma a prendere il tofu, che pensa alle tue trecce e gli occhi azzurri altre parti del corpo.

Citazioni, De Stradis e Nico Arezzo, è un bel duo questo, si chiama CIT come l'abbreviazione appunto della citazione. Allora, vediamo un po' come si crea questo serbatoio termico più ampio. Partendo da una temperatura corporea inferiore, l'atleta impiegherà più tempo per raggiungere la soglia critica dei 39 gradi. E in questo esatto contesto medico-scientifico che si inseriscono le innovazioni tecnologiche più recenti. Un noto marchio sportivo ha proposto un sistema a tre strati per aiutare i giocatori ad allenarsi. Questo sistema, mutuato dalle tecnologie sviluppate per proteggere i piloti di Formula 1 addirittura dal calore degli abitacoli, applica rigorosamente i principi termodinamici e fisiologici del pre-raffreddamento attraverso tre dispositivi: un gilet, che si chiama cooling vest in inglese, una giacca isolante, insulating jacket, una sovrascarpa refrigerante, cooling overshoe. Questo ce lo dice sempre il professor Bernetti. Quindi attenzione, partiamo dal gilet, eh? Adesso li prendiamo tutti quanti in esame: il gilet, la giacca e la sovrascarpa. Ah, che bello, la tecnologia. Adesso vi parlo del gilet di raffreddamento.

Allora, parliamo del gilet di raffreddamento. Questo gilet sfrutta l'azione di uno speciale gel congelato. Agisce per conduzione diretta su tronco, addome e schiena. Quindi sono le aree con il maggior flusso sanguigno profondo. Abbassare la temperatura cutanea in questa zona, in queste zone, insomma, attenua la risposta del sistema nervoso, riducendo la necessità del corpo di deviare il sangue verso la pelle e preservando un'eccellente ossigenazione muscolare. Lo sta dicendo sempre il professor Bernardo.

0: Rock Sport. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero!
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
6: Autoimport a Roma dal 1957.
8: State ascoltando
9: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
10: Sono le 8 e 18, è il momento del classico con Caparezza.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

E allora andiamo in Puglia, ma non senza aver indossato la giacca isolante. Perché? Perché fa caldo anche lì. Questa giacca agisce come un guscio ermetico, intrappolando l'aria fredda generata dal gilet di cui sopra e impedendo il precoce scambio termico con l'ambiente rovente esterno. I dati clinico-sportivi, dice sempre il professor Bernetti, indicano che l'azione sinergica, praticamente vanno usati insieme gilet e giacca, l'azione sinergica di questi due strati può abbassare la temperatura cutanea fino a 13 gradi, mamma mia, e ridurre la temperatura centrale fino a mezzo grado prima dell'inizio dell'allenamento o della partita, capito? Quindi bel gilet, una bella giacca.

Poi c'è la sovrascarpa refrigerante, cooling overshoe, perché le estremità sono un crocevia vascolare cruciale e tendono a subire un forte edema, quindi un gonfiore, a causa della vasodilatazione periferica prolungata. Questo dispositivo, dice sempre il professor Bernetti, applicato direttamente sopra lo scarpino, impiega un gel refrigerante capace di abbassare la temperatura del piede, attenzione, di 2 gradi. In soli 7 minuti, e che offre un rapido sollievo termico sistemico senza tuttavia compromettere la vascolarizzazione profonda.

accompagniamo anche Mal di Marte alla porta, Carosello, alle 8:29. Siamo proprio a metà del guado. Insomma, andiamo a chiudere questo discorso sugli indumenti, no? Questi capi molto tecnici. Sostanzialmente, l'adozione di questi sistemi che si indossano per il controllo termico permette di superare i limiti logistici e i rischi della classica immersione totale in acqua ghiacciata, che può irrigidire eccessivamente i tessuti prima di uno sforzo esplosivo. Soluzioni modulari a strati permettono in pratica di ritardare la fatica centrale e periferica indotta dal caldo estremo. In un'ottica di prevenzione e riabilitazione, mantenere la temperatura centrale entro i limiti di guardia significa non solo garantire prestazioni massimali, ma proteggere l'integrità fisica dell'atleta, dice il professor Bernetti. E poi lo diceva anche Luca Di Risio: ci vuole calma e sangue freddo, calma. Cerco di

Calma e sangue freddo, Luca Di Risio, 8:33. Allora, cambiamo decisamente argomento. Questa è una notizia di cronaca. Una notizia di cronaca abbastanza inquietante, nel senso che sono sparite, sono state trafugate una 80 di fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma. Insomma, questa cosa allarma molto, perché gli esperti dicono se quelle fiale finissero sul mercato potrebbero fare una strage. Il responsabile della comunità incontro, Giampaolo Nicolasi, avverte sulla micidiale potenza dell'oppioide, 100 volte superiore all'eroina, perché chi lo usa non fa in tempo a capire che si sente male. Quindi sono 80 le fiale di fentanyl rubate a Roma, e questo crea un discreto allarme sociale.

0: Anche quest'anno lo Studio Call sarà partner commerciale di Radio Rock per la cura completa del vostro sorriso. Staff di alto livello e cura massima dei pazienti, professionalità, esperienza e tecnologia all'avanguardia ed al vostro servizio. Odontoiatria per adulti e pediatrica, impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio invisibile Invisalign e tanto altro. Lo Studio Call si preoccupa anche di rendere accessibile a tutti la cura dentale. Chiedete informazioni. Studio Call, la cura completa del vostro sorriso. Piazza dell'Alberone 1. Poi c'è il sito web che si può trovare a www.studiocall.com e il numero di telefono 06 789 346, oppure potete scrivere un WhatsApp al 334 840 7923 al quale vi risponderanno subito.
1: La differenza tra la mia generazione e quella successiva alla mia è riassumibile in un piccolo aneddoto, concetto o cruccio, se volete. Io sono cresciuto convinto che la forma grammaticale a me mi non si potesse usare. Io a scuola studiavo il galateo e a me mi, ma però erano vietate segno di ignoranza e maleducazione. È notizia di pochi anni fa che la forma a me mi è stata rivalutata e addirittura reintegrata nel galateo. Da qui in poi il discorso è semplice. La mia generazione è incompresa, la mia generazione è morta, la mia generazione è stanca, la mia generazione è finita. Perché da Instat la mano è compresa in quella forchetta temporale che porta dal boom economico immaginario degli anni 80 fino alla crisi devastante, questa volta reale, degli anni 10. È la stessa generazione che ha visto cambiare al suo passaggio un buon 70% di convenzioni sociali, regole istituzionali, burocrazie da prima ingrippate poi snellite. Abbiamo visto cambiare ordinamenti universitari, un numero indefinito di governi, repubbliche, è cambiato il mondo e noi non eravamo pronti. A 20 anni eravamo comunisti o perlomeno di sinistra, oggi la sinistra non c'è più, non sappiamo più che cazzo siamo. Io personalmente rimango molto affezionato alla figura di Achille Occhetto, ma solo perché ero ancora piccolo e mi faceva ridere solo il nome, il suo e quello di Cirino Pomicino. Del resto mia mamma, che all'epoca entrava di ruolo e si guadagnava una cattedra in una

1990 è stato l'anno più importante di tutti perché c'erano i mondiali, ma non quelli di Paolo Rossi, né quelli di Fabio Grosso, bensì quelli di Totò, Salvatore, Occhi a Palla, Schillaci. Uscimmo sconfitti, guadagniamo uno stadio coperto. All'epoca ci sembrava una meraviglia, oggi scopriamo che cazzo vuol dire rimanere incastrati sulla tangenziale tra Salaria e Monte Mario. Immaginiamo un mondo senza olimpico. A noi ci è esploso in mano il computer, ci è esploso in mano internet, ci è esploso in mano Facebook. Noi fino a 20 anni mandavamo le lettere, figurate se sapevamo fare eventi e invitare la gente al concerto. A noi ci hanno risparmiato l'eroina perché l'hanno regalata a quelli prima di noi per sedarli, perché c'erano quasi riusciti, ma ci hanno gonfiato di televisione. E oggi sappiamo tutte le sigle a memoria, ma provate a ricordare un pezzo più lungo di... Cantami, oddio.

E il 90% di noi sta lì a chiedersi che cazzo è una geo, è una moneta, com'è sta moneta? È greca! Accitazioni, rompiamo il culo a tutti. E in fondo però il problema più grande della nostra generazione è che siamo l'unica generazione cresciuta a fare Nutella. Vane, tu potrei avere tutto quello che non abbiamo avuto noi. E il problema è che noi ci siamo creduti, ogni volta che ce lo danno sostanzialmente se mette a piangere. Solo che mamma non ci si cura più perché ha capito che a differenza sono i soldi se li bevemo in un attimo. Per cui hai ripensato pure all'eredità. Ti chiedi perché tua madre sta sempre in viaggio, beccano mio padre i conti, se sta sputtando tutto, in fondo è pure giusto. Ha lavorato, si è versato i contributi e mo che ti via da te quei due spicci di pensione. Dice ma io contributi bimba boh, e no bello mio non ce l'avrei la pensione, ma mica è colpa nostra, potevi nascere prima o dopo. Dice come dopo, perché dopo a ripristinare il sistema. No, è solo che quelli dopo di noi già ci stanno a mangiare in testa. Fatto un po' il calcolo dell'età media dei nuovi manager, dei nuovi businessmen, di quelli che col computer stanno a fare miliardi e niente, sei rimasto indietro. Mi dispiace.

0: nostra generazione è pure quella che ha sentito per l'ultima volta le voci della gente che ha fatto la guerra. Non dico quella è una bella eredità che è tornata a piedi dalla Russia, che ha resistito in campo di concentramento, ma tendenzialmente eravamo ancora troppo giovani per stargli a ascoltare con coscienza. Almeno dal mio punto di vista, come nonno attaccava con...
1: Quando ero in Russia...
0: Andavo in cucina da una mano a nonna, mi pareva di averla sentita 6 miliardi di volte quella storia, ma mi sono sbagliato perché tanto per cambiare non mi ricordo niente. Siamo una generazione che ha goduto, che ha mangiato merendine, che ha giocato finché non ne poteva più. Quanti di voi ci hanno ancora i giocattoli di quando erano ragazzini sul letto? Ecco, lo vedi? E qualcuno ancora non ha smesso. E sì, abbiamo giocato e quando è arrivato il momento di far sul serio, se siamo persi perché porca miseria, stavolta ce l'avevamo pronta la pappa. Siamo una generazione di pappe pronte, ecco quello che siamo infatti dopo 30 anni da moggerizzati, ma comincia pure usci fuori che non fanno tanto bene ste pappe. E non fanno bene no, ci voleva la coscienza politico alimentare per capire che ci avete rincoglionito per farci sta zitti e ma non sapevo manco più parlare. E quando ci provamo, ecco quello che esce fuori. Un vomito di parole messe in fila senza respiro, perché la paura più grande è che qualcuno ci interrompe per demorfiro. La differenza più grande della mia generazione è quella successiva, la comunicazione. Noi se siamo capiti solo con Wanda e Bim Bum Molly, c'è Colò e Paolo Bonolis, da noi sono di famiglia. Loro hashtag, tag e skills, applicers, si capiscono benissimo e già ci hanno salutato. Abbiamo perso il senso, se ne siamo anche accorti. Eravamo troppo appegliati a piangere, vabbè, oh! E sarà la prossima volta!
2: A me, Lucio Leoni. Allora, torniamo a questioni meno, sicuramente meno divertenti. Se le 80 fiale di fentanyl rubate a Roma dovessero arrivare sul mercato, si rischierebbe una strage. Lo dice Giampaolo Nicolasi, responsabile della comunità incontro di Amelia, interpellato dall'ANSA dopo il furto del potente oppioide sintetico avvenuto all'ospedale israelitico di Roma. I flaconi, svaniti da una cassaforte senza segni di effrazione, in quello che si ipotizza essere un colpo su commissione, rischiano ora di alimentare il mercato nero della droga con effetti potenzialmente letali. Andiamo con Ivan Graziani, poi il break.

0: Rock Spot.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
9: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
8: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
10: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
8: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
11: Questo è
12: Giù dalle brande.
13: Risvegli bruschi,
11: ma non troppo.
14: 8:49, la novità, Marco Fracasia, una spiegazione assurda.
13: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: E questo era Marco Fracasia, la novità delle 8:52, 53 quasi. Allora, parliamo di questa roba, di questo furto, di queste fiale di fentanyl. Cos'è che preoccupa gli operatori del settore? Beh, il timore è legato alla devastante potenza di questa sostanza, che viene normalmente utilizzata nelle strutture sanitarie per la terapia del dolore, ma è letale a bassissime dosi se assunta al di fuori di controllo rigoroso medico. Nicolasi ha spiegato che l'effetto anche di una minima quantità di fentanyl può essere 100 volte superiore a quello dell'eroina. La rapidità dell'effetto sul sistema nervoso non lascia quasi mai margine di intervento ai consumatori, esponendoli a rischio di overdose immediato. Il fentanyl è un oppiaceo che può essere assimilato all'eroina, ma è molto, molto più forte. Chi lo usa non fa nemmeno in tempo ad accorgersi che si sente male. Le ragazze e i ragazzi che sono nelle comunità sono al sicuro, ma chi è fuori deve usare la massima cautela. Non dovrebbe usarlo per niente, direi io. Non è che va usato con cautela.
1: Non scrivo canzoni d'amore, da secoli ormai questo cuore è stonato di farlo cantare, neanche mi va. Io non incornicio entusiasmi, le fotografie degli orgasmi, le dediche dentro le radio, la banalità.

Allora, nonostante la gravità dell'episodio, l'esperto ha ricordato che l'Italia ha già strutturato da tempo una barriera difensiva per intercettare la diffusione degli oppioidi sintetici prima che la situazione possa degenerare come è avvenuto oltreoceano. Di fentanyl si parla in Italia da quando negli Stati Uniti provocò 80.000 morti. Il Dipartimento Antidroga, presso la Presidenza del Consiglio, presieduto da Alfredo Mantovano, ha quindi realizzato un sistema di allerta che coinvolge tutti i sistemi sanitari del paese, dai CERT al pronto soccorso. Una rete per intercettare il fentanyl se dovesse arrivare in Italia e quindi per evitarne la diffusione. Vediamo un po'. Brutta storia.

0: Allora, Nicolasi ha inoltre sottolineato che gli stessi servizi sanitari dispongono di un protocollo per trattare farmacologicamente chi ne dovesse far uso. Stiamo parlando di fentanyl. Tuttavia, la pressione dello spaccio sul territorio resta drammaticamente alta, spingendo la comunità incontro a chiedere un ulteriore sforzo sul piano dell'educazione e del contrasto alle dipendenze. Secondo il responsabile della comunità, infatti, serve alzare il livello di prevenzione contro ogni tipo di droga. Ebbene, una necessità confermata purtroppo dalle recenti cronache locali. Basti pensare a Terni, una città martoriata dove ci sono stati 3 morti per overdose in una sola settimana. Eh sì, 24 grana.
1: A Cirma, se non lo sai, so sempre cavolina, parla, fosse per me. Pure in montagna, te facesse portare

0: vediamo un po', parliamo un po' di questo fentanyl, perché lo ha messo e lo inserisce tra i farmaci essenziali per i malati di tumore in fase avanzata, per i suoi effetti sedativi che lo rendono utile anche per le anestesie, ma purtroppo ha tutt'altro utilizzo nel consumo da strada, nel mercato nero, nel mercato illecito. Questo opioide può avere effetti devastanti. L'hanno ribattezzata appunto la droga degli zombie. Perché? Perché chi ne abusa rischia di ridursi a praticamente un morto che cammina. Questo lo spiegano anche dall'Istituto Mario Negri. Nell'articolo a firma di Marianna Monte si spiega come sul mercato illegale la sostanza si sia guadagnata nuovi nomi da che è arrivata in Italia e le forze dell'ordine hanno iniziato a intercettarne l'uso e lo spaccio. Non è quindi infrequente che il fentanyl venga chiamato anche Dragon's Breath, White Girl, Dance Fever, Tango e Cash, Persiano bianco o trip di carta. Prima che sostanza venduta per il consumo illecito, il fentanyl nasce come farmaco ospedaliero, chiaramente un oppioide sintetico. Vediamo un po', cerchiamo di capire meglio di cosa stiamo parlando, anche se purtroppo il tema è abbastanza noto.
1: La donna è

Allora, secondo la Drug Enforcement Administration, l'agenzia antidroga statunitense, il fentanyl è 100 volte più potente della morfina e 50 volte più potente dell'eroina. In medicina, spiega Luca Pasina, del laboratorio di farmacologia clinica dello stesso istituto, quindi del Mario Negri intendo, viene normalmente utilizzato come antidolorifico per il trattamento delle forme di dolore più importanti, come per esempio il dolore cronico di tipo oncologico. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lo inserisce tra i farmaci essenziali per i malati di tumore in fase avanzata e i suoi effetti sedativi lo rendono utile anche nell'induzione dell'anestesia. Come tutti gli oppioidi, la sostanza si lega ai recettori oppioidi. Da un lato attenua la trasmissione degli impulsi del dolore, dall'altro interviene sulla sfera emotiva provocando uno stato di euforia. Chi soffre di dolore oncologico avverte un forte rilassamento e continua a percepire il dolore ma senza la sofferenza che lo accompagna. Proprio euforia e rilassamento totale sono ciò che va a cercare chi invece ne fa un uso ricreativo. Ora io il fentanyl per uso ricreativo io impazzisco. Tra gli effetti a breve termine più comuni compaiono nausea, vomito, stipsi,

che nel controllo del respiro. La depressione respiratoria è la tipica causa di morte da sovradosaggio da oppioidi e quindi anche da fentanyl. Uno studio pubblicato nel settembre 2022, condotto su 25 pazienti, ha rilevato che l'oppioide blocca la respirazione ancor prima che compaiano altri segnali evidenti e prima della perdita di coscienza. Insomma, si muore male, si muore per soffocamento, bastano 2-3 milligrammi, cioè, bisogna rendersi conto. Quindi, cioè, questa è una roba che...

lontano dal fentanyl, mi verrebbe da dire. Allora, qual è l'antidoto contro l'overdose da oppioidi? È il naloxone. Però l'efficacia del naloxone, sempre ce lo dice l'Istituto Superiore di Sanità, può risultare ridotta proprio perché il fentanyl ha una potenza spaventosa e quindi il naloxone non lo frena, non lo para, come si suol dire. Commercializzato con nomi come Sublimaze, Effentora, Actic, Abstral, Fentanest, Onsolis o Durogesic, il farmaco esiste in cerotti, fiale, compresse e soluzioni per via endovenosa e viene distribuito solo ovviamente dietro ricetta medica e sotto stretto controllo, vorrei ben vedere. Accanto a questo canale legale prospera però un mercato parallelo che ha nel dark web e nel deep web le sue principali piazze di spaccio. Dipendenza e tolleranza si instaurano in fretta, già dopo i primi giorni, con tempi che variano in base alle dosi e ai soggetti che ovviamente ne fanno.

0: uso. Per questo, nell'utilizzo che si fa in clinica, quando si decide di interrompere il trattamento, è sempre consigliabile una riduzione lenta e graduale del dosaggio, insomma a scalare, come si suol dire, perché potrebbero insorgere dei sintomi da astinenza che possono comportare effetti come sudorazione, ansia, diarrea o anche dolori addominali molto forti. Ecco, quindi insomma anche in ospedale per scalare il fentanyl, insomma, se la vedono brutta.
1: Venite pure avanti, voi con il naso corto, signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

la spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo.

0: Rock Spot.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
9: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: State ascoltando
11: Giù dalle brande.
10: Risvegli bruschi,
11: ma non troppo.
12: Sveglia, sveglia, ma ormai sarete svegli. Il classico Max Gazzè.
10: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, ma cosa sta succedendo negli Stati Uniti con questi oppioidi? Beh, insomma, la crisi degli oppioidi è considerata in America la più grave emergenza sanitaria pubblica dal secondo dopoguerra ad oggi. All'origine ci sono soprattutto ragioni di mercato. A partire dagli anni 90, le aziende produttrici hanno spinto i medici a prescrivere oppiacei ad alti dosaggi, alimentando una dipendenza che ha finito per superare i confini della prescrizione, un classico. Tra gli anni 10, tra la fine di quel decennio e il 2022 le overdose letali sono state quasi, indovinate un po', un milione di casi di overdose. All'inizio degli anni 10 il fentanyl ha rimpiazzato l'eroina, essendo più economico, più semplice da produrre, più semplice da trasportare e persino vendibile online. Dal 2015 ha iniziato a circolare mescolato a stimolanti come metanfetamina, cocaina e crystal meth, un mix capace di neutralizzare la risposta al naloxone, quello che vi dicevo prima, no? L'antagonista. I decessi che coinvolgono insieme fentanyl e stimolanti sono cresciuti di oltre 50 volte tra il 2010 e il 2021, secondo una ricerca dell'Università della California pubblicata sulla rivista Addiction. È proprio nome migliore, questa rivista non poteva proprio trovarlo, Addiction, quindi insomma dipendenze, perfetto. Vediamo un po' la situazione del fentanyl da noi e in Europa.

0: Allora, in Europa un'emergenza vera e propria fentanyl non sarebbe ancora emersa, complice anche la disponibilità di cure adeguate per il dolore, oltre ai programmi di sostituzione degli oppiacei e un monitoraggio costante che passa anche dall'analisi delle acque reflue. Uno studio nazionale del Laboratorio di Indicatori Epidemiologici Ambientali del Mario Negri, diretto da Sara Castiglioni, non ha rilevato la sostanza nei campioni delle 33 città italiane esaminate. L'attenzione resta però alta, perché la criminalità organizzata ha intuito il potenziale del business. Certo, da un chilo di polvere pagato 10.000 euro si ricava 1 milione di pillole che, vendute a 20 euro l'una, valgono 20 milioni di euro. Insomma, il conto è abbastanza veloce. Nel 2023 Europol e Interpol hanno già individuato in Europa circa 400 laboratori clandestini, alcuni anche da noi, e tra il 2018 e il 2023 nel paese sono stati sequestrati circa 123 grammi di polvere, 28 dosi in compresse e diversi cerotti o spray, quantità apparentemente contenute ma potenzialmente letali per migliaia di persone.
1: Era la tarda primavera o era l'estate indiana, c'era il vento della sera che ci spettinava, e una nuvola nera sulla pianura, una pietra qualunque

0: tutti i tuoi piani.
1: Allora, per anticipare il problema, cosa stiamo facendo? In Italia ha varato un piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio e il traffico di fentanyl e altri oppioidi sintetici, presentato il 12 marzo del 2024, secondo l'Istituto Superiore di Sanità. Il piano punta a bloccare le filiere di approvvigionamento illecite, a rafforzare i controlli alle frontiere e a garantire la distribuzione capillare del naloxone, con campagne informative rivolte in particolare ai giovani. La legge di bilancio del 2025 ha stanziato 94 milioni di euro all'anno per un fondo nazionale sulle dipendenze patologiche, in parte destinato proprio a monitoraggio e prevenzione. Sul piano internazionale, intanto, gli Stati Uniti hanno imposto misure restrittive verso Messico, Canada e Cina, indicati come principali snodi del traffico transfrontaliero e della produzione destinata appunto al mercato illegale. E quindi, insomma, teniamo d'occhio questa cosa, perché se scappa di mano siamo rovinati.

Bud Spencer Blues Explosion con Medio Oriente. Io siamo arrivati quasi alla fine, ultimi 20 minuti, Sì. Insomma, impazzano le immagini dalla Norvegia. La Norvegia ha eliminato il Brasile, incredibile, i mondiali stanotte hanno giocato. Oh, c'è questo video di Holland che batte forte su una cassa, su un tamburo. Militari norvegesi impazziti. Una festa a Oslo, centinaia di migliaia di norvegesi si sono riversati per strada, nonostante, insomma, la partita sia andata in onda a un orario abbastanza proibitivo. E, insomma, è bene così, La maledizione dell'Azteca. Ma sono

0: Truck Sport. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato offre i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Questo è
5: Giù dalle Brande. Risvegli bruschi,
4: ma non troppo.
6: È arrivato il momento della novità ed è l'ultimo passaggio per questa mia conduzione di oggi. Lunedì 6 luglio arrivano This Eternal Decay.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Sì, la maledizione dell'Azteca, non c'entra niente ovviamente tra Norvegia e Brasile. La maledizione dell'Azteca però era incombeva sul capo dei giocatori inglesi, ma Inghilterra ha staccato il pass per i quarti di questo mondiale, che ancora una volta non ci vede ai nastri di partenza, ci vede solo come spettatori. Quindi l'Inghilterra ha superato il Messico per 3-2 in una sfida che si è giocata appunto al mitico stadio Azteca, dove insomma l'Inghilterra andava un po' contro una cabola ormai ultradecennale. Alla fine, dai tempi della mano di Dios, ve lo ricordavate il gol di Maradona con la mano? Ma insomma 3-2 è finita, e quindi adesso l'Inghilterra va avanti e il Messico, non dico torna a casa perché erano già a casa, vanno a casa a riposare. Vabbè, ci sta, vai, ci sta. È così, è lo sport, è lo sport. 9.52, arriva Motta, sei bella davvero.

sei bella davvero è la storia di una donna che in realtà era un uomo, ma insomma vabbè, con queste scarpe giganti è bello così. Allora adesso vi faccio ascoltare un branettino di quelli che durano proprio poco, Motel Sessi con Pissed Off.

0: pissed off, eh? Vedete, vuol dire che non è pissed off, siete proprio rotti i coglioni, si è stufato. Io spero che voi non vi siate pissed off, pissed offati di Radio Rock Italia, anche perché adesso arriva il meglio, perché io vi ho tirato giù dalle brande, adesso però decollate, andate sul pianeta Torbido insieme a Dario Cecchettani, io vi ritrovo domani, ciao!
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato?
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

senti che botte in questa notte d'agosto. E Gesù Cristo forse è morto di freddo. Non riconosci neanche tuo fratello. Riconosco. Senti che botte in questa notte d'agosto. Sotto la giacca ci prendiamo di petto. E nelle tasche porta un porto d'armi nascosto. Ah, la mattina mi sveglio

0: Scusami che botto in questa notte d'agosto. E Gesù Cristo forse è morto di freddo.
1: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
2: Buongiorno tassisti di tutta Italia, tassinari, soprattutto marziane e marziani. Sono le 10.01 di lunedì 6 luglio, quindi mi sembra che siamo in perfetta linea con questa storia qua.
3: Oh, sono Marte.
2: Ciao Marte.
3: Oggi è lunedì.
2: Già.
3: E parliamo di come sei sopravvissuto al weekend.
2: Guarda, perché il weekend, proprio l'ultima curva del weekend è stata quella un pochettino più complicata. Buongiorno.
4: Ragazzi, sto arrivando.
2: Dai, giovanetta, per l'amor di Dio, dai.
5: Ciao Mario. Mi
2: ma
5: piace Mario? Questa tua te la do io Marte del lunedì. Anche se tu non segui il calcio.
2: No, non seguo il calcio, però ieri ho visto una cosa meravigliosa, la Norvegia eliminare il Brasile.
6: Buongiorno,
2: non me
6: signori,
2: ne voglio.
6: Buongiorno. Volevo augurare un buon inizio
2: settimana. Certo. Grazie a te. Come va?
7: Questa mattina sto molto ghine.
2: Oh, questo sì che lo volevo
8: dai,
2: sapere.
8: Dai, Marte contro. Attaccame sto Vasco, va.
2: Sì, Dante. Allora, c'è gente che si è alzata che non sta benissimo, ma Vasco lo facciamo partire così. Oggi è lunedì, facile. Dai.

0: E come sempre lo lascio un po' schitarrare Vasco Rossi, lunedì dall'album C'è chi dice no, 10.05. Buongiorno Alessandro, buongiorno. Come le cicale. Già ti manca il Ducati live. Bella esperienza, dobbiamo parlare di una marea di cose successe in questo weekend. Buongiorno Isabella.
1: Buongiorno. Allora, volevo ricordarti, mio caro Dario, che un profilo TikTok è per sempre. Invece, che ne so, il concerto di Ultimo lo vivi adesso e poi, se sei fortunato, tra 2-3 anni te ne sei dimenticato.
0: Esatto, adesso questo è uno dei temi di questo mio weekend, ma io penso che quelli nati nel 2026 diranno: il mio anno di nascita è famoso per il concerto, perché c'è stato il concerto di Ultimo. Ma questo perché è il tema di domani, lo capiremo. Buongiorno Diego,
2: buongiorno Dario. Meno male che mi ha mandato il link, se non stavo ancora a cercarlo in macchina a girare a rotella fino all'infinito
0: ed oltre.
2: Mi sono svegliato 5 minuti fa.
0: Sei sicuro di essere svegliato?
2: Fatto.
0: Sicuramente fatto, tu me non lo so, fai parte
2: un
0: del mio weekend.
2: Saluto a tutti.
0: Sì, ciao, buongiorno. Oh, pronto?
2: Soprattutto al Prospero.
0: Già parlato,
2: e
0: già
2: di
0: parlato. Sì, certo. Evviva il Viperetta, parlerò anche di questo. Non è quel Viperetta che vi pensate voi, non confondiamo il Viperetta di Ferrero con il Viperetta di Villa Flora, ma spiegherò tra poco di cosa sto parlando.
3: Ma sai

Il paracetamolo di Calcutta, che mi dà l'occasione di parlare del palinsesto della radio di oggi, perché mi si lega alle lettere. Innanzitutto devo dire grande applauso alla serata di ieri, al testaccio di ragazzi del Febbra, che hanno onorato la musica rock emergente italiana con tantissime band sul palco, e anche tutti i miei colleghi fantastici speaker di Radio Rock Italia, che adesso vi elencherò, che ci sono stati tutti tranne me e Marco Bosco. Insomma, io ero al mare con mia figlia, poi ci ho avuto una serata un po' particolare, ma vi racconterò tutto come sempre quello che è successo nel weekend. No, lunedì Marco Bosco va sbragate e sbragati giù dalle brande, io con voi, Dario _c_24, fino alle 13, dalle 13 alle 15 Vincenzino piglia poco con la sua Troppo Italiano, dalle 15 alle 17 Valentina Paciotti con la sua Very Valentina, dalle 17 alle 20 appunto Paracetamolo, Calcutta, Rocky Perina 500 se ne prendete due non diventano mille di Emanuele Guzzardi, Io Sono Letto. Più del palinsesto di questa sera, la ricchissima di Radio Rock Italia, Martina Zaralli, bravissima tra l'altro, una delle mie trasmissioni preferite del palinsesto, Velvet, dalle 20 alle 22. Allora, non lo faccio mai, cari amici e amiche, ascoltatrici e ascoltatori, mi sparo doppia doppietta delle 10, perché adesso voglio parlare del recupero dal weekend e quindi mi serve un doppio buon proposito. Lo faccio con gli articoli 31 e le carie.

Allora, il senso qual è di questa doppietta clamorosa delle 10:13? Quella di smettere di fare le serate come quelle di ieri, per cui Radio Rock Italia.it nel mondo, l'app Radio Rock, al mare FM 96.6 e da Plus.

0: quando voglio è la più grande delle bugie legata a domani smetto di divertirlo 31, ma alle 10 e mezza faccio la doppietta uguale, eh. Allora ce ne andiamo al break delle 10 e un quarto 16 a questo punto e torniamo con il primo classico per oggi. Rock
1: Sport. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
6: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
7: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare perché sono in pronta consegna
7: e deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
6: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare,
6: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
9: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
10: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
12: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
11: Autoimport a Roma dal 1950.
13: Questo è
14: Marte Contro.
13: C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita sul pianeta torbido e come? A proposito, è uscita la seconda parte della puntata di Dado di Giga Comics. Tra pochissimo la bomba, l'ultima della prima stagione Silvia Soprano. Ma è il momento del primo classico per oggi. Loro sono il consorzio dei suonatori indipendenti. Parliamo sì dei CSI con la loro bellissima In Viaggio. Alzate lo stereo.
15: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Allora, cadono di vertigine CSI. Allora, abbiamo detto un po' di cose. Vi ho detto il palinsesto, vi ho detto le frequenze per sentirci. Siamo tutti svegli. Ho passato anche, insomma, più svegli di tutti, vero Diego? Buongiorno.
1: Ammazza, ma che c'ho qua oggi?
0: Su questa. La prima era peggio.
1: Comunque, alla fine sono uscito, io ho fatto.
0: Oh,
1: dai,
0: oh, questo grande risultato, grande risultato, grande risultato, non l'avrei mai detto. Allora, partiamo dal mio weekend, come tutti i lunedì. Intanto con Isabella ho già iniziato ad improntare un po' il discorso rispetto a quello che è successo sabato. Allora, io in queste settimane sono al mare, a Marina di San Nicola. Saluto gli amici di Punta Rossa che mi ascoltano lì dal bordo piscina. Con questo è il periodo in cui sono tutte nonne, mamme, babysitter e bambini. Ma c'è anche mia madre che saluto e mia figlia che saluto altrettanto. E diciamo, quindi, insomma, un weekend dove ho, diciamo, avuto modo di sopravvivere fino a ieri sera, perché poi invece ieri sera mi sono imbattuto in una combriccola del Blasco, giusto appunto, con Daniele Diaghe e Marco, e abbiamo, insomma, adesso tra poco ve lo racconto. Sabato il concerto di Ultimo, la decisione mia all'ultimo, la sapete, quella di aver barattato l'account TikTok per mia figlia piuttosto per non andare. E weekend calcistico pregno, quindi, insomma, vi racconto un po' di cosette, vediamo se trovate spunto anche voi. 3791 600 190. Tra poco vi ricordo anche il sondaggione di domani, quindi, insomma, un po' di ciccia al fuoco, poi andiamo a vedere quello che è successo in giro per il mondo, mondiali di calcio interessantissimi.

0: Ridere di questa poesia, le vibrazioni. Vieni da me, 10:28. Preparo una bella doppietta delle 10:30. Attenzione, chi c'è?
1: Ah, Dario, dico sì. Solo una cosa.
0: Vai. Il viperetta, guarda, tra poco la spiego sta cosa del viperetta. Intanto partiamo da sabato. Allora, sabato c'è stato il concerto di Ultimo. Allora, contributo di Isabella, vai, buongiorno.
2: Sto a casa così per caso, appunto.
0: Per caso a casa.
2: E sto guardando in TV che stanno parlando di Ultimo, appunto.
0: Esatto.
2: Considera che dicono quale sarà il futuro di Ultimo. Io mi auguro che non gli prenda il morbo di Alzheimer, perché se pure lui si dimentica di se stesso, lì è grave.
0: Questo è il grande dubbio della produzione della musica giovane di questo periodo, che poi magari ne escono tanti perché i mezzi sono tanti, però poi pochi sopravvivono. Però sai che io su Ultimo c'ho un dubbio, perché è un po' il cantante della gente. I numeri di ieri non sono casuali, ma viene anche anticipato da tante tournée di stadi pieni, per cui non lo so, su lui c'ho dei dubbi. E tu non te la prendi tanto con lui, perché chiamalo scemo, ha capito tutto. Il baratto è avvenuto un anno fa con tua figlia. No, i biglietti li ho comprati un anno fa, li ho regalati 3 giorni fa pur di non andare. Dice però nel frattempo si metterà con un TikToker. Sì, infatti non lo so quale è peggio delle due cose. Doppietta, Laila Labash.
3: Mantina.

Laila Labash, la mettiamo in doppietta con L'Amante. Una era sbronzetta, una era sbronzetta. L'altra invece Non Chiamarmi Bella, Non Chiamarmi Bella. Radio Rock Italia, al femminile, Marte contro. Tra poco vi racconto altre considerazioni sul concerto di ultimo, soprattutto sull'organizzazione, quello che è successo ieri sera. Vi rinnovo il sondaggio del martedì, tante cose.

Tu non chiamarmi bella, non lo sono mai stata. Allora, facciamo un po' di ordine. Quindi che è successo? 250.000 persone, anche di più se consideriamo staff in Bugatti e quant'altro. Era un'organizzazione che sicuramente non era facile da gestire. Io ho ricevuto e raccolto varie testimonianze, sia da, insomma, i reel, le storie che avete messo su Instagram, ma anche, insomma, così, di persone che so che sono state al concerto. Io appunto all'ultimo ho fatto il fugone, anche perché sarei dovuto andare con il papà di un'altra bimba. Questo c'ha 67 anni, ha fatto l'anca a marzo, e quindi non se la sarebbe proprio sentita fino in fondo di affrontare questa apocalisse zombie. Ma insomma, io ero reduce dal concerto di Vasco di Ferrara. Tra l'altro, oggi per il fan club da mezzogiorno escono i biglietti per le 10 date del Giubileo di Vasco. Tutta la differenza del mondo: un evento da 250.000 persone, 10 eventi da 500.000 persone. Nulla che dire al povero ultimo, che c'entra poco, però effettivamente si sapeva che sarebbe stata un po' un'apocalisse zombie. A Ferrara, l'avevo raccontato, il problema è stato non tanto affluire quanto defluire. Stessa cosa è successa al concerto di ultimo: grande distanza per i pit più lontani, che praticamente non hanno visto un cazzo di tutto il concerto, e gente che è tornata a casa alle 6 di mattina. Non benissimo, non benissimo.

0: Passo, bella parola, Santi Francesi, Fast Animal and Slow Kids. A volte passo delle canzoni che non tutti conoscono e mi arrivano questi contributi qua.
1: A volte mandi in onda delle canzoni che veramente è faticoso rimanere sintonizzati.
0: Mi piace avere questo pubblico ben determinato. Ma torniamo su Ultimo il Momento, poi di questa voce qua e del Viperetta ne parlo tra un pochetto, perché è veramente la chicca del mio weekend. E ancora Isabella Suso fa la riflessione sull'ultimo pit, che era praticamente il pit 28 alla Dispoli, la Matala Dispoli. Sì, sì, anche questo. Io mi ricordo a Ferrara avevo il pit 3 e era dietro una collinetta dove davanti c'era il pit 2, per cui tu non solo non vedevi il palco ma manchi i maxi schermi. Stessa cosa è stata lamentata al concerto di Tor Vergata di Ultimo. La cosa peggiore è stato il defluire, quindi famiglie con bambini, donne astanti, anziani e che ne so, bibitari e ombrellari hanno dovuto in qualche modo organizzare il proprio rientro a casa. Zero navette, zero taxi ovviamente, perché come pretendete che il servizio pubblico possa coprire quella zona là a quell'ora con tutta questa gente? Comunque, beh, resteranno i dati di un concerto gigantesco che ha ancora una volta tributato a questo personaggio la sua autenticità. Possiamo farla passare questa cosa qua? Tanta gente non esce dal nulla, non è che uno che ha fatto un disco o un video su YouTube, è uno che va avanti da 6 anni, perché ne aveva 19, e con autoproduzione, nessuno dietro, nessun produttore di quelli mafioncelli, scartato da Maria De Filippi, eterno secondo a Sanremo, non uscito da un talent, solo lui, la chitarra, il pianeta, poi può piacere, può non piacere, può appallare. Però i numeri sono numeri e al di là del concertone di questo sabato sono anni che riempie gli stadi, per cui tanto di cappello!

0: Enjoy the Silence, cover version, che ce lo devo pure dire, dei Lacuna Coil, un po' di sano rock and roll su questa emittente. Allora, prima di andare al break delle 10.45 e poi tornare con la mia giornata di ieri, dove ho avuto la fortuna di sfortuna di non partecipare al Febbra Rock con tutti i miei colleghi di Radio Rock Italia, ma dato che ero al mare con mia figlia sono stato impossibilitato ad esserci, ma ho visto sul palco tutti i miei colleghi, ho visto il mio direttore, ho visto una bella alternanza di band rock che hanno comunque allietato la serata. Io poi sono andato a vedere invece Francesco De Carlo al Brancaccio e parlerò abbondantemente anche di quello e di quello che ha rappresentato la serata, così un pochino di chiacchiere sul genere. Però insomma, per andare avanti e chiudere con Ultimo, questo concerto ce lo porteremo a lungo, non tanto per lui, come diciamo con Isabella, chi se lo ricorderà Ultimo sparirà, non sono così sicuro, cioè nel senso non credo lui faccia l'effetto Maneskin, perché parliamo di una fanbase vera, reale, un po' come tipo quella dei Sorcini, non la prendete come una bestemmia. E quindi non so se lo dimenticheremo, continuerà ad andare avanti, è molto sereno e potremmo potercelo ricordare a lungo, ma soprattutto ci ricorderemo a lungo di questo evento a Tor Vergata, perché è stato proprio uno dei più grossi disagi della storia della città. Allora, 10.45, break, torniamo con la prima novità per oggi, vai!
1: Rockstar. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
7: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Devi aprire la pagina Devi.it.
10: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
7: Poi devi solo cliccare.
10: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
7: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
11: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non ci credi.
12: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
13: State ascoltando
14: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Oh, questo era il momento che aspettavo. La prima novità per oggi, una reinterpretazione dello storico successo del 1979 di Gianna Nannini, che vede la collaborazione di Marracash, prodotto da Dardas. La nuova versione vuole fotografare dopo 47 anni il declino di quel vecchio sogno americano e la fine di quell'illusione. Lo fa aggiungendo una matrice rock originale alle barre di Marracash, le sonorità elettroniche contemporanee di Dardas.
14: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: America Inc., Marrakesh, Dardust, che hanno prodotto questa rielaborazione del pezzo di Gianna Nannini nel 1979, roba forte, roba antica. Allora, roba antica, mi chiama il mio amico Prosp, aspetta, c'è un contributo.
1: Eh sì, Dario, ieri è stata una bella serata, sì. Soprattutto per chi come me, come te, insomma, siamo nati e cresciuti a Portuense.
0: È vero.
1: Quindi grazie a Francesco De Carlo che ci ha fatto un po' rivivere quegli anni. E soprattutto sembrava che il Brancaccio si fosse trasferito al centro dei Portuense, lì a Villa Flora.
0: A Villa Flora, esatto. Perché che cosa ha fatto Francesco De Carlo? Ha scritto un libro che diventerà un film, che adesso anzi acquisterò, perché ieri per il firmacopie c'era praticamente una fila assurda e non l'abbiamo solo salutato. Deca, come insomma viene amichevolmente chiamato, è cresciuto dove siamo cresciuti noi e conosceva bene questi miei tre amici, Daniele, Diego e Marco, e abbiamo rimediato questi quattro biglietti per questo spettacolo, cioè, ci ha regalato lui, ci ha mangiato di questi quattro biglietti, tra l'altro anche buoni posti, devo dire, buoni posti per la sventura di quelli davanti a noi che ci hanno dovuto sopportare. Spettacolo che però non è il classico stand-up comedian, quindi one-liner oppure storytelling, ma è proprio un monologo teatrale, se vogliamo, dove racconta la storia del suo quartiere, che poi è il mio quartiere. Parla proprio di questo limbo, limbo è il nome dello spettacolo, questo limbo di sospensione del quartiere che è tra la Buca, la Magliana, il Trullo e Monteverde.

Bobby Joe Lanz, Friendship Party, le chiavi di San Pietro, questa molto romana, molto romana. E ci piace, ci piace. Allora, siamo andati a questo spettacolo. Qual è il concetto del limbo? Che noi nati lì dei Colli Portuensi, tant'è che lui poi racconta di questa band che ha messo su i Colli Portuensi, noi dei Colli Portuensi, quindi Monteverde Nuovo, alla fine di Monteverde Nuovo, siamo un po' al confine tra l'essere di strada, perché negli anni 70, 80, 90 era ancora insomma un concetto di strada, sia quello che rappresentava la non proprio già ormai periferia, ma insomma più o meno diciamo al confini della periferia, Trullo, Magliana e Buca, c'era la Buca per insomma chi è della zona lo sa, e dall'altra parte però fai parte di un contesto di Monteverde, ma Monteverde Nuovo si differenzia gravemente da Monteverde Vecchio, per cui quando io in giro per il mondo dico sono di Monteverde subito si pensano te lì c'hai le Birkenstock a casa via Poerio, queste cose qua. In realtà no, il nostro è un limbo di sospensione dove devi essere un po' di bosco, un po' di riviera, cioè essere in grado di interloquire sia con quelli che lui definiva ieri il pariolino e il boro, che però in realtà non è pariolino come definizione romana, ma in realtà noi stiamo parlando di abitanti benestanti di Roma Nord. Io poi in particolare sono andato a scuola al Morgagni, che appunto è una scuola dove adesso andrà anche mia figlia, che raccoglie 1200 studenti e studentesse, per cui può sia di Monteverde Vecchio proprio fino anche al Trullo, la Portuense, Magliana, quindi è una scuola di vita. E questo limbo che ci mette in una condizione di sospensione ti mette poi a confronto con dei personaggi appunto diciamo di strada, che hanno i loro codici e un po' chic, appunto, che fa il verso, faceva il verso a tutti questi un po' quasi di Roma Nord. Monteverde Vecchio è quasi Roma Nord.

Sonica 11.01, là parlavamo dello spettacolo di ieri di Francesco De Carlo, molto molto divertente, anche se non era proprio il suo stile. Stavamo parlando di questo con Marco sullo scooter andando al post teatro, come fanno tutti quelli di un certo livello, dove racconta appunto questa dicotomia di chi abita in queste zone. Forse ne parlavo, forse Montesagro è un po' così, perché è una zona, sono zone uniche dove c'è una media piccola borghesia, una situazione che è confine limitrofa con dei posti di strada, il che ti permette di dover andare appunto ad interagire per cose banali di ragazzi 15-20 anni, no? Che ne so, prendere fumo banalmente. Tutte le cose andate in prescrizione, Marescià? Facciamo 50 anni, di figurati se ci facciamo le cannette. E oppure appunto furti di motorini, come racconta lui, poi sono curioso di leggere il libro, e dover recuperare il motorino rubato. È successo più o meno a tutti noi, tentativi di risse, cose di questo tipo, ma anche poi andare a fare le cene dei parenti o degli amici di scuola, magari, o di quelli del proprio lavoro, quindi dell'arte, dei Roma Nord di Monteverde vecchio, oppure addirittura discendere un pochino a tagliare l'Olimpica e arrivare alla vicinissima Prati, e quindi la vera e propria Roma Nord, Balduina. E quindi siamo un po' in questo limbo dove riusciamo a essere di bosco e di riviera. E ieri il bello di questo spettacolo è che quando lui nominava con nomi fittizi appunto il Viperetta, noi cerchiamo di capire di chi stesse parlando, di noi della zona, quando comunque parlava di strade, di Portuense, Colli Portuensi, di Villa Flora, noi eravamo lì e sembrava appunto che il Brancaccio fosse diventato un po' la panchinetta di Villa Flora, dove siamo tutti cresciuti noi di quella zona, la amata Villa Flora, dove io ho imparato quasi tutto quello che c'era da imparare della vita, quasi tutto.

L'uomo col megafono, Daniele Silvestri. E torniamo allo spettacolo di ieri. E molto bella, una gran bella riflessione poi sulla fratellanza, sui valori quelli della strada, diciamo contrapposti ai valori quelli della carriera. Bello, devo dire bello. Noi che cosa abbiamo fatto? L'abbiamo onorato questo spettacolo di Francesco De Carlo, a parte salutandolo, appunto adesso mi compro il libro per firma copia, poi faremo in un altro momento perché c'è troppa fila. E siamo andati al Clifton, signore e signori all'ascolto, il Clifton da Luciano e Peppe. Quante e quanti di voi all'ascolto conoscono il Clifton? 3791 600 190, via del Casaletto. Sembrava il civico, 3791 600 190, invece il numero per dirmi la vostra. E abbiamo fatto la nostra classica routine, birra. E siccome io e Daniele non avevamo mangiato, abbiamo anche associato un sano pasto che stamattina sto faticosamente rivedendo, il famoso cheeseburger scongelato male, che poi può anche cadere come è successo a Daniele, e poi un famoso panino, quello col prosciutto, che era del 1957. Ma il Clifton è uguale a se stesso da circa 40 anni, è dal 90, sono 10, sono 36, insomma, tanta storia del quartiere raccontato da De Carlo.

0: Grandissimo Francesco De Carlo, tutte le volte che viene al Teatro Verdi a Firenze me lo guardo, sono la quarta volta, mi spezza troppo. Questo è il mio amico Chef Vince, che sì, diciamo, concorda con noi sulla produzione artistica di questo nostro conterraneo. Però appunto dicevamo che lo spettacolo di ieri non è proprio il classico stand-up comedian suo. Lui si esibisce in tutto il mondo, ormai anche in inglese, ma è anche l'autore, il padre del Big Star, dove lavora anche il nostro Sandro Canori, che tra l'altro è stato ospite della puntata di Torbido Podcast, quindi insomma molto stand-up. Invece in questo caso è più un monologo teatrale. E insomma, siamo stati là al Clifton e sono uscite fuori tantissime discussioni carine, tra cui quella sui biglietti di Vasco.
1: Oh, c'è sta Lorena che dice che se sta collegato e acquista i biglietti di Vasco, sì, ma sì. Allora non era una cosa del fan club, è aperta a tutti la possibilità.
0: Tu credi a Lorena e non a me?
1: Cantante.
0: Questi sono gli spiriti che aleggiano per Villa Flora. La credi a Lorena e non a me? Allora oggi è soltanto per il fan club di Vasco, e quindi io ci sono dentro, io anche Titti che saluto. Ci siamo dentro, quindi la prevendita è da oggi fino al 10 solo per il fan club. Però chiedi a Lorena se tante volte lei anche fa parte del fan club di Vasco, prima di mettere in discussione il mio diktat. Detto questo, e dal Clifton seratina niente male, ma abbiamo parlato come sempre di cose banali, la Roma, la Regna, ma abbiamo parlato anche di cose esistenziali tra di noi.
2: Mike Hot, mate, sta merda garanzia come la block. Gira fra la gente tipo top AIDS, ma la loro fame è viscida. La mia fame

0: Rock Sport. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Questo è
7: Marte Contro.
6: C'è vita sul pianeta torbido.
8: Vita sul pianeta torbido, 11 e 17, il momento del secondo classico per quanto riguarda la rotazione di oggi, grazie al lavoro alacre dei nostri tecnici di Radio Rock Italia, e stiamo parlando di un pezzone, Frankie I Energy con la sua Chiedi Chiedi del 2003, alzate il volume di qualsiasi apparecchio state usando per ascoltarmi.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Chi è? Pronto? Adesso guardo, si è rientrato. Come? Stofio da Namignò. Allora, 11 e 21. Vi ho raccontato della serata di ieri da Clifton. Vi ho raccontato dell'impervia operazione concertone di Ultimo. E poi vabbè, sono stato là, ho mangiato il pesce in questo nuovo posto che si chiama Risto Pescheria alla Dispoli, che insomma è un po' diciamolo una merda, nel senso che sta in mezzo a una via, in mezzo ai secchi, però Gabriele e lo staff sono eccezionali. È una pescheria come adesso insomma in tante parti d'Italia e del mondo, oso dire, va di moda. Ci sono praticamente la pescheria con i tavolinetti fuori e ti cucina il pesce lì per lì, per cui la possibilità di mangiare pesce fresco spendendo 40-50 euro a testa, che non è poco per carità per tutte le tasche, ma sicuramente se vai nel ristorante quello di pesce dove vedi il mare, dove hai le tovagliette quelle belle, è chiaro che meno di 80 non spendi. Quindi insomma hanno una buona via di mezzo, tanto mare, tanta piscina, tanta canoa, non voglio darvi vita, ma mi è arrivato anche l'altro lavoro, per cui ancora sarò per le sale di doppiaggio fino a fine luglio e anche con questo progetto di Radio Rock Italia fino insomma alla fine di questa mesata, e poi andiamo tutti in vacanza a mostrare le chiappe chiare.
1: Non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

0: Bellissima sta versione di Mina di Oggi Sono Io di Alex Britti. Allora, prima di entrare nella disamina di altre notizie in giro per il mondo, al di là del mio noiosissimo weekend, vi voglio ricordare il tema del sondaggione di Marte Contro di martedì, cioè di domani, il 7 di luglio. State ancora in tempo con i vocali, quindi sia al mio numero WhatsApp per chi è inserito nel broadcast di WhatsApp, per essere inseriti nel broadcast di WhatsApp, basta mandarmi in DM due righe di autorizzazione, insomma direi ecco il mio numero, già vale come autorizzazione, mi mandate il numero e vi inserisco nel broadcast di WhatsApp. Il mio social è dario_c_24 oppure dario_c_24, sia su TikTok che su Instagram, dove escono anche i video dei reel appunto dei miei sondaggioni. E il sondaggione di questa settimana è molto carino, sto ricevendo moltissimi messaggi. Per invece chi volesse farlo direttamente domani in diretta dalle 10 alle 13, 37 91 600 190, domani il sondaggio è: googlate il vostro anno di nascita e ditemi in un messaggio breve timbrato e si beva quali sono i fatti più importanti, più rilevanti o quelli a cui date più rilevanza voi del vostro anno di nascita, quindi solo l'anno di nascita, o se persone importanti che sono nate in quell'anno, persone che sono morte.
1: Vengo a riprendermi la scena, un posto riservato, un 64 a K.

Democracy, grande pezzo alle 11.30, 11.30, doppietta. Allora, per rimanere sul genere, beccatevi sto rancore, questo è dal suo ultimo lavoro, l'abbiamo passata come novità tempo fa grazie a Riccardo Magni, Neminem, questa è Alta Scuola Tecnica.

Rancore eminentemente grande stile, innanzitutto perché riprende sotto anche le metriche e i dub, insomma, le sonorità di Eminem, e poi lo fa anche con una capacità che gli va riconosciuta a sto ragazzo di rappare con dei testi molto profondi. Ci piace. Allora, Vince, mi hai risposto sul per iscritto al mio sondaggio. Dici, 1980 è uscito l'album Back in Black degli AC/DC, uno dei più venduti di sempre. Poi c'è stato anche il debutto di Blondie con Call Me e la popolarità esplosa di gruppi come Joy Division, ma anche l'elezione del presidente Reagan, il terremoto in Irpinia. Io sicuramente mi cagavo addosso, è giusto, insomma, cose importanti, è vero. Però Vince, mandami vocale breve di Brad, si te va, perché così io domani lo mando in diretta. Oggi ho fatto uno strappo alla regola e l'ho letto oggi, però per farvi l'assaggio di capire quale esercizio vi ho chiamate e chiamati a compiere, molto semplice: googlate il vostro anno di nascita, vedete quello che esce fuori e me lo condividete con un bel vocale. Nel frattempo mi continuano ad arrivare vocali che non so se posso passare perché non li ho preascoltati, quindi c'ho una paura che mi si porta via. E ci provo, dai, non l'ho ascoltato, no, non ci provo, me li sento durante il brano perché non mi fido. Non so se sono ancora sui biglietti di Vasco. Ricordo, per il fan club di Vasco i biglietti escono tra 25 minuti fino al 10, la selezione in priorità per gli iscritti al Blasco Club, io sono tra questi. E un altro evento alla ultimo, però invece di essere una sola data con 250 persone saranno 10 date con 550.000 persone, però insomma, allo Stadio Olimpico, dove siamo un po' più organizzati, quantomeno possiamo andare col motorino come quando si va a vedere la Roma.

I ministri da questo momento in poi. Allora, da questo momento in poi torniamo invece a vedere un po' i siti ANSA, Sky TG24 e cose di questo tipo, per vedere quello che è successo al mondo. Ah, nel frattempo, ultima notizia: guasto alla stazione di Milano Centrale, treni in ritardo fino a un'ora. De palle, perché uno sul treno ci fa sempre affidamento. Quando succedono queste cose è sempre un po' una rottura di Zibidei. Zibidei, diciamo. Va bene, Zibidei? Ti piace Zibidei? Mi piace pure a me Zibidei. Allora, facciamo così, rottura di Zibidei. E poi ieri, appunto, al Clifton ci siamo visti gli ultimi minuti di Norvegia-Brasile. Norvegia-Brasile, che ha vinto la Norvegia, perché Alan è un mostro, e ha vinto 2-0. Il Brasile si è tolto dalle pasche. E io posso continuare tranquillamente a ignorare i mondiali di calcio, perché non seguo il calcio, però non ho visto neanche un minuto a parte quelli ieri finali insieme a Daniele Diego e Marco. E però, se proprio devo scegliere una squadra, come sempre scelgo l'Argentina. Però dall'ANSA trovo questo simpatico articolo: mondiali, gli italiani ignorano l'evento, è l'estate peggiore, l'assenza degli azzurri è un imbarazzo anche nei bar, e tantissime TV spente. Quindi, insomma, è venuto meno anche commercialmente la presenza della nazionale italiana ai mondiali di calcio. È stata una perdita anche per i locali, perché insomma di solito si fanno i maxi schermi, le cose sono indotti della partecipazione ad una manifestazione sportiva come quella dei mondiali. Sono anni che non ci andiamo, generazioni intere che non l'hanno mai vista.

0: Angelini alle 11.43, quasi in prossimità del break delle 11.45, da cui tornare con la seconda novità. Parliamo di Larissa Iapichino, che ha messo il nuovo record di salto in lungo, migliorando di un centimetro quello fatto dalla madre 30 anni fa. Francesco, bello, giusto, infatti lo sport non è solo il calcio, anzi purtroppo è molto, molto di più, e viene trattato molto poco il tema degli altri sport. Intanto Vince è entrato ufficialmente nel broadcast di Marte Compro, da pochetto ti arriva il messaggino con il vocale di per il vocale di oggi, così puoi rispondermi direttamente lì, anche se già me l'hai scritto per sommi capi. Allora, dicevamo, il mondiale ormai nella fase cruciale, molti turisti a Roma vorrebbero vedere le partite della propria nazionale, ma spesso e volentieri non ci riescono. Il motivo? Nei bar e nei ristoranti della capitale, come scrive il Wall Street Journal, fateva affari vostri, i televisori restano spenti, al contrario di quanto accade nel resto dell'anno, quando è possibile guardare sì le partite della Serie A, della Champions League, ma anche della Premier League. In questi pochi bar nella capitale dove si trovano i televisori accesi sintonizzati sui mondiali di calcio, sono solo i turisti a guardare le partite, a riprova di un certo disinteresse da parte dei tifosi italiani, evidentemente condizionati dall'assenza dell'Italia per la terza volta consecutiva, cioè da ben 12 anni. Gli italiani, ironizza il quotidiano economico americano, stanno vivendo la peggiore estate di sempre, sconfitta ai mondiali e caldo torrido. Ma pensate a quello che fa Trump e Babagoo. Allora, 11.45, ce ne andiamo al break e torniamo con la seconda novità di oggi. Stay with me.
1: Rock Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare...
10: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
14: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
13: Autoimport a Roma dal 1950.
15: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
16: Ah, ma quindi non è un'operazione?
15: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
17: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
18: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
19: State ascoltando
20: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: 11.48, momento della seconda novità per quanto riguarda la rotazione di oggi. Grazie sempre a Riccardo Magni, ieri si è esibito sul palco del Febbra Rock, Mr. Bison, Cosmic Tide, ascoltiamola insieme.
20: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Allora, band nata sulle coste toscane tra Cecina e Livorno, maledetta Livorno, nel 2009 ed arrivata al suo sesto album in studio, sviluppando negli anni il suo sound tra hard blues e progressive psichedelico. Il loro nome è un omaggio al celebre boss finale del videogioco Street Fighter, Mr. Bison. Questa Cosmic Tide anticipa il loro nuovo concept album, che è il settimo, che uscirà a settembre. Questi gli appunti che ci lascia anche a Vincenzo Piglioco e viene dopo di me il buon Riccardo. Allora, stiamo parlando della diserzione da parte dell'interesse italiano verso il calcio. Agli americani non interessano i mondiali di calcio americani, dal 94 oggi si è ribaltata, non interessano agli italiani. E allora, gli italiani ironizza sconfitta mondiale e calcio. A volte sento un barlume di curiosità e mi chiedo cosa stia succedendo ai mondiali, afferma Saverio Massi Benedetti, gestore di fondi e appassionato tifoso della Roma, intervistato dal Wall Street Journal. Cosa cerco? Così cerco su Google mondiali 2026, ma appena si carica la pagina la scintilla di interesse si spegne già dentro di me. La mancata qualificazione della nazionale italiana ai mondiali, conclude il giornale, per la terza volta consecutiva, è un tale imbarazzo per questo paese pazzo di calcio che gli italiani stanno volutamente ignorando. Io dico la mia, a me dei mondiali di calcio non me ne può fare cade meno. Per la nazionale ho sempre tifato contro, anche perché non si può vincere il mondiale senza Bruno Conti, Agostino Di Bartolomei, Franco Tancredi, Sebino Nela,

toda gioia e anche toda allegrezza. Questo ci canta Roy Paci. Ci siamo, fan di Vasco del Fan Club. Mancano due minuti e tre. Un secondo tra due minuti, quindi tra due minuti manderò solo canzoni. No, sto scherzando, sto scherzando. Allora, Crosetto, Sky TG24. Le persone passano, passano, i rapporti con gli USA devono restare. Il ministro della difesa Guido Crosetto, che poi sembra sempre Badecchi, è stato intervistato durante il live di Sky TG24 presso il teatro di Abber di Milano e ha parlato appunto della continuità dei rapporti indipendentemente dalle scaramucce che stanno avvenendo tra i leader dei due paesi. Ma insomma, beh, sì, passerà, passerà. Renzi dice che la sinistra è divisa, Meloni si prende il colle, piante dosi di immigrazione, slogan di Vannacci, insomma, le solite diatribe, passatemi questo termine un po' doppio accese. Treni, iniziati i lavori a Firenze, previsti disagi e cancellazioni, ne sentivamo veramente il bisogno. Andiamo a vedere un po' quello che succede in questa giornata di disagio. Così, giusto per fare anche una radio di servizio. Tanto 11.58, ci spariamo Cara Calma, vienimi a cercare. Cara Calma da distinguere da Caracalla, cioè non vi pensate che si tratti della stessa cosa.

Cara calma, vienimi a cercare. Allora, è in corso fino al 10 luglio la prima fase della sostituzione del cavalca ferrovia stradale. La seconda sarà alle ore 23 di domenica 26 luglio e alle ore 11 di giovedì 30 luglio. In entrambe, ma poi perché sti cazzo dei lavori li fate d'està? Io impazzisco! Perché fate i cantieri sulla pontina de venerdì de esodo del 29 giugno se il ponte romano? Ma beh, chi è che decide quando si fanno i cantieri? Chi è? Perché non li fate a marzo? Perché al 26 e 30 luglio? Cioè il 30 luglio alle 11 di mattina chiudono l'alta velocità. Ma ci saranno migliaia, che dico migliaia, milioni, che dico milioni, miliardi di viaggiatori che ci avranno disagi in un'ora, due ore, tre ore, vedremo i meme, la gente se lamenta anche. Ma chi è che decide gli orari di sti cazzo dei cantieri? No, scusate, mi cascano i capelli. Ah, ce l'ho, vabbè. In entrambe le finestre sarà sospesa la circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi, Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Stimati aumenti di tempi di percorrenza fino a 3 ore in più di viaggio. 3 ore, ad esempio, per andare da Roma a Milano ci sarà una deviazione sulla Tirrenica, quindi insomma si prevede a 3 ore in più di viaggio. Firenze-Santa Maria Novella.

0: Allora, scusate lo sfogo di prima, mi ha portato anche a perdere un po' di lucidità, sentiamo cosa è arrivato qua.
1: Adagio, dai, non sei incazzato, c'hai il colesterolo!
0: C'è il colesterolo! Lo so, ma sai, tocchiamo fondo sulla colesterolemia, valori normali, 200-400, sai quanto c'hai te? No, ti è forte, non me lo di, no, te lo devo dire. Allora, invece Maki mi scrive: Salvini, sono lavori di trasporto pubblico e lui che decide, mentre lui sta al papete e beve mojito, il resto d'Italia schiatta sui treni in ritardo o in fila in autostrada. Cioè, sembra che stiamo facendo populismo qua, io e Maki, ma in realtà veramente è una follia. Allora, sentiamo. Sono iniziati alle 23 di domenica 5 luglio i lavori, già 5 luglio lo voglio sparare, i lavori per la prima fase della sostituzione di Ponte Alpino a Firenze. Ma poi, ma sto Ponte Alpino, ma ce serve o non ce serve? Ce deve passare per forza il treno a Ponte Alpino a Firenze? Ce serve o non ce serve? No, perché se non ce serve, qua io ci vedo tutto un panorama, un bel centro commerciale, una cosa, capito, che va giù.
2: Testa bassa, pedalare, sempre focalizzato e ce la fa al gol.

0: Si ribeccarono qualche anno dopo, entrambi sbronzi dopo una festa, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tutte e due volevano parlare, ma intorno c'era così tanta gente che per paura di restarci male fecero entrambi
1: finta. Giusdelizza 404. Allora, contributi interessanti. Intanto questo.
2: Come diceva Clementino sulla funivia di Napoli,
1: sì,
2: dico, ma sto ponte o state a costruire o state a cercare?
1: Sì, esatto. Ci serve o non ci serve? Invece attenzione, perché arriva anche un commento invece congruo. Sentiamo.
3: E perché? Perché ci stanno le condizioni meteo favorevoli, no?
1: Ah.
3: Le giornate sono più lunghe,
1: ah,
3: ci stanno meno interruzioni per pioggia, neve, ghiaccio, poi è un periodo di ferie, di chiusure, le scuole sono chiuse, c'è meno gente per strada. Ecco, questi sono tutti i motivi per cui troviamo le rotture di coglioni sulle strade quando vediamo dei cantieri, ecco. E te lo dice uno che sta nel campo.
1: Ah, questo parlare un po' da uomo oscuro, sta nel campo. Ho capito, però il disagio del turista dove lo mettiamo, eh? Dove lo mettiamo, eh? Ma parli della violenza negli stadi, e quella di moglie come la vedi? Scusa, vabbè, comunque. E sono iniziati a questo ponte alpino a Firenze, di cui non sentiamo tranquillamente il bisogno, che termineranno alle ore 4 di venerdì 10 luglio, quindi 5 giorni di disagio. Un intervento che comporterà fino a 3 ore in più di viaggio, ad esempio per andare da Roma a Milano con la deviazione sulla Tirrenica. Molto preoccupato il governatore toscano Eugenio Giani. Si tratta di un'emergenza nazionale, ma messa in atto per la sicurezza degli stessi pendolari. Ponte alpino a 140 anni e va sostituito, vabbè. Abbiamo raccomandato a tutti coloro che possono fare smart working di non fare i pendolari. Ma dai, grazie.

Allora, però no, a parte gli scherzi, si va a mettere in sicurezza la parte di Ponte Alpino, che c'ha 140 anni e va sostituito perché è pericoloso. Io quello che contesto, e poi contesto sbagliato perché insomma mi hanno già risposto, è il fatto che vengano fatti questi disagi nel periodo estivo, quindi va

0: Avanti su questa disamina, ma nulla da togliere né a chi mette in sicurezza queste tratte né ai pendolari che girano la Toscana per andare a lavorare. Ci mancherebbe. Allora, 12:15, break delle 12:15, torniamo con un meravigliosissimo classico delle 12:15.
1: Rock Sport. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
5: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Questo è
7: Marte Contro.
6: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Vi avevo preannunciato una novità, cioè un classico bello poetico. E allora chi c'è più di poetico nella produzione della musica italiana di Faber? Fabrizio De André, Bocca di Rosa, vai.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
8: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la prima.

0: Tizio un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Bocca di Rosa si porta in giro per il paese, l'amore sacro e l'amor profano. Maki mi scrive: sì, va bene, ma non può iniziare i lavori dei binari il 31 luglio, l'estate inizia a metà maggio, dura fino a settembre, tra l'altro con il caldo che fa sono anche obbligati a sospendere di lavorare, giustamente, se no collassano, e così i lavori invece di durare 2 settimane durano 2 mesi. Io sono d'accordo su questa cosa e ne sono alquanto preoccupato. Poi me ne guarderò da prendere treni, gli aerei non ne parliamo vista la benta. Quindi ce ne andiamo in macchina, in località di mare italiane. Pensa se abitavamo in Germania, dovevi sparare, rimanevi a tu sei nuovo grande Germania, fatta di panacita e clauti. Allora, disagi contenuti. Nella prima giornata interessata dal blocco non si segnalano particolari criticità. Hai visto? Stiamo a fan casino per niente. Alla stazione di Campo di Marte, poco lontano da Ponte Alpino. Vince, lo conosci Ponte Alpino? Questa mattina i disagi maggiori e lo smarrimento sono per i pendolari e gli utenti dei treni regionali che arrivano soprattutto dal Valdarno nella linea Aretina. Se i viaggiatori dell'alta velocità in arrivo dal sud sono subito instradati verso le vicine navette sostitutive, che scortate dalla polizia municipale arrivano poi a Santa Maria Novella, gli utenti dei regionali vengono invece diretti verso dei bus appositamente, tipo le navette del concerto di Ultimo.
2: Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina e il sole filtra sulla vita quando il buio mi attira. Respira, neanche punta di piedi.

0: Respira. Quando premi grilletto, respira. Quando cambi le carte, respira. Prima di prendere la mira, respira. Prima della sfida, respira nel corpo.
1: Respira, Salmo, Noise Narcos, Marrakesh. Dimmi un po' che mi manca, tipo King, Sordadino e D'Artagnan. Allora, abbiamo detto intanto Vince mi conferma che non conosce Ponte Alpino, e va bene. Se i viaggiatori a Santa Maria, gli utenti dei regionali vengono invece diretti verso dei bus appositamente allestiti che portano alla tranvia, appunto come le navette del concerto di Ultimo. Con loro anche i viaggiatori dei treni Italo. Nonostante la molta e dettagliata comunicazione sull'evento, alcuni spesso stranieri o turisti che scendono da treni locali non sono informati e rimangono momentaneamente smarriti, dirigendosi poi insieme ad altri verso la fermata del bus preposto una volta chieste informazioni. Numeroso il personale di ferrovie insieme alla protezione civile che assiste e fornisce informazioni in strade, passeggeri. Allora arrivo in stazione. In generale la situazione è scorrevole anche a Santa Maria Novella, dove arrivano i viaggiatori del nord Italia che devono raggiungere Campo di Marte per proseguire il loro itinerario. La situazione è definita tranquilla fino adesso. Gli utenti dell'alta velocità vengono diretti attraverso il binario 16 al piazzale Montelungo, dove ad attenderli ci sono le navette. Però attenzione, perché aumento dei tempi di percorrenza per i treni Roma e Milano che vengono deviati in via Tirrenica, ha spiegato FS, sono previsti aumenti di tempo fino a 180 minuti, cioè so 3 ore. 3 ore.

0: Allora, fino a 180 minuti di ritardo previsti per la percorrenza Roma-Milano, io me la prendo sempre con Donato, che è il nostro uomo delle ferrovie. Previsto servizio navetta con bus da Firenze Campo di Marte a Firenze Smn, che sarebbe Firenze Santa Maria Novella, e, che se non sbaglio è una canzone di Pupo, e viceversa in collegamento con alcune frecce, anche i treni ad alta velocità, ditelo nelle relazioni Torino-Milano-Verona-Venezia, Roma-Napoli-Salerno-Reggio Calabria-Torino, Benevento-Bari, Firenze-Napoli, Roma-Bari, Napoli-Genova, Napoli-Bolzano subiscono cancellazioni, modifiche di orario e fermate, allungamenti di tempi di viaggio fino a 180 minuti. Ma dire 180 minuti non è addolcire la pillola delle tre ore, questo è quello di cui parlavamo, cioè dei disagi, nel senso che poi magari d'estate creano un casino maggiore, non lo so. Intercity e Eurocity superano limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario anche con anticipi, allungamenti di percorrenza e modifiche di fermate. Per gli Eurocity i disagi saranno molto limitati perché sono pochi collegamenti nell'offerta ordinaria, mentre gli Intercity, fra quelli che passano da Roma, Napoli, Firenze, Perugia, Foligno, Firenze, Faenza e via dicendo, è stata preferita la via tirrenica, come accade già normalmente per alcune tratte. Una bella allungata. Allora, doppietta delle 12:30, doppietta cantautorale, va! Un po' di sonorità diverse dell'epoca dei cantautori italiani, sentiamo.
1: A te che

0: anni fa, 1980, Radio Rock Italia, sul web, nel punto it, nel mondo, sull'app Radio Rock. Se siete al mare, litorale romano, FM 96.6, se invece siete in macchina, Roma e provincia, il Dab Plus, basta cercarla in ordine alfabetico. E passiamo, sì, tanto rock, bel evento ieri, il Febbra Rock al Testaccio, dove sono passate tante band emergenti e personaggi emergenti, Wepro, Jennifer in Paradise e tanti altri, tutti gli speaker di Radio Rock Italia, tranne me. Però passiamo anche buona musica di una certa diciamo qualità andata, come questa di Rino Gaetano, che vado a mettere in doppietta con questa un po' sambetta. Chi è che può suonare, si può permettere di suonare la samba nel 1979, mista blues, così, con sta faccia qua che dice: sapete che faccio? Io faccio il genere che voglio, perché so schitarrare come quando voglio. Ma certo, amici napoletani, certo che l'avete già riconosciuto. 12:34, Radio Rock Italia, Marte Contro, questo è Pino Daniele, 1979, Kill, era un buono voglio.
1: Fa vite notto sotto un lampione, e quando arriva mezzanotte scende il papà di gà. Chi era un buono voglio, e che peccato che non può gricchione, ha cominciato

0: killer un buono guaglione perché crede ancora all'amore. Quante e quanti di voi credono ancora all'amore? Ma sì, non sta da fa i difficili. Allora, dopo di me, tra una ventina di minuti, Vincenzo piglia poco con la sua Troppo Italiano. E nel frattempo aumentano le file sul Vasco Residence Show Roma 2027 Pre-Sale Fan Club. Siamo in tantissimi nel fan club, per cui c'è tanta fila. C'ho ancora 27 minuti, vedo però dagli screenshot che girano su Instagram che c'è gente che sta molto peggio di me, quindi so, spero di compiere la missione. Devo prendere un fottio di biglietti un po' pazzi inventati da me. Allora, dicevamo, intanto i lavori, la rete ferroviaria spiega in una nota, sta proseguendo con gli interventi e la sostituzione del cavalca ferrovia Ponte di Pino, nodo ferroviario di Firenze. Le attività richiedono due distinte finestre di interruzione della circolazione ferroviaria, abbiamo detto già adesso, dal 5 luglio al 10. La seconda sarà dalle ore 23 di domenica 26 luglio Sant'Anna alle ore 11 di giovedì 30 luglio. E in entrambe le finestre quindi sarà sospesa la circolazione sulle tratte. A proposito di Sant'Anna, che è la festa prento e ti fai più del Natale per casa nostra, perché mia mamma si chiama Anna, Anna Maria, te lo dico in diretta radio, io il 26 non ci sono, attenzione, quindi dovremo fare quando torno, perché io faccio 24, 25, 26, 27 in Toscana, a proposito di Toscana, verso l'Argentario, quindi ce ne faremo una ragione. Intanto, l'ho detto già stamattina in apertura, guasto alla stazione di Milano Centrale, treni in ritardo, non collegato alla situazione di Firenze, quindi piove sul bagnato. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino ad un'ora e la soppressione di diverse corse. I passeggeri possono utilizzare treni diretti in altre direzioni, in altre stazioni milanesi. Rallentamenti vengono segnalati da Trenord anche nelle stazioni di Varese e Gallarate, quindi insomma un bel casino quest'oggi. Siamo quasi arrivati alla fine, siccome sono in fila e vedo l'omino che scorre che mi dice che mancano 26 minuti per il Blasco Fan Club per poter aderire alla prelazione della vendita dei biglietti del Giubileo di Vasco di giugno del 2027. Penso che dopo questa ondata di cantautori, Rino Gaetano, De André, chi altro, Spino Daniele, sia il caso di raggrupparci un pochino, noi che siamo così, che mi state messaggiando perché chiedete che io vi prenda dei biglietti, ma se non è posso tutto, però siamo solo noi.
1: Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa.

Ho più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

ogni santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, del resto.

0: Vasco Rossi tipo Mango, allora siamo solo noi così per parlare di tutti quelli che sono in fila a questo momento per accaparrarsi i biglietti, quelli del fan club, quindi poi usciranno il 10, quindi insomma non penso vadano finiti così, vabbè. Allora, piccolo inciso appunto sui mondiali di calcio, di cui non me ne può fregare di meno, però già che ci sto, leggo solo le cose fighe. Ad esempio, mondiali, Norvegia elimina il Brasile, 2-1. Clamorosa eliminazione, ma clamorosa, guarda che la Norvegia, a parte Di Canio che dice che sono pescatori dei salmone, sono salmonari, in realtà il calcio è cambiato, fisicamente è diventato un altro sport, e poi se, quando nascono i mostri, questo Haaland, come si chiama questo che poi è brutto come la morte, è un mostro, quindi è più forte, cioè non ci stanno più Rivelino, Dedef, Pecche, Neppe, Lero, Mario, Bebeto, Ronaldo, Ronaldinho, Ronaldoccio e Vassallo, Alvassore e Vassalletto, no, il mondo è cambiato. Un super Haaland, doppietta, elimina la squadra di Ancelotti agli ottavi, nella notte italiana alle 2, tocca al Messico con l'Inghilterra, già lo sappiamo, ha vinto l'Inghilterra 3-2. Trump plaude alla FIFA per la revoca della squalifica a Belogan, non so perché, rimediato ad un'ingiustizia. Beh, nel primo incontro agli ottavi il Marocco surclassa 3-0 il Canada, e vai, ma a me queste colonie canadesi mi danno così fastidio, e viva il Maghreb. Doppietta di Ouni, la terza rete di Raimi. Ai quarti troverà la Francia, che a Filadelfia ha battuto 1-0 il Paraguay grazie al rigore di Mbappé. Mbappé, questo nome che sembra tipo un'esternazione romana, come Dimbè che c'è. E insomma, vincono i non pronosticati. Io non seguo il calcio in genere, vabbè, sono tifoso della Roma, ormai si è capito, però non è che seguo, quindi non so. Se devo scegliere una squadra dei mondiali, come una persona che non segue i mondiali, giusto appunto perché tipo comunque contro l'Italia, perché mi porto le stigme delle mancate convocazioni dell'82, mai tifata l'Italia ai mondiali, se devo scegliere la squadra scelgo l'Argentina, perché insomma quando vi ho parlato di Boca vi ho detto che ho questo feeling con loro, per cui vediamo come andranno questi mondiali. A break delle 12.45 torniamo con l'ultima novità per oggi, poi un'altra chiacchierina così al volo per preparare il sondaggio di domani, e i saluti, e poi Vincenzo piglia poco. Stay with me. Rockstar.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: State ascoltando Marte Contro, c'è vita sul pianeta torbido.
0: Facciamo all'amore Pierpaolo Capovilla, questa è l'ultima novità per oggi, ascoltiamola insieme.
3: La novità di Radio Rock Italia, Rock Made in Italy.
4: Per guerra si intende un fenomeno collettivo che al suo tratto distintivo nella violenza armata porta in essere da gruppi organizzati. Il termine deriverebbe dalla parola Verran, dall'alto tedesco antico, che significa mischia. Nel diritto internazionale, la parola guerra è stata sostituita dall'espressione conflitto armato.
5: Facciamo all'amore!

Articolo 11 della Costituzione. L'Italia, la guerra, la ripudia. Cosa vogliono spiegare? Al Dipartimento di Stato americano? Alla NATO? Al Partito Democratico? O a De Gennaro e Profumo? Fra i migliori manager industriali che il paese abbia mai conosciuto. Ci mancherebbe! Facciamo allora!

12.49, mi raccomando, abbinate la dieta a una sana alimentazione e all'attività in palestra, ma soprattutto bevete tanto e non uscite nelle ore calde. Perché dico questo? Perché nell'ultimo intervento del lunedì, come sempre, uno sguardino al meteo, previsioni meteo, oggi callo da morire, e domani pure, se piove ve ne accorgete perché scende l'acqua. Questo sarebbe il mio, la mia trasmissione meteo, diciamo, che farei se fossi un meteorologo. Allora, il meteo, nuova ondata di caldo, temperature fino a 38 gradi, una fase di clima gradevole, torna nuovamente l'ondata di caldo. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo aumento delle temperature con possibili picchi fino a 38 gradi centrica 3, favorito dall'afflusso di masse d'aria roventi proveniente dal Nord Africa. Il calore continuerà ad aumentare nel corso della settimana, spingendo i valori termici ben oltre le medie stagionali. Le zone più colpite dall'afa saranno la Valle Padana, la Toscana, il Lazio, la Sicilia, la Sardegna. Ecco le previsioni. Fa veramente caldo, picchi fino a 38, va bene, si sa. Aumentano anche le minime, eh? Attenzione, l'ondata di calore non si farà sentire soltanto nelle diurne, ma anche in quelle notturne. Termometri fino a 24-25 gradi. Kocimelova come la più grande cuoca russa. E afa soprattutto al centro-nord, l'abbiamo detto. Vabbè, vabbè. Allora, Wepro, ieri protagonista al Febbraio.

0: Uepro, ti ho detto ti amo ma non lo penso. Questo è come quando uno fa le strategie in amore. Allora, siamo arrivati alla fine di questo Marte contro di oggi. Ci siamo divertite? Sì, dai, ci siamo divertiti. E la fila per Vasco mi restano 7 minuti, dopodiché mi concentro con questo acquisto e voi fate un po' quello che volete. Devo prendere i biglietti per 567 persone, quindi svuoterò il mio conto in banca. Domani abbonamento da Roma, so povero, quindi non mi chiedete soldi, non mi chiedete gelati, non vi avvicinate. Allora la potete per domani martedì, sondaggione, lo ricordo, mandami un vocale breve timbrato e si te va. Googla il tuo anno di nascita e mandami un vocale dicendomi gli eventi più importanti del tuo anno, quelli che per te sono i più rilevanti, e soprattutto se ti capita di vedere qualche VIF nato nella tua stessa, nel tuo stesso anno, nominami anche lui. Mandami un vocale breve di brate, se te ne parliamo domani in diretta dalle 10 alle 13 su Marte Contro. Lascio la linea a Vincenzo Pidepoco per Troppo Italiano. Grazie per avermi ascoltato anche oggi. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi, altrimenti sono degli audiolibri, questo lo sapete. Chi si fa i cazzi propri campa 100 anni, che a Roma sarebbe che se fa i cazzi sua, però non posso dire troppe parolacce. E per il resto godetevi questa giornata, chi può vada al mare, chi non ci può andare e lavori, che lavori, che ce posso fare io, ma manco posso fare tutto io, oh, manca a fare così. Buona, ciao Vince, ciao, grazie a tutte.
1: Avete ascoltato? Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: troppo italiano.
1: Volevo nascere in Perù.
2: 13 in punto, lunedì 6 luglio, Troppo Italiano inizia in questo momento. Ovviamente mando un grande abbraccio, un grande bacio a Dario Cecchettani, che vi ha tenuto compagnia dalle 10 fino alle 13 con il suo Marte Contro, e ha anche selezionato come al solito la prima canzone per noi. È Francesco Forni con Pure Si Fosse. Fra pochissimo tutti i contatti di Radio Rock Italia.

Francesco Forni, pure si fosse la prima canzone selezionata come sempre da Dario Cecchettani per il nostro Troppo Italiano. Vincenzo Pigliapoco qui in regia con voi dalle 13 fino alle 15 in questo lunedì 6 luglio. Vi ricordo prima di tutto il numero di Radio Rock Italia, il numero di WhatsApp sul quale scrivere o registrare note audio, 3791 600 190 per intervenire in diretta su WhatsApp. Potete ascoltarci in streaming su RadioRockItalia.it o altrimenti scaricando l'applicazione gratuita per iOS e Android di Radio Rock Italia. Potete ascoltarci in DAB Plus in tutto il Lazio, in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale.

0: questo lunedì 6 giugno, ma abbiamo 2 ore per farlo, quindi non acceleriamo i tempi, ma piano piano ci avventureremo in tutti gli argomenti di oggi, a partire dal festival che si è tenuto giusto ieri sera. Se ci siete stati, scrivete al 3791 600 190 le vostre impressioni. Le mie ovviamente sono super positive, è stata una serata divertentissima e ne parleremo dopo i Tre Allegri Ragazzi Morti insieme a Pierpaolo Capovilla.
1: Signore e signori, buonasera. Con una punta d'orgoglio, siamo qui per esporre agli azionisti e ai giornalisti presenti i risultati delle nostre strategie di investimento. Come sapete, forte di quasi 120.000 dipendenti,

Fatti tuoi, fatti, fatti tuoi, fatti soli, fatti tuoi, l'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Proteggendo le persone, contribuiamo alla ricerca scientifica e alla

I soldi sono sempre uguali, i soldi non pensano, non fanno la felicità, ma di sicuro non fanno male. L'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Sì, va bene, questi vendono armi in tutto il mondo. E allora? Non ci laverò, sì, io ci lavorerebbe qualcun altro. E che cazzo? E poi, il capo da parte è un tipo esigente, ma è molto simpatico. Lo stipendio non è male, arrivi alla fine del mese senza colpo ferire. Mia moglie lavora pure lei, non

0: di revisione legale sul bilancio semestrale abbreviato è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società. Tech
1: Rockstar. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
3: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
4: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Questo è...
6: Troppo Italiano.
5: Volevo nascere in Perù.
7: È degli After Hours, il classico delle 13:17 su Radio Rock Italia. La loro non è per sempre.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

non è per sempre, si prendono il primo classico di queste due ore di Troppo Italiano. Allora, il Febbra Rock Fest di ieri sera, 5 luglio 2026, è stata una manifestazione bellissima, bellissima. Tantissimi gli ospiti sul palco, ma soprattutto tantissime le band che si sono veramente susseguite sul palco, una migliore dell'altra, ma tutte brave allo stesso livello. Partendo da Well Means, poi Jennifer in Paradise, Leuca, Le Cose Importanti, Wepro e infine la chiusura dei The Piscellis con delle coreografie da stadio in mezzo al pubblico. Veramente uno spettacolo bellissimo, una manifestazione divertente e veramente delle band talentuose che passiamo costantemente qui su Radio Rock Italia. Allora, perché non ripercorrere alcuni degli highlights del festival di ieri, partendo da Leuca con Tutto Bene.

Uè, però ti ho detto ti amo, ma non lo pensavo. Ha portato veramente la potenza emotiva sul palco, anche potenza di fatto. Ma se vogliamo parlare della band più potente della scaletta, forse dobbiamo prendere in considerazione Jennifer in Paradise.

di Jennifer in Paradise con Blu Violento. E durante il loro set sul palco è salita anche Ilenia. Delle cose importanti, ascoltiamo anche loro che hanno suonato e hanno fatto anche loro la loro porca figura. Veramente, veramente bravi tutte le band, quindi ascoltiamo anche le cose importanti con quello che manca.

Le cose importanti, quello che manca, e concludiamo con loro il rewind di ieri sera del Febbre Rock Fest. Concludiamo questo capitolo di trasmissione e passiamo ai mondiali, perché in realtà c'è poco da parlare di quello che succede sul campo. Lo sapete tutti, siamo agli ottavi di finale, a metà degli ottavi di finale, perché il Marocco ha vinto contro il Canada, la Francia ha vinto contro il Paraguay, la Norvegia ha vinto contro il Brasile, incredibilmente l'Inghilterra ha vinto contro il Messico. Ma i mondiali sono diventati ufficialmente una di quelle competizioni in cui ciò che succede fuori dal campo è più importante di quello che succede all'interno, e ce ne sono veramente tante di notizie succose, soprattutto riguardo la nazionale inglese. Avevamo già sentito di giocatori che si sono sentiti male per via del caldo, abbiamo già sentito di mille cose, furti di scarpini, attrezzature ai poveri inglesi. Sì, e gli è andata male anche ieri sera prima della partita Inghilterra-Messico. Prima i Casino Royale con Suona Ancora.

0: Casino Royale suona ancora. Che cosa è successo ai giocatori dell'Inghilterra? Beh, dovevano andare a giocare contro il Messico in Messico, all'Azteca, stadio famosissimo, quello della mano de Dios di Diego Armando Maradona. E quindi cosa hanno deciso di fare? Si aspettavano che i cittadini messicani avrebbero cercato di in qualche modo non farli dormire prima di tutto, ma anche cercare di portare a loro favore la squadra, quindi il Messico. E beh, l'Inghilterra ha prenotato 15 hotel diversi cercando di non far capire ai cittadini messicani dove avrebbero risieduto, ma alla fine l'hanno scoperti e hanno iniziato a fare fuochi d'artificio fuori dalla loro stanza d'albergo. Inoltre l'Inghilterra, per essere super sicura che non sarebbe successo nulla di male, si è portata l'acqua direttamente dagli Stati Uniti d'America, pensando che magari i cittadini messicani avrebbero anche potuto avvelenare l'acqua.
1: 1984, vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno, sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno, non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli, Crack si mangia coi tentacoli.

MO. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore, tipo questo

la conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

0: Rock Sport.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: State ascoltando
5: Troppo Italiano.
4: Volevo nascere in Perù.
6: La novità delle 13:47 a cura di Gin. Roma mi vuoi bene.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Tommasi, cantautrice che si è fatta notare nel 2024 a Sanremo Giovani. Il suo stile si muove in un perfetto equilibrio fra il pop rock nostalgico anni 90 e il dream pop moderno. Il singolo Roma mi vuoi bene, prodotto in collaborazione con Giorgio Maria Condemi, già chitarrista di Motta, Martina Rei, Giovanni Truppi, Paolo Benvenu e molti altri, oltre che produttore di giovani talenti, come abbiamo sentito in questa Roma mi vuoi bene di Gin, la novità di Radio Rock Italia. Allora, dopo Lucio Anello torniamo a parlare dei fatti extracampo della nazionale inglese, sì, ce ne sono altri.

Lucio Anello con Baby. Allora, sappiamo tutti che i fratelli Gallagher, i due degli Oasis, sono grandi fan del gioco del calcio, in particolare della squadra Manchester City, ma anche della nazionale inglese. E beh, Liam Gallagher, che è molto attivo sui social, in particolare su X, ha deciso di lanciare una minaccia a tutto il popolo messicano, dicendo che se il Messico avesse vinto contro la nazionale inglese, gli Oasis non avrebbero più fatto un concerto in Messico, non sarebbero mai più andati, non li avrebbero mai più visti. Questa cosa, non so se l'Inghilterra ha vinto per questa minaccia o no, però a quanto pare ha funzionato.

storia dell'Inghilterra sulla nazionale del Messico, e direte: è finita qui per la povera nazionale inglese? No, non è finita qui, perché un giocatore è riuscito ad infortunarsi dopo la fine della partita, perché durante i festeggiamenti si salta di qua, si salta di là. Jordan Henderson ha cercato di saltare anche un tabellone pubblicitario. Il fatto è che a 36 anni questa cosa non è facilissima da fare, e infatti è scivolato e si è rotto il braccio. Un infortunio davvero brutto, braccio piegato. Io non voglio neanche vederlo, ho visto qualche video, ma ho levato nel momento in cui vedo il braccio piegarsi a metà, e non nella metà giusta, non a livello del gomito, ma un pochino prima. Quindi se volete andarlo a recuperare, i video ci sono, esistono, però Jordan Henderson si è davvero davvero fatto male. Infatti non è ancora tornato insieme alla sua nazionale, ma piuttosto è fermo in Città del Messico all'ospedale a cercare di riparare quello che è rimasto del suo braccio. Per fortuna, diciamo che il male minore è il fatto che Jordan Henderson durante tutti i mondiali ha giocato solo 6 minuti contro il Panama. Tuttavia, una perdita veramente importante per la nazionale inglese.

0: insieme a voi.
1: Bomba non bomba, Antonello Venditti. E non abbiamo finito di parlare dei mondiali, perché è successa anche una cosa abbastanza strana con la nazionale americana. Balogun si è fatto espellere durante lo scorso turno, e il presidente Trump ha deciso giustamente di intervenire, e parlare, a quanto pare ufficiosamente, con Gianni Infantino, il presidente della FIFA. Non è chiaro se l'intervento di Trump sia stato decisivo. A quanto pare si sono solo parlati. Infantino ha detto che avrebbe indagato sul caso, ma non ha promesso nessun l'annullamento della squalifica. Guarda caso, però, la squalifica è stata annullata, almeno per il prossimo turno. Turno che vedrà la nazionale americana scontrarsi con il Belgio domani alle 2 di notte, quindi questa notte alle 2 praticamente. Il Belgio può fare ricorso, ma ha veramente pochissime ore. Il ricorso deve arrivare entro le 2 di questa notte. Io non credo ci riusciranno. Sicuramente stanno tutti protestando, veramente si sono arrabbiate in tantissime persone, soprattutto ovviamente la nazionale belga. Qualcuno sta dicendo di ritirare la squadra, addirittura ritirare il Belgio dai mondiali in segno di protesta.
2: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: Rock Sport. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro.

0: Fatte, forte, sempre.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
2: Auto Import, a Roma, dal 1950.
4: Questo è
5: Troppo Italiano.
4: Volevo nascere in Perù.
6: Di nuovo in diretta con Troppo Italiano alle 14.17. È il momento del classico di Radio Rock Italia. Sono in Verdena con Muori di Lei.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

classico dei Verdena, muori di lei. E oggi 6 luglio bisogna fare gli auguri di compleanno a Max Gazzè, perché nasceva a Roma nel 1967 e arriva adesso con Sotto casa.

Questa sotto casa magari non è la canzone preferita di voi ascoltatori e ascoltatrici di Max Gazzè, ma è sicuramente la mia, mi riporta indietro all'infanzia. È uscita nel 2013, quindi ero piccolo, giusto 10 anni, ma questa canzone la ascoltavano tutti, sicuramente in classe. È uscito anche un video bellissimo con questa canzone, me lo ricordo benissimo.

Ricordo al volo che potete ascoltarci in streaming in tantissimi modi su RadioRockItalia.it, il sito, altrimenti dall'applicazione gratuita per iOS e Android di Radio Rock Italia. I metodi d'ascolto variano e non finiscono qui, perché c'è anche il DAB Plus in tutto il Lazio e FM sui 96.6 a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale, il classico dei meganoidi Z Reticoli.

0: i Meganoi di Zeta Reticoli. Allora ricordo a tutti voi e a tutte voi il palinsesto del lunedì di Radio Rock Italia. Inizia alle 7 con Marco Bosco e Giuda Lebrande, che vi ha tenuto compagnia dalle 7 fino alle 10. E poi Dario Cecchettani con Marte Contro è arrivato fino alle 13, momento in cui è iniziato Troppo Italiano con me in regia Vincenzo Pigliapoco, dalle 13 alle 15. Dopo di me arriverà Valentina Paciotti con Veri Valentina dalle 15 fino alle 17. Poi Emanuele Guzzardi, che per non so quale motivo è già qui, vi terrà compagnia con Rocky Pirena 500 dalle 17 alle 20. Infine, per concludere il lunedì, Martina Zaralli dalle 20 fino alle 22 con Velvet.
1: Avvolto in delle fasce, io sono vietato, a volte consigliato, secondo l'età. Non so chi mi ha inventato, venduto, comprato, chi mi ha incartato, e non so neanche in quale festività. Non so qual era il mio scaffale, qual è stato il mio prezzo, non so se era Natale o c'era un compleanno di mezzo. Non so che rappresento, ma so che sei una femminuccia sveglia e spesso resti coi maschietti tutto il tempo. Ricordo appena mi hai visto, tu sei esplosa di gioia, saltando in braccio a tua mamma, lanciando un bacio a tua nonna. E nonostante la torta avesse la pasta sfoglia e non ti piacesse, non l'hai mangiata poi così controvoglia. E poi sei corsa da me, la bocca ancora che mastica, in un secondo tu mi hai tolto dal mio involucro il

volte in delle situazioni sono fuori luogo. Io sono scelto solamente se sto bene. Ogni maschera inizia come un gioco, ma spero tu abbia altri uguali a me, così restiamo insieme. Io non le lascio le tue labbra, io resisto anche all'acqua, non resto neanche sulla bocca di chi spesso ti tocca. Non sono rosso per forza, ma tu mi hai scelto così. Poi da una borsa all'altra fino alla giacca di non so chi. Già dall'astuccio levami il cappuccio e avrò una rotazione. Esco da

certe fasce, in teoria sono vietato, sono sconsigliato, indipendentemente dall'età. Non so chi mi ha prodotto, chi mi ha impacchettato, non so qual è lo stato, se è uno stato, non saprò mai dove sta. Volendo puoi offrirmi, però, volendo no, volendo puoi spaccarmi, volendo mi mischierò, sarà il mio grande debutto, io rischierò di brutto, il fuoco brucerà, tu succhierà.

0: vecchio, tocca ingombra.
1: Rancore con Giocattoli, e dopo di lui, dopo questo capolavoro rap, torniamo invece a qualcosa che è più simile al nome della nostra radio, Radio Rock Italia. Allora torniamo in negrita, in ogni atomo.

Innegrita in ogni atomo, non solo rap, non solo rock, ma prima del break delle 14.45 arriva anche il cantautorato con uno dei suoi maggiori rappresentanti, Giorgio Gaber, Destra Sinistra.

cos'è la destra, cos'è la sinistra. Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di

I brusischi sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, il reggicazzo è più che mai di destra. La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è

Io direi che culatello è di destra, la mortadella è di sinistra. Se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la

0: Basta.
1: Rock Spot. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi. No,
3: aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione. Ma adesso basta.
2: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
4: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
4: State ascoltando
5: Troppo Italiano.
4: Volevo nascere in Perù.
6: L'ultima novità per Troppo Italiano sono gli Speakeasy con Sostanze.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

hanno fatto una lunghissima gavetta nei club prima di farsi conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione ad X Factor Italia 2024. Il loro nome è un omaggio ai locali clandestini americani dell'era del proibizionismo. Dopo il primo album del 2025 hanno pubblicato l'EP Panorama, da cui è estratta questa canzone che abbiamo appena sentito fra le novità di Radio Rock Italia dal nome Sostanze. Quindi mi raccomando, andateli a recuperare gli Speakeasy con la loro Sostanze fra le novità di Radio Rock Italia. Troppo Italiano ha ancora 10 minuti prima della sua conclusione. Vi ricordo che dopo di me arriverà Valentina Pacciotti con Veri Valentina dalle 15 fino alle 17. Abbiamo tempo ancora per qualche canzone, partendo da una band leggendaria. Non la passo spessissimo, ma ogni tanto va passata obbligatoriamente. Sono i Pooh con Chi fermerà la musica.

0: Troppo Italiano, lunedì 6 luglio, noi ovviamente ci risentiremo domani, martedì 7 luglio, sempre dalle 13 alle 15, sempre su Radio Rock Italia con Troppo Italiano. Adesso spazio a Valentina Paciotti e il suo Very Valentina dalle 15 fino alle 17. Ciao a tutti! Musica!
1: Avete ascoltato Troppo Italiano. Volevo nascere in Perù.

0: Very Valentina. Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
1: Oh my god.
2: Oh my god, eccoci qui, pronti e puntuali in questo lunedì 6 luglio, sono le ore 15, puntualissime, staremo insieme un paio d'ore. Come di consueto ringrazio Vincenzo Pigliapoco che vi ha tenuto compagnia con la sua trasmissione Troppo Italiano fino adesso. Ora è il momento di Very Valentina. Io sono Valentina Paciotti e iniziamo subito con una canzone soft. Quindi rimanete connessi, oggi ci divertiamo e parliamo un po' di gossip. Le vibrazioni dedicato a te.

Ebbene, bene, abbiamo iniziato con una canzone soft, ma ora, indovinate chi sta arrivando? Allora, dovete sapere che ieri sera c'è stato, come tutti ovviamente sapete, a Testaccio Estate, il grande evento del Febbra Rock, che è stato bellissimo. Intanto voglio fare i complimenti al Febbra, grandi ragazzi, bellissimo. E c'eravamo anche noi speaker di Radio Rock Italia, che abbiamo consegnato delle targhe a tutti questi gruppi fichissimi. E ovviamente tra di loro c'era anche un artista, uno dei miei preferiti, devo dirlo, che devo fare, è uno dei miei preferiti. E qua sotto già sono partite le sue note, lo conoscete tutti ormai, io lo passo sempre, è lui. Siccome questa ieri non me l'ha suonata, qui per voi, Come mi vuoi, Wepro.

Afro qui su Radio Rock Italia con Come Mi Vuoi. Appunto, come vi dicevo prima, questa ieri sera non l'ha fatta, l'attendevo anche Monster. Vabbè, insomma, me li sono ho recuperato oggi qui con voi. Voglio ricordare come ascoltare Radio Rock Italia. Puoi farlo in DAB Plus nel Lazio, scaricando l'app gratuita per iOS o Android, in streaming su radiorockitalia.it ed anche in FM sui 96.6 a Roma e nel nono municipio e su tutto il litorale. Visto che adesso si sta al mare, giustamente, non chi lavora come noi, io il mare lo vedrò, credo, forse l'ultima di agosto, penso di sì. Però per chi sta adesso al mare ci può anche ascoltare sugli FM 96.6. Bene, bene. Adesso arriva un'altra canzone di un gruppo rock che devo dire non mi dispiacciono, Måneskin.

Måneskin, Wanna Be Your Slave. Bene, bene. Diciamo Måneskin che appunto nel 2017 nella roster di Manuel Agnelli hanno poi vinto X Factor. Ma andiamo a un altro gruppo, una band, un trio addirittura formato da, mo ve lo dico, Prostin, Fabio e Lorenzo Francesco. Vediamo se vi ricorda qualcosa. 2009, sempre X Factor.

dopo i Mutonia, qui per voi su Radio Rock Italia arrivano i Vintage Violence con Pora Stella. E poi lo sapete dove andiamo? Indovinate? Andiamo al break.

0: Rock Sport. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta.

0: fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
2: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Questa è
4: Very Valentina.
3: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
5: Bene, allora, adesso è il momento del primo classico per quanto riguarda Very Valentina di oggi. È una canzone dei Tiro Mancino, pubblicata come primo estratto dall'album La descrizione di un attimo del 2000. Questa è Strade.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: correndo.
1: Giro mancino con Strade, diciamo il nostro primo classico di oggi. Bene, bene, bene. Allora, intanto volevo dirvi una cosa. Lo sapete oggi che è il 6 luglio? Lo sapete cosa si celebra? Ebbene, la giornata mondiale del bacio, ragazzi. Quindi un gesto che parla di affetto, intimità, relazione. Quindi il World Kiss Day. E questo è nato in Gran Bretagna nel 1990. Quindi oggi parleremo di questo. Se volete lasciare detto qualcosa in merito, 3791 600 190, io sono qui che vi ascolto e comunque rimanete lì che ve ne dirò diverse. La Municipal.

La Municipal, come ci fotte l'amore, a proposito della giornata oggi mondiale del bacio. Proprio a partire da questa cosa, oggi parleremo di qualche curiosità intanto sul bacio, prima di parlare della giornata. Cosa succede quando ci si scambia un bacio? Lo vorrete sapere? Il corpo rilascia la serotonina, che è l'ormone della felicità, oltre alla dopamina e all'ossitocina, che sono coinvolti nella gestione del dolore. Ok, abbassa i livelli di cortisone e di cortisolo, che è l'ormone dello stress che ci influisce negativamente, ragazzi, sul giro vita. Dovete sapere che il bacio ha anche un effetto vasodilatatore che può contribuire a combattere dolori come il mal di testa e le contratture muscolari. Quindi se avete dolori, iniziate a baciarvi e questo sarà una vostra medicina iniziale, per non parlare anche dell'effetto sulle rughe, perché baciarsi, dovete sapere che sollecita circa 29 muscoli del viso, garantendo un effetto lifting naturale, a patto però che il bacio sia dato con trasporto, ovviamente non è che dovete dare un bacetto così, cioè deve essere un bacio bello coinvolto. Infine, ritrovare il contatto con il prossimo attraverso un gesto intimo come il bacio dona un senso di pace e contribuisce al rafforzamento delle difese immunitarie. Quindi voglio dire, ragazzi, ci sono un sacco di effetti positivi con il bacio, e a prescindere che appunto è una cosa bella. Arriva Levante, Tiki Bombon, rimanete lì.

0: muove il fianco sopra un tempo che fa tiki bom bom bom.
1: Tiki bom bom, levante. Bene, allora, stavo dicendo che oggi è la giornata mondiale del bacio. In media, lo sapete che spendiamo 2 settimane della nostra vita a baciarci? Ah, poi io pensavo pure un po' di più, sinceramente. Mi sembra poco, due settimane solamente. Più o meno sono 336 ore. In questo modo ci scambiamo germi, ormoni e soprattutto informazioni. Quindi, cioè, ragazzi, germi non ci piace, ormoni pure pure. Comunque non è tutto, quindi voi rimanete lì perché vi devo dare un sacco di notizie carine e divertenti che sto scoprendo adesso qui su internet per voi. Rimanete lì, nel frattempo arriva Willy Peyote con Grazie, ma no, grazie.

ma no grazie. Willy Peyote, voi l'avete detto, grazie ma no grazie. È bello, ci piace come, come modo di dire. Comunque, allora, abbiamo detto che oggi è la giornata mondiale del bacio, ma si festeggia anche il 13 aprile. E questa data non è riconosciuta appunto in tutto il mondo, il 13 aprile, perché nel Regno Unito si celebra il 6 luglio, negli Stati Uniti il 22 giugno, un po' di confusione, non importa. Comunque ci sono altre occasioni per baciarsi di più. Peccato però che in questi ultimi anni, diciamo che forse adesso abbiamo un po' ripreso, però dicono che ci siamo baciati un po' di meno, perché dopo il Covid-19 diciamo che tutti avevano un pochino paura di baciarsi anche sulla guancia con altre persone, eravamo tutti un po' distanti. Però devo dire, dai, questa cosa adesso siamo andati un po' avanti sicuramente. Adesso arriva Giuliano Palma con Wonderful Life.

0: Chef, bene, allora, lo sapete perché si festeggia questa giornata mondiale del bacio? Per ricordare il bacio più lungo, che è stato quello di una coppia thailandese. Allora, vediamo un attimo se riesco a dire i nomi. Ekkakai e Laksana Tiranarat, ok, quindi loro, che durante una competizione nel 1968 si è baciata per, pensate un po', 46 ore, 24 minuti e 9 secondi. Cioè, ragazzi, un botto! Un record superato dalla stessa coppia nel 2013, quindi non troppo tempo fa, hanno tenuto assolutamente, indovinate quanto? Cioè, volete sapere? Le labbra incollate per oltre 2 giorni di fila, quindi 58 ore, 35 minuti e 58 secondi. Esiste anche una seconda giornata dedicata al bacio, appunto, come abbiamo detto prima. Ma ci pensate veramente, questi così tanto si sono baciati? Ma come si fa? Sarebbe figo vedere, non so se c'è un video eventualmente di questa coppia che si bacia. Poi me lo vado a cercare, vediamo. Comunque, ora è il momento di Edoardo Bennato e questo è il rock di Capitano Uncino.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

0: Il rock di Capitan Uncino, Edoardo Bennato, e adesso andiamo al break.
1: Rock Spot. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
6: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: State ascoltando
8: Very Valentina.
7: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
0: Il momento per voi di una grande novità targata a Radio Rock Italia, What I Know Well, Eclissi.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

dei What I Know Well, nati a Rimini come progetto solista, prima di evolversi in una band completa, il loro nome, che significa letteralmente cosa conosco bene, vuole rappresentare le incertezze dell'essere umano. Il brano è estratto dal loro primo disco, dal titolo Mente Anima, che contiene anche una canzone creata sulla base di All The Things She Said, grande successo del 2002 delle russe Tattoo, ve le ricordate? Bene, bene, bene. Allora, noi continuiamo con la nostra giornata del bacio. Oggi si celebra la giornata mondiale del bacio, esattamente. E ci sono un po' di curiosità che vi sto lasciando, che vi sto dicendo. E allora, una carina da dire è che baciarsi è spiritualmente appagante. Secondo diversi studi, il bacio induce gli stessi effetti rilassanti dello yoga e della meditazione. Lo sapevate, ragazzi? Beh, devo dire che effettivamente uno si mette là, dà un po' di bacio, si rilassa, ma qualsiasi tipo di bacio, non per forza con un fidanzato o una fidanzata, ma insomma baciarsi, anche abbracciarsi, baciarsi. Vabbè, oggi ci dobbiamo concentrare sul bacio, ragazzi, perché è la giornata mondiale del bacio. Ma io pure i miei gatti, quando me li bacio, ma quanto mi rilasso. Idam, l'uomo di cartone.

Parliamo di cartone, i Dam. Bene. Allora, altra notizia divertente e carina, che i ricercatori irlandesi hanno scoperto che l'80% delle coppie che si baciano girano la testa a destra. E voi dove la girate la testa? Fatemelo sapere al 3791-600-190. Effettivamente, fammi pensare. Sì, forse sì, anche io la giro a destra. Sì, sì, è vero. E voi? Voi fatemi sapere dove la girate la testa quando baciate. Salirò, Daniele Silvestri.

salirò! Daniele Silvestri. Bene, allora, lo sapevate che il primo bacio è decisivo? Ebbene sì, perché lo psicologo Gordon Gallup Jr. all'Università di New York ha studiato il comportamento post-bacio tra 200 uomini e donne, scoprendo che la maggior parte di loro ha smesso di vedere qualcuno da cui erano ovviamente attratti dopo il primo bacio, perché quello non li aveva convinti. Le donne si sono rivelate più esigenti rispetto agli uomini. Vabbè, come sempre, diciamo, no? Che ne pensate voi? Scrivetemelo sempre al 3791 600 190. Sta arrivando qualche messaggio, sono curiosa, continuate a scrivere e vi faccio sapere anche che cosa state scrivendo. Bene, adesso arrivano i Colle del Fomento e questa qui per voi che oggi ho scelto, ragazzi, è Noodles.

Noodles, Colle del Fomento. Bene, bene, bene. Allora, leggiamo qualche messaggino. Vale, ci ho pensato adesso e credo proprio di girarla a destra. Avevo fatto la domanda. Voi, quando baciate, dove girate la testa? Di solito si dice che si giri a destra. Quindi anche il nostro amico la gira a destra. Però la prossima volta che bacerò mia moglie ci farò caso, sperando che non mi chieda perché mi sono bloccato all'ultimo. Va bene, va bene. Ok, facci caso, magari ce lo fai sapere. Al massimo glielo puoi dire a tua moglie che era una constatazione di questa cosa che abbiamo letto, se era vera o meno. Come mai? 883.

0: 3, momento amarcore, momento di relax, sì, di soft, momento soft, ecco. E vi devo dire una cosa divertente e carina che adesso, mentre ascoltavo questa canzone, ci pensavo. Quando lui dice, chi sarà, per farmi restare dentro, aspetta, com'è che dice, come mai, chi sarà... per farmi pregando per uscire. Io pensavo che dicesse pregando per uscire, invece lui dice pregando per un sì, perché appunto lui stava là cercando, ho capito dopo, di farsi dire un sì da questa ragazza, no, di fidanzarsi. Invece io pensavo che questo stava chiuso dentro una stanza e che gli chiedeva, sto qui pregando per uscire. Poverino, io me lo immaginavo chiuso dentro una stanza. Vabbè, scherzi a parte, ok, fate finta che non vi ho raccontato niente, andiamo avanti. Un altro messaggino. Io la giro sempre a destra, sempre la testa, ragazzi, o almeno credo, non ci avevo mai fatto caso, perché quando baci la persona giusta non pensi a queste cose. Comunque oggi controllerò. Bene, bene, facci sapere anche tu. Arriva qualche altro messaggio, mi raccomando, se volete scrivermi qualcosa, anche altri che non stanno scrivendo, che stanno ascoltando, ma dice scrivo, non lo so, sì, scrivete, mandate anche un vocale se vi è più comodo, io sono sempre molto felice, molto. Nel frattempo vi ricordo il numero 3791 600 190, e adesso, dopo un momento di soft, un po' di relax, adesso ci facciamo un balletto con il nostro Jovanotti, il grande Giova, e questa è Tanto.
1: Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno?

innamorato, credo, e lei ti ama a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona.

0: innamorato?
1: Quanto, tanto.
0: Come va il mondo?
2: Giovanotti, tanto, bellissima questa canzone, è un po' un mantra, no? Non so, ti rimane in testa, tanto, e poi la balli, bellissima. Allora, leggiamo un altro paio di messaggetti, dai. Io sinceramente non lo so, è da talmente tanto che non bacio nessuno che ormai dovrei fare una prova tecnica davanti allo specchio. Va bene, facci sapere. E no, Vale, io vado sempre a sinistra. Ah, vedi, abbiamo trovato qualcuno che va a sinistra. Infatti ogni tanto rischio la testata con la mia compagna perché lei invece gira a destra. Alla fine ridiamo sempre prima del bacio. Beh, ottimo modo, ci piace, sono contenta. Bene, adesso ragazzi, rimanete lì perché io c'ho anche qualche altra cosa da raccontarvi sul bacio. Veramente ci sarebbero tantissime cose da dire sul bacio perché è un argomento molto vasto, importante, bello, divertente, romantico e spensierato.

0: Rock Sport.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti, fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte sempre.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
8: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
7: Autoimport a Roma, dal 1950.

0: 7. Questa è
1: Very Valentina.
0: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
2: Il momento del grande classico adesso è il momento dei Diaframma e questa è Amsterdam.
0: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Diaframma Amsterdam. Bene, allora, stiamo parlando oggi di del bacio, perché oggi è la giornata mondiale del bacio. E lo sapete che, per esempio, i latini distinguevano tre tipi di bacio? Volete sapere? Allora, l'osculum, che ci si scambiava tra conoscenti e parenti, il basium, riservato a coloro con i quali si era più in confidenza, quindi un po' fidanzati, e il suavium, quello un po' più passionale, quello insomma diciamo un pochino più... Quindi questi sono i tre baci che all'epoca dei latini esistevano. Bene, bene, bene. Allora noi proseguiamo con la nostra playlist e adesso è arrivata questa, diciamo, questa canzone che ho visto, che ho letto. Non ci avevo fatto caso prima e ho detto perché no? Giorgia con Golpe.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo presi.

Giorgia con Golpe. Beh, devo dire che Giorgia è sempre una delle voci più belle italiane. Che c'è da dire? Nulla, nulla, proprio nulla. Allora, parliamo sempre del bacio. Le labbra sono delle zone, una delle zone più erogene del nostro corpo, ma anche tra le più sensibili. È per questo motivo che il bacio sulla guancia, sulla fronte, sulla mano, ci fa capire molto di quella persona a cui lo stiamo dando. Ed è un gesto di una tenerezza infinita, il gesto istintivo di una neomamma verso il suo neonato. Qualcuno ci afferma anche che il bacio sia il gesto più importante all'interno di una coppia, perché si entra in contatto intimo con l'altro, vincendo resistenze psicologiche e sentendo l'altro attraverso odori, sapori e fisicità. Ma questo era uno scioglilingua, ragazzi. Poi faremo anche una puntata su uno scioglilingua, dai, così vedete quanto sono brava. E lì voglio che mi mandate vocali per vedere anche voi quanto siete bravi, perché non è che mi posso mettere solo io in gioco, ragazzi. Comunque, continuate a scrivere dei messaggi se vi interessa questo argomento del bacio, che devo dire che, dai, è interessante e divertente. Al 3791 600 190. Adesso è il momento di un artista che a me piace molto, soprattutto questa è una delle canzoni che mi piace di più, è Quelli che ben pensano di Frankie Hayden con Riccardo Sinigaglia. Sono in

che hai energy, quelli che ben pensano. Bene, allora, oggi appunto 6 luglio, giornata mondiale del bacio, ma lo sapete che in Toscana esiste una via dedicata? Esattamente, si chiama la Via del Bacio. È una meta preferita degli innamorati, una delle strade più romantiche d'Italia, mi immagino. Un autentico belvedere sulla Val d'Orcia, e il maestro Franco Zeffirelli scelse di ambientare qui alcune scene del suo film sulla storia d'amore più famosa di tutti i tempi, ovvero, indovinate un po', Romeo e Giulietta. Quindi, ragazzi, se passate per la Toscana potete andare e Via del Bacio, in questo belvedere sulla Val d'Orcia, mi raccomando. Bene, dai, allora, oggi sono così di mood romantico. Adesso arriva Gazzelle con la sua bellissima Destri, anche se tutto qui mi piace, però adesso mettiamo Destri.

Gazzelle con Destri. Bene, bene, bene, ragazzi, abbiamo ancora una mezz'oretta a nostra disposizione. Stiamo parlando appunto della giornata mondiale del bacio ed è anche un'occasione perfetta per chi è appunto attento al make-up, diciamo, al mondo del beauty. È bello fare un punto anche sulle tendenze delle labbra più importanti e forti. Quindi il trend delle labbra 2026 le vuole glossy e a specchio, ok? Quindi questa tendenza dell'estate 2026, ultra lucide, effetto specchio, sposano perfettamente i make up effetto sun kiss, baciati dal sole, o quello che punta tutto sul glow legato alla glass skin, che va tanto di moda adesso. Le labbra glossy hanno un finish extra luminoso, multidimensionale, sparkling, madre perlato o anche trasparente. A fare la differenza sono le formulazioni, texture vellutate, un po' leggere, che uniscono trucco e un po' come se fosse anche un trattamento skincare. Sono arricchiti da fragranze golose e gourmet. Oltre all'alta brillantezza, contribuiscono a migliorare visibilmente ovviamente l'aspetto delle labbra, rendendole più idratate, morbide, piene e levigate. Quindi i colori sono rosa baby, pesca, lampone, fucsia o tonalità pH reagente, che sono troppo divertenti, ragazzi. Le palette colori racconta tutta la freschezza e i riflessi dell'estate e della sua luce, quindi vi ho dato un po' di info su questo. Ora è caffè nero bollente. Fiorella Mannoia qui su Radio Rock Italia. Sono le 16:35 e abbiamo un'altra mezz'oretta.

Fiorella Mannoia, bene bene, allora oggi abbiamo parlato della giornata mondiale del bacio. Alla fine è bello pensare che persino un gesto semplice come un bacio nasconda qualcosa di incredibile, no? Gli scienziati studiano da anni perché tendiamo a girare, come dicevamo prima, la testa da una parte invece che dall'altra, ma forse la vera magia è che quando arriva il momento non ci pensiamo proprio. Un bacio può dire ti amo, mi sei mancato, ti perdono, buona fortuna, oppure semplicemente sono qui. È uno dei modi più universali che abbiamo per comunicare un'emozione senza bisogno di parole. Quindi, oggi, nella giornata mondiale del bacio, non importa se girate la testa a destra o a sinistra, l'importante è non perdere mai l'occasione di dimostrare affetto alle persone a cui vogliamo bene. Perché i baci passano in un attimo, ma quelli sinceri restano nel cuore per molto più a lungo. Vi piace questa frase effetto di chiusura del nostro argomento di oggi? Ma noi abbiamo ancora una ventina di minuti prima dell'arrivo di Lele, quindi al momento andiamo avanti con la nostra musica di Radio Rock Italia, con la nostra playlist presa dal nostro archivio super super pieno di musica rock italiana. E adesso, come sentite sotto, vi alzo un pochino così sentite un po' meglio, non so se li avete già riconosciuti, questi sono i Fast Animal and Slow Kids e questa è la loro Come reagire al presente.

Animals and Slow Kids, come reagire a... indovinate un po' bene. Allora, adesso è partita sotto Elisa. Questa è una canzone in featuring con Ligabue, che devo dire che è molto carina, divertente, anche se sul finale un po' a un certo punto dici ma ancora continua. Vabbè ragazzi, ve l'ho detto, io delle volte insomma la dico quello che penso, questa è Very Valentina proprio perché io vi dico quello che penso, però vabbè dai, fino a una certa è carina e ci sta, quindi gli ostacoli del cuore.

0: Rock Sport.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
7: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
8: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: State ascoltando
10: Very Valentina.
9: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
11: Un'altra novità targata a Radio Rock Italia sono i Flame Paradise con Need a Car.
10: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Gatorade, Need a Car, è una confessione semplice e una missione di colpa. I love too much, I drink too much. I Flame Parade sono un quintetto toscano il cui debutto risale ormai a 10 anni fa. Questa Need a Car è uscita come doppio singolo insieme a un altro pezzo intitolato Television Home. Bene, siamo quasi alla fine. Adesso un'altra canzone al volo, forse abbiamo tempo anche per un'altra. E sono gli articolo 31. Questa è divertente come canzone, perché il testo mi fa ridere, è forte. E questa è La mia ragazza Mena.

Articolo 31, la mia ragazza Mena. Bene, allora, ok, siamo arrivati alla fine, anche qui c'è la sigla appunto che ce lo ricorda, ma io vi voglio salutare al volo e ricordarvi che adesso ci sarà Emanuele Guzzardi fino alle 20 e dopodiché dalle 20 alle 22 Martina Zaralli. Noi ci vediamo il prossimo lunedì sempre dalle 15 alle 17. Baci!

0: Se il malumore si è impossessato di te,
1: non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Attento.
3: Beh, ha detto che ci crediate o no che anche oggi, lunedì 6 luglio 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia inizia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Ebbene sì! Buon pomeriggio, mie care amiche ascoltatrici e miei cari amici ascoltatori della radio del rock italiano, Radio Rock Italia. Come va? Come va in questo estivo lunedì 6 luglio 2026? Ormai il countdown della Rochipirina 500 è iniziato, perché questa è la quart'ultima settimana di questa stagione 2025-2026, ma io ne approfitto per salutare e ringraziare Valentina Paciotti, che vi ha tenuto compagnia con Very Valentina nelle due ore precedenti qui su Radio Rock Italia. Ma la Rochipirina 500 è iniziata, dunque. Esattamente, sedetevi comodi e comode, perché sta cominciando lo show.

Caparezza, Michel Domensain, El Sendero, il cammino della Rochivirina 500 in questo lunedì 6 luglio 2026 è iniziato, sarà da qui fino alle ore 20 dove poi vi saluterò e vi terrò insomma con Martina Zaralli. Ma hai voglia, ma soprattutto la domanda che ci perplime in questo istante è: cosa offrirà il menù di questo programma della Rochivirina 500 in questo lunedì 6 luglio 2026? Beh, essendo lunedì, torneremo in forma con la Rochivirina 500, quindi cominciate a prepararvi sia psicologicamente che fisicamente. Poi insomma vi parlerò di tantissime cose, ma soprattutto ci sarà, essendo lunedì, l'Orosco Schietto, che vi dirà le cose come stanno, pane, vino al vino. Ma ho tante cose in serbo per voi, fra poco ve la farò anche ascoltare.

0: Colle del Fomento e Chaos One, Sergio Leone. Beh, prima vi ho detto tutto quello che offrirà il menù della Rokipirina 500 di oggi, in questo lunedì 6 luglio 2026, ma sono stato molto vago, come sempre, ovviamente. Ma adesso, visto che sono di animo buono e gentile, non sempre, non approfittatene ogni tanto nel corso della giornata. In questo momento voglio farvi sapere tutto quello che ho in serbo per voi in questo lunedì 6 luglio 2026 durante la Rokipirina 500, quindi tutto quello di cui vi parlerò oggi. Sì, perché so che adesso all'ascolto di questo programma e di Radio Rock Italia serpeggia fra di voi qualcuno o qualcuna che non rimarrà qui fino alle ore 20, ma è normale che sia così. Non lo farei io perché dovreste farlo voi, ma ecco qui quello che è un serbo per voi proprio per questa giornata.
1: Vero, ženi koja rizikuje da bude izbačena iz doma za penzionere. Po fotografskom projektu kojem neki prolaznici šalju kameru sa Google Street View-a na put. Biće orosko svijeto, poobičajeni tračevi
0: i poezija. Bene, intanto sto imparando il serbo piano piano, ma questo era tutto quello che ho in serbo per voi. Ve l'avevo detto, è proprio in questa lingua, cioè in serbo significa quello, non è che significa altro, sì e altre cose, ma l'unico momento, l'unico modo per capire quello che vi dirò anche in italiano è rimanere su Radio Rock Italia.

0: Is Eternal Decay Call Fear. Ma adesso è arrivato il momento di dare lo spazio meritato, meritatissimo al break. Il primo break di oggi della Rockipirina 500. Poi uno dei classici in alta rotazione di Radio Rock Italia. E poi tutta la Rockipirina 500 solamente per voi.
1: Ciao, sono Calcutta, il cantante. Volevo solo aggiungere che la Rockipirina 500, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Rock Spot. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
5: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
6: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
7: devi andare su deghi.it.
8: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
9: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
6: E poi devi cucinare per 16.
8: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare. Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Questo è Rockipirina 500.
11: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ed è così soprattutto quando sono le 17:17 minuti, quindi doppio numero, mamma mia. In questo caso la Rockipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Zucchero con Per colpa di chi?
11: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 1995, direttamente dall'album Spirito Divino, arriva questo classico di Radio Rock Italia, per colpa di chi? Del grande Zucchero Fornaciari, il primo classico per quanto riguarda la Rocky Pirina 500 di questo lunedì 6 luglio 2026. Ma io intanto voglio salutare tutte e tutti voi che siete all'ascolto di Radio Rock Italia e state scrivendo al nostro bellissimo ed affascinantissimo numero WhatsApp, il 3791 600 190. E l'applauso già è sotto, quindi è anche per lui, è soprattutto per lui, sia per voi che ascoltate questa radio e sia per il nostro affascinantissimo numero WhatsApp, grazie al quale potete entrare in contatto con noi che stiamo da quest'altra parte del microfono e dove potete inviarci sia dei messaggi di testo che messaggi vocali, gli uni o gli altri, alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Esattamente. Ma invece come ascoltare la Rocky Pirina 500 e ovviamente dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e tutto il palinsesto e la musica rock di Radio Rock Italia? È semplicissimo. Se siete a Roma e provincia potete farlo grazie alla DAB Plus, la radio digitale, basta digitare Rock Italia e il gioco è fatto, oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare sia Radio Rock che Radio Rock Italia, oppure in streaming su www.radiorockitalia.it, oppure se vi trovate a Roma nel nono municipio su tutto il litorale romano potete ascoltarci comodamente grazie ai 96.6 in FM. Insomma, io ve lo dico tutti i giorni, tutti, veramente dal lunedì al venerdì, vi dico che ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo e soprattutto, se voi non lo fate,
2: veramente mi scrivo ai terroristi, eh!

All you can hate, take me to the moon. Ma adesso invece, dopo avervi ricordato il nostro numero WhatsApp, il nostro 3791 600 190, e tutte le modalità per ascoltare la Rocky Pirina 500 e tutto il palinsesto e la musica rock di Radio Rock Italia, e beh, è arrivato il momento di dare il giusto spazio che si merita, meritatissimo, all'ONU, l'organizzazione non ufficiale che da inizio stagione ormai insomma va in collaborazione con la Rocky Pirina 500 ogni giorno, mi ricorda con un messaggino la mattina prestissimo, e io di conseguenza ve lo ricordo durante questo programma, durante la Rocky Pirina 500 quasi quotidiana, perché insomma nel fine settimana non ci sono, quindi si può dire quasi quotidiana. Vi ricordo che giornata indice, a volte è mondiale, internazionale, nazionale, condominiale, rionale, insomma dipende sempre dall'entità. E oggi, lunedì 6 luglio 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata mondiale, è importante, oggi è molto importante, è a favore della sensibilizzazione delle sveglie dei cellulari, che quando sono state create pensavano di dover suonare solamente una volta al giorno, invece sono sfruttate più e più volte, soprattutto la mattina. Lo so, oggi è una giornata importante, bisogna veramente far fronte a questo gravissimo problema.

Roberta Stakanov. Beh, a proposito del lavoro, a proposito di sfruttamento, oggi l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, appunto, ha indetto questa giornata molto particolare proprio in riferimento per stare vicino, sensibilizzare, insomma, lo sfruttamento delle sveglie dei cellulari che credevano di essere state inventate per suonare una, due volte al giorno, e invece niente, suonano veramente, sono sfruttatissime, suonano più volte al giorno, soprattutto la mattina. Ma adesso invece è arrivato il momento di festeggiare il personaggio sconosciuto di oggi. Sì, perché la Rochipirina 500, il suo principio attivo, soprattutto io, il vostro Leletto, sono qui per festeggiare solamente i personaggi sconosciuti. E pensate che oggi, lunedì 6 luglio 2026, ma come ogni 6 luglio che arriva sulla faccia della Terra, è il compleanno dell'amico sconosciuto Guglielmo Fabbro, che è veramente un Facebook vivente, cioè non si capisce come faccia, bravissimo nel suo lavoro, ma è un Facebook vivente, si ricorda i compleanni di chiunque, infatti ha una memoria di ferro. E proprio per questo, dato che è bravissimo nel suo lavoro il nostro amico sconosciuto di oggi, Guglielmo Fabbro, però è soprattutto un Facebook vivente perché si ricorda proprio il compleanno di quelle pochissime persone che gli stanno intorno, però proprio per questo tanti auguri a te, perché lui si ricorda le date degli altri, i compleanni degli altri e delle altre, e invece il suo non se lo ricorda nessuno.

Emanolde, sconosciuti, per sottolineare e fare di nuovo ancora gli auguri al nostro personaggio sconosciuto, amico personaggio sconosciuto di oggi, Guglielmo Fabbro, che è bravissimo nel suo lavoro, però è proprio un Facebook vivente, infatti si ricorda i compleanni di chiunque e ha una memoria di ferro, ma il problema è che gli altri e le altre non si ricordano mai il suo, e quindi la Rochiverina 500 si è battuta oggi in questo lunedì 6 luglio 2026 per fargli tanti auguri, ma al 3791 600 190 è arrivato un messaggio dal nostro fantastico Massimo, esperto di fantacalcio, che però da qualche tempo insomma ci sta facendo queste relazioni mondiali, questi interventi mondiali, infatti fra poco ve lo farò ascoltare dalla sua vivissima voce, rimanete lì.

0: Needy to go, ma eccolo qua, ecco il nostro fantastico massimo esperto mondiale di fantacalcio, ma in questo caso mondiale, che ha qualcosa da dirci, eccolo qui. Sì, certo, lui è qui, giuro che è qui, ma se non spingo il tasto non si sente, eccolo.
1: Ciao Lele, ciao Rupitinina, ecco una piccola pillola dal vostro fantastico massimo esperto di fantacalcio e di mondiali.
0: Vai,
1: e
0: vai,
1: che
0: ci
1: dire,
0: siamo,
1: ci l'avevamo annunciato ed è successo,
0: già.
1: La Norvegia ha eliminato il Brasile,
0: è vero.
1: Ed è proprio così. Una doppietta del nostro Jari, il capo tribù, il capo guerriero, Erik Haaland, ha buttato fuori il Brasile e si appresta così a diventare piano piano Konungar, re di tutti i vichinghi. Poi ne parleremo con calma in settimana.
0: Esatto.
1: E te lo dico, Lele,
0: sì,
1: sarò lì in studio e mi raccomando, ti voglio pronto con il tamburo, perché dobbiamo fare tutti quanti un'ottima Viking Row lì in studio a fomentare e incitare la nostra Norvegia. Avanti!
0: E allora intanto ti ringrazio per aver mandato questo messaggio vocale al 3791 600 190 e tenerci informati ed informate della situazione mondiale. Ne avevi parlato che la Norvegia sarebbe andata avanti, ha incontrato il Brasile e la Norvegia è andata avanti. Ma a proposito di tamburi, lui sarà qui non giovedì ma bensì mercoledì, quindi mercoledì ci sarà l'intervento mondiale del nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio. Ma ha parlato di questa Viking Row, che cos'è? Eccola qua, questa. Sentiamo un pochino, eccolo qui. Ormai è diventata virale, viralissima ovunque. È la remata dei vichinghi norvegesi. C'è uno che comanda con il tamburo e tutti e tutte i tifosi e le tifose della Norvegia urlano, eccolo, urlano facendo questa remata mondiale. Chissà quanto andrà avanti questa remata mondiale appunto della Norvegia in questi campionati mondiali 2026. Lo staremo a vedere.

0: Negrita, gioia infinita. Beh, allora, visto che il break, il secondo della Rocky Pirina 500 in questo lunedì 6 luglio 2026 alle porte, ma come sentite dal sottofondo, inizia la rubrica del lunedì, mercoledì e venerdì, ma del lunedì, in forma con la Rocky Pirina 500. Ebbene sì, prima di cominciare ad allenarci insieme e tornare in forma, beh, voglio dirvi quali sono i due esercizi che vi somministrerò oggi in questo lunedì. Allora, il primo sarà il Farmer Carry, che sì, verrà utilizzato per allenarvi, per tornare in forma, ma soprattutto per riuscire a portare borsa frigo, ombrellone, lettini, borse varie, tutte in una sola volta, in un solo viaggio. Fra poco vi spiegherò in che modo. E poi il secondo invece sarà il plank laterale, che servirà sì per allenarvi e tornare in forma, ma soprattutto per prendere il pezzettino di ombra che vi spetta in una spiaggia libera stracolma di jet. Ecco, questi saranno i due esercizi di oggi della rubrica In Forma con la Rocky Pirina 500. Dunque, preparatevi psicologicamente e fisicamente. Rockstar.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri,
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Deghi trovare il prezzo migliore?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Deghi scegliere, cliccare.
8: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
10: Auto Import, a Roma, dal 1950.
12: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
13: Ah, ma quindi non è un'operazione?
12: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
14: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
12: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
15: State ascoltando Rocky Pirina 500.
16: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Soprattutto quando il programma è iniziato da più di 48 minuti, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Tagada con From Demo to Disco.
17: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Tagada, From Demo to Disco, torna la band di Jesse De Faccio, Alberto Tex Tessariol e Francesco Gambarotto, con questo nuovo singolo dal titolo che incarna perfettamente la filosofia e il percorso del trio, ovvero From Demo to Disco. I loro brani nascono da jam session improvvisate da cui nascono le demo, per poi finire su un disco o in discoteca, insomma a seconda di come si voglia interpretare questo gioco di parole. Alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Esattamente, ma essendo una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e la prima per quanto riguarda la Rockipirina 500 di questo lunedì 6 luglio 2026, beh, applausi a profusione fino a non sentire più niente. Ed è possibile, può succedere se si applaude tanto forte, vigorosamente. È normale che poi tutto quello che succede intorno, insomma, non si riesca a sentire. Ma voi preparatevi, perché fra poco cominceremo ad allenarci e tornare in forma con la Rockipirina 500. Quindi, come dico sempre, preparatevi psicologicamente ma anche fisicamente.
2: Calci

0: Piero Pelù, Toro Loco, e prendiamo il toro con le corna perché inizia ufficialmente la rubrica In Forma con la Rochipirina 500. E oggi due esercizi che vi somministrerò. Già ve li ho detti, ma ve li ripeto. Iniziamo con il primo, il Farmer Carry, che sì, servirà per allenarvi e tornare in forma, ma soprattutto per riuscire a portare borsa frigo, ombrellone, lettini, borse varie, tutti in un solo viaggio dalla macchina fino a dove poi trovate posto, ovviamente nella spiaggia libera, perché non pensatevi di andare chissà dove. Allora, che cos'è? L'abbiamo fatto, ma ve lo ripeto, è un esercizio funzionale, completo, che consiste nel camminare trasportando carichi pesanti oppure no, insomma pesanti o no, alla fine...
1: Va bene lo stesso!
0: Piano piano aumenterete il peso, ecco, ovviamente in entrambe le mani. Potenzia la presa, gli avambracci, i trapezi, schiena e il nostro amatissimo core, migliorando postura e stabilità. Come si fa? Allora, prendete le solite bottiglie da 2 litri nelle vostre mani, mano destra e mano sinistra, e fate avanti e dietro per 3 metri, 4 metri, 5 metri, avanti e dietro, avanti e dietro. Poi se volete aumentare il peso, avete qualche manubrio a casa o dumbbell, chiamatelo un pochino come vi pare, tanto alla fine lo potete fare, e facendo questi passi alla fine con questo peso fra le mani vi sarete sì allenati ed allenate, sì tornati e tornate in forma con la Rochipirina 500, ma soprattutto riuscirete piano piano a portare borsa frigo, ombrellone, lettini, borse varie, tutti in un solo viaggio in quest'estate 2026. Voi fate questo esercizio, fra poco vi somministrerò il secondo di oggi.

0: said, beh, il primo esercizio di oggi ve l'ho già somministrato, il Farmer Carry. Spero l'abbiate fatto, se non l'avete fatto alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Approfittatene, ultime puntate, ultimi allenamenti con la Rochipirina 500. Quindi io ve l'ho detto, poi fate un pochino voi. Il secondo esercizio di oggi sarà il plank laterale, che sì, servirà per allenarvi, tornare in forma, ma soprattutto per prendere quel pezzettino di ombra che vi spetta in una spiaggia libera stracolma di gente, dove ovviamente andrete in quest'estate 2026. E cos'è? È un esercizio isometrico, perfetto per tonificare gli addominali obliqui, quelli laterali, e stabilizzare la colonna vertebrale. Allora, come si fa? Ci si sdraia su un fianco, ovviamente, gambe distese e sovrapposte, quindi una sopra l'altra. Appoggiate l'avambraccio a terra, prima di un lato e poi dell'altro, assicurandovi che il gomito sia esattamente sotto la spalla. Contraete l'addome e i glutei e spingete il bacino verso l'alto finché il vostro corpo non forma una linea retta dalla testa ai talloni. Ecco, il braccio libero, quindi quello sopra per intenderci, lo potete mettere, utilizzare, insomma, come più vi aggrada, verso il soffitto, quindi verso l'alto, lungo il fianco, davanti, dietro, insomma, fate un pochino voi, tanto alla fine anche questo. Ma mantenete lo sguardo dritto davanti a voi. Ed ecco, con questi piccoli accorgimenti, questi piccoli movimenti, vi sarete allenati ed allenate, tornate e tornate in forma con la Rochipirina 500. Ma soprattutto avrete imparato, imparerete piano piano un modo per prendere quel pezzettino di ombra che vi spetta in una spiaggia libera stracolma di gente in quest'estate 2026.

0: Disappear. Eh beh sì, allora oggi i due esercizi per tornare in forma ed allenarvi con la Rochipirina 500 ve li ho regalati. E poi se li avete fatti oppure no, questo sta a voi. Ma per quanto mi riguarda,
1: va bene lo stesso.
0: Esattamente, anche perché approfittate, nell'estate ormai 2026 è iniziata. Quindi insomma fate tesoro di questi esercizi che vi regalo e somministro il lunedì, mercoledì e il venerdì della Rochipirina 500. Ma fra poco voglio parlarvi di una gara per il miglior Spider-Man, che è andata in maniera molto molto particolare. Sì, è stata molto strana, molto particolare. Fra poco ve la farò sia ascoltare che ve la racconterò.

0: Rancore Eminem, ma perché vi ho fatto ascoltare questa canzone? Perché all'inizio dice rancore, chiamami Charlie Chaplin, arriverò terzo in questa gara contro i sosia che ho di me stesso. Infatti Charlie Chaplin partecipò a un concorso per sosia di lui stesso, di Charlie Chaplin, a Monte Carlo, e arrivò terzo, pensando un pochino. Ma perché vi ho parlato di Spider-Man? Beh, perché c'è stato un clamoroso colpo di scena durante un contest divertente organizzato da uno streamer spagnolo a Barcellona, davanti a una giuria composta da questo streamer e dall'attrice Zendaya, che insomma Spider-Man lo conosce bene anche fisicamente e personalmente, ma queste sono cose loro. Un gruppo di personaggi si è esibito nei panni di Spider-Man e poi a un certo punto è arrivata una sorpresa.
1: Il livello dello stesso Spider-Man.
0: Ecco, parlano del livello degli altri Spider-Man.
2: Remarkable level.
0: Ecco, dice straordinario. Ma chi è che sta parlando? La voce mi dice qualcosa. E a Zendaya viene chiesto: lo conosci questo Spider-Man? Le dice no.
3: Does he seem familiar?
0: Lo dovrei conoscere. E gli fanno levare la maschera ed era Tom Holland, che, pensate un pochino, non ha vinto assolutamente per niente questo contest sui Spider-Man. Non l'ha vinto un altro. Insomma, lei però ovviamente era sbalordita, soprattutto infatti quando gli hanno chiesto: ma tu conosci questo Spider-Man? Lei dice: ma perché?

0: Rock Sport.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
11: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: Questo è Rocky Pirina 500.
13: Se ne prendi due, non diventa mille.
14: E soprattutto, come è successo un'ora fa, alle 18:18, beh, in questo caso, in questo minutaggio, in questo orario, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ovviamente l'ora

0: scorsa era 17-17. Ma vabbè, comunque è arrivato il tempo, il momento di dare voce a Nada con il suo amore disperato.
1: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Direttamente dal 1983, direttamente dall'album Smalto, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Nada Amore Disperato, il secondo classico per quanto riguarda la Rockiperina 500 in questo lunedì 6 luglio 2026. Ma adesso, anzi fra pochissimo, voglio parlarvi di un progetto fotografico molto molto particolare. Quindi voi non andatevene assolutamente, anzi ancor meglio rimanete lì dove siete.

colla, fottetevi. Ebbene sì, cosa fate voi quando, ne abbiamo parlato anche un po' di tempo fa, me lo ricordo, vi avevo anche detto la mia, fra poco ve la ridirò. Ma cosa fate voi quando vi trovate davanti la macchina di Google Street View? Beh, io ogni volta che mi trovo davanti la macchina di Google Street View, o comunque la vedo nei paraggi, non lo so, cerco di fare sempre dei gestacci, lo so, magari non andrebbe fatto. E io credevo di essere un pazzo che faceva queste cose da ricoverare. Sì, lo sono in parte, ma non sono l'unico. Ebbene no, perché Michael Wolff ha trasformato, grande fotografo, ha trasformato una serie di persone che fanno il dito medio ai furgoni con le telecamere di Google in un progetto fotografico. Oh, grazie Michael Wolff per rendere normale, per normalizzare questa mia usanza. Ecco, io però non ci sono purtroppo. E Wolff è stato uno dei più importanti fotografi contemporanei, e uno dei suoi ultimi progetti, ecco, lo ha scattato senza muoversi dal suo appartamento. No, infatti non ha scattato lui, ma le fotocamere di Google Street View, esattamente. Ecco, lui affascinato dalla funzione del sito e da ciò che si potesse trovare, insomma, all'interno di Google Street View, ha iniziato a esplorarne gli archivi alla ricerca di situazioni insolite, imbarazzanti o particolarmente significative. Come vi ho detto anche qualche tempo fa, Caparezza è stato paparazzato proprio lì a Molfetta, nella sua città, e invece in questo caso sono dei bei diti medi proprio nei confronti di Google Street View. Ma fra poco continuerò a parlarvi meglio di questo progetto fotografico.

Bobby Zolong's Friendship Party, mortacci loro. E a proposito dei mortacci loro, questo grande fotografo Michael Wolff, fotografo contemporaneo, ha fatto questo progetto fotografico, ovvero prendendo direttamente da Google Street View delle foto di personaggi che mandavano a quel paese con il dito medio alzato, proprio la macchina, la fotocamera di Google Street View. Come vi ho anche anticipato, purtroppo lo faccio anch'io. Credevo di essere un pazzoide solitario e invece no, grazie Michael Wolff per aver normalizzato questa mia abitudine. Purtroppo è tanto che non le vedo queste macchine di Google Street View. Vabbè, quando le vedrò saprò che cosa fare. Insomma, lui che ha fatto, insomma, una volta individuata una scena interessante, la fotografava direttamente dallo schermo. Infatti le foto le potete vedere, basta che scrivete Michael Wolff fuck you su Google, su internet, e vi appaiono queste foto pixelate, cioè nel senso, ovviamente la faccia è coperta naturalmente, però non è tutta questa grandissima qualità, però l'idea è molto molto importante, ed è quello insomma che fa questo progetto alla fine una vera opera d'arte. Insomma, da questa ricerca è nata la serie Street View, che comprende tanti altri progetti, ma soprattutto, come vi dicevo poco fa, questo Fuck You, una raccolta di immagini che ritraggono persone con i volti oscurati naturalmente, mentre mostrano il loro dito medio proprio bellamente alla telecamera di Google che passa a mappare le strade. Voi che cosa avreste fatto? Io lo sapete, insomma, ve l'ho detto, chissà se prima o poi farò parte anch'io di questo grande progetto fotografico. Sarebbe figo.

le mondane e stare composto. Il mio bere e fumare che volevi cambiare a ogni costo. C'erano scene di panico senza motivo. Ed il tuo essere isterica per il modo in cui vivo. E farmi stare simpatica la

Articolo 31 e Paolo Aturci Fuck You, che sia il riferimento alla notizia di poco fa di questo progetto musicale che si chiama proprio così, stesso nome, Fuck You, del grande fotografo Wolf, che ha preso tutti i vari Fuck You riferiti alle macchine, alle fotocamere di Google Street View e ne ha fatto insomma una grandissima raccolta, e io spero prima o poi di ritrovarmi in questo bel progetto fotografico al quale faccio gli applausi, ma soprattutto Fuck You perché non dimentichiamoci che il lunedì è la giornata più brutta della settimana. Ebbene sì, è la più odiata da tutta l'Arochipirina 500 e soprattutto dal suo principio attivo, che poi tra l'altro sarei io, il vostro Leletto, che vi tiene compagnia. Vi tengo compagnia perché parlo in terza persona, dovrei essere arrestato per questo, non lo farò, ve lo giuro. Esattamente. Beh, vi tengo compagnia appunto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 qui su Radio Rock Italia con la Arochipirina 500. Ma a proposito sempre di Fuck You e di notizie molto molto molto ignoranti, fra poco vi racconterò la storia di una nonna di 96 anni che fa parte degli amici, soprattutto delle amiche, della Arochipirina 500, che rischia lo sfratto dalla casa di riposo in cui è. Per quale motivo? E beh, se vi dico tutto adesso, io dopo che cosa vi dico? Quindi rimanete là, comodi e comode, fra poco ve lo racconto.

0: Linea 77, Salmo e Slate AK77. Ebbene sì.
1: Ma mi chiamo quelli di Street View e li pago io per farmi fotografare davanti a un posto col dito medio. Giusto? Più dito medio di tutta la mia vita.
0: Giusto, giusto, giusto. Non so. Secondo me, guarda, basta aspettare la prossima macchina, perché tanto puntualmente mappano le strade poi di Roma, capirai. Hai voglia, hai voglia, hai voglia. Ma vi stavo parlando di questa nonna di 96 anni che rischia lo sfratto dalla casa di riposo in cui è. Per quale motivo? Per quale motivo? Per quale motivo? Ora ve lo dico. Allora, Lillian, per il web Grandma Droniak, vive in una casa di riposo americana dal 2024 e da allora l'ha trasformata nel posto più movimentato del palazzo.
2: Ma stai scherzando?
0: Eh no, feste, vino con cannuccia, ovviamente. Amiche che restano fino a luna di notte. La direzione le ha inviato un richiamo formale minacciandola persino allo sfratto per problemi di sicurezza e rumore. Ecco, la sua risposta qual è stata? Ha stracciato la lettera davanti alla telecamera. Mamma mia, hai capito? Hai capito, Lillian? L'ho fatto. Dice: pago $12,000 al mese, minchia, per vivere qui. Posso fare festa se mi va? Mia cara Lillian, lo puoi fare. Cioè, per quanto mi riguarda, lo puoi fare. Perché se paghi $12,000 al mese, penso proprio di sì. Insomma, il giorno dopo si è mostrata ai follower, le follower, con gli effetti della serata ancora addosso, ribadendo che nessuna regola le impedirà di festeggiare l'ultimo capitolo della sua vita. Fra poco però continuerò a parlarvi di Grandma Droniak qui durante la Rocky Pirina 500.

0: Blu Vertigo cantano Sono come sono, sono come sono anche questa Lilian per il web, Grandma Droniak, che ha detto che lei non se ne andrà, lo sfratto non funziona perché paga $12,000 al mese per vivere lì e quindi può fare quello che vuole. Beh, per quanto mi riguarda, Lilian, hai veramente ragione. E il giorno dopo di questa di questo avviso da parte della casa di riposo, si è mostrata appunto ai follower con gli effetti della serata ancora addosso, girano le foto sul web, fanno molto ridere, ribadendo che nessuna regola le impedirà di festeggiare l'ultimo capitolo della sua vita. Ecco, la vicenda naturalmente è diventata virale, è arrivata sui feed di Paris Hilton, che le ha scritto nei commenti offrendole punti Hilton per continuare a fare festa in un hotel. E brava Paris, brava Paris, e brava nonna Lilian, 96enne, che non vuole piegarsi alle regole della casa di riposo, dello stabile dove vive e paga $12,000 al mese. E beh, fa anche bene.
1: Rockstar. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro, e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
6: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: State ascoltando Rocky Tirina 500.
8: Se ne prendi due, non diventa 1000.
0: Soprattutto alle 18:47 minuti appena scoccate, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Incubo con Vita Rock and Roll.
9: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Città Rock and Roll, incubo è lo pseudonimo del cantautore toscano Cristiano Tatti, classe 2000, cresciuto ad Empoli, e il suo intero progetto si sviluppa in simbiosi col produttore Hara, che aggiunge un sound elettronico e urban dal forte impatto ritmico, e sono diventati un piccolo fenomeno underground grazie all'idea di non pubblicare subito il nuovo album Se va male balliamo online, ma di scambiarlo privatamente via direct message su Instagram con i fan e le fan prima del rilascio ufficiale. E questo era una novità di Radio Rock Italia.

Cielo, ma se guardate i vostri orologi, 18 e 55 minuti, questo significa che la seconda ora della Rocchipirina 500, anche in questo lunedì 6 luglio 2026, sta per terminare. Per questo ci facciamo un grande applauso, perché stiamo riuscendo ad arrivare indenni alla fine anche di questo ennesimo lunedì che la vita ci ha messo davanti. E tra poco lo faremo anche in compagnia delle rubriche proprio iconiche e must di questo programma della Rocchipirina 500, ovvero l'Orosco Schietto, che fra poco, fra qualche minuto, vi dirà le cose come stanno, pane pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua, perché insomma gli oroscopi è così che dovrebbero fare. Invece ve li imbellettano sempre, dicono il lavoro, ma l'amore, i soldi, ma non è mai vero, non è mai vero, è sempre sbagliato quello che dicono. Invece l'Orosco Schietto, essendo schietto, vi dice le cose giuste come stanno. E poi, ovviamente, dopo la mezz'ora più o meno circa dell'ultima ora della Rocchipirina 500, ci sarà la rubrica, quella sul trash e il gossip italiano. Quindi siamo pronti e pronte per l'ultima ora?

Colpo di pistola, e proprio come un bel colpo di pistola arriva l'orosco schietto, l'oroscopo che vi dirà fra poco le cose come stanno, pane pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua, ed è la risposta con la mano a cucchiara a tutti i più canonici e popolari oroscopi che potete ascoltare e leggere per il web, televisione, eccetera eccetera. Ma iniziamo subito con i primi quattro segni di oggi, di questa settimana, e infatti Ariete, tantissima energia e fascino tra le vostre skill settimanali, ma vi serviranno meno di un parasole trasparente. E ci siamo capiti? Toro, non vi ricordate dove avete messo la pazienza, ma non avete neanche troppa voglia di cercarla, ovviamente perché non vi ricordate dove avete messo la pazienza. È un loop veramente infinito. Gemelli, avete così tanta felicità addosso che forse le pasticchette finalmente hanno funzionato, altrimenti non si spiega, Gemelli, di cosa dovreste essere mai felici? Ecco. Cancro, i vostri pensieri sono più confusi della Colombo di domenica pomeriggio d'estate. Mamma mia, non voglio proprio essere nella vostra testa, miei cari Cancro e mie care Cancro, ma i primi quattro segni dell'orosco schietto se ne sono andati. Fra poco altri quattro, rimanete lì.

Tre allegri ragazzi morti. Mio fratellino ha scoperto il rock and roll. Ma adesso invece è arrivato il momento di scoprire l'oroscopo, anzi l'oroscoschietto, dei altri segni dello zodiaco, dal leone fino allo scorpione. Allora leone, siete più attraenti delle ferie da qui fino a settembre. Hai capito? Vergine, fino al fine settimana sarete più simpatici e simpatiche del volante della macchina al ritorno dal mare, mamma mia. Bilancia, vi scomporrete un pochino durante questa settimana e di diplomatico vi rimarrà solamente il pasticcino domenicale nel vostro frigo. Scorpione, sarete meno conviviali di una stanza piena di gatti nei confronti di un topo entrato per sbaglio. Ecco, questi sono altri quattro segni dell'oroscoschietto di questo lunedì 6 luglio 2026. Dopo il brano dei Voina ci saranno gli ultimi quattro.

È proprio io non ho quel non so che dei Voina che introduce gli ultimi quattro segni dell'oroscoschietto settimanale, ma nello specifico di questo lunedì 6 luglio 2026. Sagittario, avrete tantissima energia a disposizione che custodite gelosamente ma che non utilizzerete, come un vegano che ha uno sconto grandissimo in un ristorante di carne, più o meno è la stessa cosa. Capricorno, avete le idee chiare e risolverete tutto, il problema è quando vi svegliate e tornate a dormire, che è meglio. Capricorno. Acquario, odiate la convivialità, volete essere più soli e sole di una confezione di sale in una casa di persone con la pressione altissima. Pesci, per voi la stessa cosa, ma invece voi siete una confezione di zucchero in una casa di diabetici. Bene, questo è stato l'oroscoschietto di questo lunedì 6 luglio 2026, che vi ha detto le cose come stanno, pane pane, vino al vino.

Ma quanto è bello farsi accompagnare dai Satan Tango per mano nella loro macchina su questa strada provinciale numero 6. Ma visto che ci stiamo avvicinando sempre di più inesorabilmente al break delle 19:15 minuti, poi arriverà uno dei classici di Radio Rock Italia, l'ultimo per quanto riguarderà la Rocky Pirina 500 in questo lunedì 6 luglio 2026, beh, lo facciamo in buonissima compagnia, lo facciamo con i 1789 e la loro straordinaria Eva 02. Poi naturalmente dopo il classico di Radio Rock Italia, l'ultimo appunto della Rocky Pirina 500 di oggi, e beh, preparatevi, armatevi fino ai denti, fra qualche minuto c'è tempo, perché entreremo nella tundra del trash e gossip italiano. Tutti a

0: 17:89 EVA02, tutti e tutte voi che siete all'ascolto della Rochipirina 500 di oggi, in questo lunedì 6 luglio 2026. Vi prego, resistete, perché fra poco ci sarà il break e poi uno dei classici di Radio Rock Italia e poi tutta la Rochipirina per voi. Rock
1: Spot. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Questo è Rochipirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: E soprattutto quando sono trascorsi 137 quasi minuti dall'inizio di questo programma, la Rochipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Carmen Consoli con Parole di Burro.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Direttamente dal 2000, direttamente dall'album Stato di Necessità, arriva questo classico di Radio Rock Italia, l'ultimo della Rockipirina 500 in questo lunedì 6 luglio 2026, ovvero Parole di Burro di Carmen Consoli. Ebbene sì, ma preparatevi perché io già vi ho detto prima cosa accadrà fra pochissimo. Fra qualche minuto cominceremo ad addentrarci in quella tundra brutta, schifosa, puzzolente, umida, bagnata, insomma tutti gli aggettivi negativi proprio glieli dedichiamo proprio dal più profondo del nostro cuore a quella tundra del trash e del gossip italiano. Oggi chissà quale sarà la notizia che ha aizzato il mio sticazzometro personale alle stelle, fra poco lo scoprirete.

Marlene Kunz in delirio. Bene, e chi sarà mai che ha aizzato, ha fatto arrivare alle stelle il mio sticazzometro personale solamente avendo letto l'inizio, la prima lettera del titolo? Beh, riguardando il delirio e dicendovi solamente che c'è gente che sta ancora tornando oggi, lunedì, oggi sta ancora tornando dal Pit 250. Beh, il protagonista della rubrica del trash e del gossip di oggi è proprio lui, è proprio Ultimo. Ma adesso, sigla!

Ebbene sì, è proprio Ultimo il protagonista di oggi, in un certo senso sì, è la sua storia d'amore che ci intratterrà in questo lunedì 6 luglio 2026, in questo estivo, pomeriggio estivo. Eh sì, però ci sono tante cose, ci sono c'è una foto di cui vi devo parlare, quindi tante informazioni che in poco tempo non posso darvi. Adesso The Zen Circus, I Qualunquisti, e poi si ritorna con il trash e gossip italiano.

Zen Circus, i qualunquisti, e con un bel po', tantissimo qualunquismo nelle nostre tasche, vi parlerò di questa notizia di gossip e trash italiano di oggi che riguarda Ultimo, l'uomo dei record. Allora, negli ultimi mesi la storia d'amore tra Ultimo, Jacqueline Luna Di Giacomo, che poi tra l'altro ho scoperto è la figlia di Eder Parisi, non lo sapevo, ma comunque vabbè, è stata spesso al centro della cronaca rosa, tra rumors di presunti tradimenti e l'ombra di un terzo incomodo, che poi è stato insomma smentito, i e le fan hanno temuto il peggio, insospettiti anche da un drastico calo di post di coppia sui social a più di un anno dalla nascita del primogenito Enea. Insomma, a rimettere in ordine il gossip però ci ha pensato una foto, sì, una foto spuntata a sorpresa in occasione proprio del concerto dell'artista a Tor Vergata, uno degli appuntamenti musicali più imponenti dell'anno, che ha superato anche il record di Vasco Rossi. Eh già,

0: Comandante Vasco Rossi sgretolato da ultimo, sì, perché Vasco Rossi a Modena aveva radunato 225.000 spettatori e spettatrici, mentre a Tor Vergata sabato scorso ultimo ne ha raccimolati 250.000. Ma perché ultimo? Perché vi sto parlando proprio della sua relazione con Jacqueline, Niccolò Jacqueline, che sembrava essere arrivato al capolinea, invece no, perché c'è stata una foto durante il concerto che l'ha ritratta insieme a una fan che poi è schizzata rapidamente su TikTok. Infatti lei è stata intercettata da questa fan proprio nell'area del concerto mentre assisteva alle prove generali del compagno. Nonostante la figlia di Eder Parisi, ovvero Jacqueline, abbia ridotto al minimo la condivisione di scatti insieme a lui, insieme ad ultimo, la sua presenza fisica dietro le quinte dell'evento più importante della vita per ora del cantante, beh, racconta tutta un'altra verità, eh? Eh sì, ebbene sì, la foto testimonia come la vicinanza nei momenti cruciali della vita e della carriera, beh, non sia mai venuta meno. In passato, d'altronde, la coppia aveva già risposto indirettamente ai pettegolezzi, come quando l'influencer aveva condiviso una dedica per il 30° compleanno del cantante o i simpatici scambi social in occasione di San Valentino. Insomma, si parla di questa relazione fra i due, ma allora intanto a me
1: non mi interessa.
0: Esatto.
1: Non
0: e questo è primo. Secondo, ecco, quello che mi interesserà è che fra poco arriverà il momento della poesia che farà elevare il livello culturale di questo programma. Chi lo sa, forse

Boy Band, ma adesso è arrivato il momento invece di farvi ascoltare la poesia che cercherà di elevare il livello culturale della Rokipirina 500 in questo lunedì 6 luglio 2026, perché prima vi ho parlato della relazione fra Niccolò, ultimo, e Jacqueline, la sua compagna, che pareva essere arrivata al capolinea, e invece no, è lì che combatte insieme a noi. Ecco, quindi in questo momento io voglio raccontarvi questa notizia, però con un livello più alto, con un registro più elevato, sotto forma di poesia. E il titolo che mi sono sentito dal più profondo del cuore di regalare a questo componimento riprende il titolo di una canzone di Ultimo. Naturalmente non ho voluto proprio fare alcun lavoro oltre alla poesia, e il titolo infatti è Il ballo delle incertezze, che ha anche molto a che fare con questa notizia di oggi, e fa proprio così. A riscaldare il pomeriggio e risolvere confusioni ci pensano Jacqueline Di Giacomo e Niccolò Moriconi, meglio conosciuto col suo pseudonimo, il chiacchieratissimo Ultimo. Si parla della loro relazione che sembrava terminata, ma che con una foto sulle bocche di chiunque è tornata. L'immagine sottolinea la vicinanza di lei nei confronti del compagno, soprattutto nei momenti del bisogno. E fa parte di uno dei momenti della data, record dei record di Tor Vergata. Chissà tra quanto si ritornerà a parlare della loro storia d'amore. Passeranno mesi?

noi invece non frega proprio un cazzo. E io diciamo che sono d'accordo sia con il Pit 177, che penso che è più o meno nelle zone abruzzesi, nei monti abruzzesi, mentre il Pit 200, che più o meno si trova verso l'Emilia Romagna, diciamo sono forse più d'accordo, ecco, col Pit 200, che dice che proprio a noi di questa notizia non ce ne frega assolutamente un cazzo. Saranno affari loro se stanno insieme, non stanno insieme, stanno bene, stanno male, sono sempre affari loro.

0: Serena, muori di lei e speriamo muoia anche il gossip sulla relazione fra Niccolò Ultimo e Jacqueline, la sua compagna, perché ogni volta, ripetutamente, dopo un tot di mesi, e si riparla della loro relazione semplicemente perché non mettono delle foto insieme su Instagram. A me sembra veramente una cosa pazza.
1: Non si fa.
0: Comunque al 3791 600 190 per mettere una bella chiosa a questa notizia di oggi della relazione fra Ultimo e la sua compagna Jacqueline, che tra l'altro ho scoperto, come vi dicevo poco fa, essere la figlia di Eder Parisi. Io non lo sapevo, voi vabbè. Comunque, andando avanti, come chiosa arriva la poesia della nostra amica e poetessa alla bisogna Isabella al 3791 600 190, che si chiama "Te pittasse un". Da Ultimo concerto a Ultimo bagio, il passo è adagio. Bisogna dire che il Niccolò è un bravo ragazzetto e scrive canzoni sue, lo ammetto. Detto questo, vi dico la verità: il concerto l'ho visto bene dal mio pit a Roma Etta. Un divano a molle, non tra la massa folle. Detto questo, ho detto tutto e un... ce lo butto, esatto, esatto, brava Isabella, hai fatto bene a seguire il tuo concerto dal pit a Roma Etta, come mi ha detto te di dire, io ho seguito quello che ha detto la nostra amica al 3791 600 190, hai fatto bene a seguirlo da lì, tanto io veramente penso che l'ultimo pit era proprio praticamente quasi sotto casa tua.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
2: Autoimport a Roma, dal 1950.
4: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
5: Esatto, per tutti i soci fino al 15 luglio sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: State ascoltando Rocky Tirina 500.
7: Se ne prendi due, non diventa mille.
8: E soprattutto quando mancano quasi 13 minuti alla fine del programma, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Gianna Nannini e Marrakesh con America Inc.
9: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Gianna Nannini, Marrakesh, America Inc., una reinterpretazione dello storico successo del 1979 di Gianna Nannini, che vede la collaborazione appunto di Marrakesh, ed è stato prodotto insieme a Dardust. La nuova versione vuole fotografare, dopo 47 anni, il declino di quel vecchio sogno americano e la fine di quell'illusione. Ecco, lo fa aggiungendo alla matrice rock originale le barre di Marrakesh, proprio nato, pensate un pochino, nel 79, quindi stessa età della canzone originale della Nannini. E soprattutto lo fa con sonorità elettroniche contemporanee proprio di Dardust. E questa America Inc. di Gianna Nannini, Marrakesh e anche Dardust è una delle novità in alta rotazione della Rockipirina 500, di Radio Rock Italia, e l'ultima della Rockipirina 500 di questo lunedì 6 luglio 2026. E dunque, grandissimi applausi a scena aperta a Gianna Nannini, Marrakesh e anche Dardust, perché ovviamente anche lui entra in questo progetto con la loro America Inc. Ma fra poco vi dirò anche tutto quello che è successo durante questo programma in questo lunedì 6 luglio 2026, e poi saremo ai saluti finali, lo so, purtroppo, come dice la Municipal, finirà tutto quanto, proprio come il brano che adesso ascoltiamo.

0: E proprio come canta la Municipal, finirà tutto quanto, anche la Rochipirina 500 sta per terminare, ma prima, visto che so che tra di voi serpeggia qualcuno e qualcuna che non è qui dalle 17, quindi dall'inizio del programma, voglio farvi sapere tutto quello che è accaduto durante la Rochipirina 500 in questo lunedì 6 luglio 2026. Proprio questo è successo.
1: Siamo arrivati alla Rochipirina 500 in questo lunedì 6 luglio 2026, siamo allenati con il corpo alla Rochipirina 500, vi ho parlato di una gara di Spider-Man, pensa da Tom Holland, di una signora che rischia di essere trattata da una casa di riposo, di un progetto fotografico in cui dei passanti mandano a quel paese la fotocamera di Google Street View, c'è stato loro scoschietto che vedete quelle cose che sono state, vale viva Dio, senza consiglio sulla lingua, poi salto da subito e così.
0: Bene, questo è tutto quello che è accaduto oggi durante la Rochipirina 500 in questo inizio settimana, lunedì 6 luglio 2026, ma sì, è arrivato il momento di salutarvi e ringraziarvi per essere stati e state all'ascolto della Rochipirina 500 anche oggi. L'appuntamento è domani, sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia, sempre Rochipirina 500, ma vi invito caldamente a rimanere qui su queste frequenze, perché a tenervi compagnia fino alle 22 ci sarà Martina Zaralli con la sua Velvet. Saluto, saluto, buona serata a tutti e tutte, a domani, ciao!
2: Avete ascoltato
3: Rochipirina 500. 500. Se ne prendi 500. Due, non Rocky diventa 1000. 1000.

0: Velvet.
1: Il salotto di Radio Rock Italia.
2: Si parte con Velvet, il salotto di Radio Rock Italia, alle 20 e un minuto. Ciao a tutti, buon lunedì, buon 6 luglio. Sono arrivata anch'io, Martina Zaralli. Staremo insieme come al solito fino alle 22, due orette sulla radio del rock italiano. Oggi parliamo di seconde volte, le seconde volte in amore, nel lavoro, ma anche seconde volte intese come seconde prove di un artista, di un disco, con tutti i pregiudizi e le aspettative che ci sono proprio su una seconda prova artistica. 3791 600 190 è il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. Ve lo ripeto sempre, questo è un salotto, è di velluto, lo so, fa caldissimo, però è morbido, quindi buttatevi, perché io sono sempre molto curiosa di ascoltare soprattutto la vostra voce e di leggere i vostri pensieri al riguardo. Parliamo appunto di seconde volte, quindi la vostra seconda volta importante, qualche volta che ha sparigliato un pochino la prima in senso positivo, negativo, neutrale, insomma, come al solito il tema è vario, quindi sono qui prontissima a leggervi. Io sono pronta anche con la musica, voi più pronti di me. Allora partiamo con i Baustelle, il liberismo ai giorni contati.

Dal 2008 Baustelle, Il liberismo ai giorni contati era il loro quarto album, Amen, ritrovato appunto in apertura di questo nuovo appuntamento con Velvet. Io sono sempre Martina Zaralli, staremo insieme fino alle 22. Oggi parliamo appunto di seconde volte. Sì, dai, iniziamo anche ad entrare un pochino nel vivo di questo tema. Allora, le prime volte hanno un ufficio stampa pazzesco, secondo me, no? C'è una cosa che mi fa molto ridere, cioè sono sempre raccontate benissimo: il primo bacio, il primo amore, il primo giorno di scuola, il primo viaggio da soli, il primo concerto, il lavoro, la prima casa, insomma tutto quello che è primo ci viene venduto come se fosse automaticamente memorabile, formativo, quasi sacro. In parte lo è, per carità, le prime volte hanno il fascino dell'inizio, della scoperta, del non so bene cosa sto facendo ma ci sono dentro fino al collo, insomma, no, possiamo riassumere così. Però se ci pensiamo bene, molte prime volte sono anche piuttosto caotiche, sono goffe, confuse, piene di aspettative, a volte persino un po' sopravvalutate, no, lo possiamo ammettere. Ecco, il primo amore per esempio spesso ce lo raccontiamo come una specie di esperienza fondativa, ma in realtà è anche il posto in cui facciamo tutti gli errori possibili. Il primo lavoro non è necessariamente il lavoro giusto, spesso è solo il primo posto che ci ha presi. Il primo viaggio da soli magari è bellissimo, ma magari ci siamo persi, abbiamo speso troppo, abbiamo litigato con chiunque e abbiamo passato metà del tempo a fingere che andasse tutto benissimo. Le seconde volte invece non hanno questo lusso, non sono mai la prima volta che sono già costrette a vivere in confronto con qualcosa che c'è stato prima, e forse proprio per questo mi interessano di più. Lo voglio ammettere, perché mentre le prime volte vengono celebrate quasi in automatico, le seconde devono sempre dimostrare qualcosa. Allora, ecco, la domanda di questa sera è anche questa: e se avessimo sopravvalutato un po' le prime volte, e se la parte vera della vita cominciasse proprio quando l'effetto novità è già finito, chissà. Comunque, parliamo di seconde volte, delle vostre seconde volte. 3791 600 190 è il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. Torniamo alla musica e lo facciamo con Wepro, protagonista ieri del Febbra Rock. Questa è La Vedo Nera. Let's go.

Di questo passo io la vedo nera, beh, non sei l'unico, è WePro su Radio Rock Italia, protagonista ieri sera del Febbra Rock, un grande festival dedicato al miglior rock underground che ha animato Testaccio Estate, dove noi con Radio Rock Italia siamo stati protagonisti. Una bellissima festa, grazie a tutte le persone che ci sono state, che magari sono all'ascolto. A proposito, come ascoltarci? Si può fare in tantissimi modi, si può fare con il DAB Plus nel Lazio, scaricando l'app gratuita per iOS e Android, in streaming sul nostro sito radiorockitalia.it, in FM sui 96.6 a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale. Parliamo di seconde volte, 3791 600 190 per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. La vostra seconda volta più importante, raccontatemela, volo su Marte, vieni con me.

0: parte del tutto.
1: Rockstar. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
5: Questo è
6: Velvet,
5: il salotto di Radio Rock Italia.
7: E si torna indietro nel tempo nel 1972, premiata Forneria Marconi con È Festa. Questo è
5: il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Il classico di Radio Rock Italia PFM con è festa, ma sì, certo, è sempre festa, almeno come mood di approccio alle cose. Al 3791-600-190, Roberta, per me la seconda volta è stata innamorarmi dopo una relazione finita male, la prima vissuta come una ragazzina, la seconda è stata meno travolgente ma molto più vera. Allora, posso dire una cosa? Ecco, secondo me il primo amore è l'esempio perfetto di questa faccenda delle prime volte, no? Perché è una cosa che ricordiamo con una luce tutta sua, lo trattiamo come un evento storico, quasi sempre gli diamo un posto speciale anche quando è andato malissimo, ed è giusto così in fondo. Il primo amore è il primo momento in cui qualcuno ci guarda in un modo diverso, il primo momento in cui ci sentiamo scelti, desiderati, travolti, vulnerabili a qualcosa di fondativo, questo è vero. Però se togliamo un attimo la colonna sonora e il filtro nostalgia, ecco, il primo amore è anche un disastro meraviglioso. Insomma, è il posto in cui non sappiamo niente di noi, niente dell'altro, niente di come si sta dentro una relazione, dove scambiamo l'intensità per compatibilità e il dramma per profondità, questo lo faccio ancora, l'attesa per romanticismo, dove ci convinciamo che se una cosa fa male allora deve essere importante, dove facciamo promesse sproporzionate, leggiamo segnali inesistenti, perdoniamo troppo poco, viviamo tutto come se fosse l'ultima scena di una serie adolescenziale. E anche qui devo dire che continuo, perché forse il primo amore ci insegna il linguaggio dell'innamoramento, questo sì, però le volte dopo magari ci insegnano il linguaggio dell'amore vero. Ecco, questa sera proprio mi sento molto romantica, a tratti patetica. Per fortuna c'è la musica, Boina con Superfluo.

0: Boina, superfluo, ma anche superfluo, va benissimo lo stesso. Allora, c'è Isabella che per quanto riguarda l'amore arriva puntualissima via WhatsApp e dice: il primo amore è la prima vera grande fregatura che becchiamo nella vita. È verissimo, nessuno ce lo insegna, però siamo tutti lì che prima o poi dobbiamo passarci. Allora, io sono convinta anche di una cosa, che sulle prime volte lavoriamo tantissimo con la memoria, e la memoria, si sa, è una sceneggiatrice molto creativa, no? Prende una cosa magari normalissima, magari pure un po' brutta, col tempo la trasforma in un piccolo mito personale. Il primo viaggio da soli magari diventa quell'estate incredibile in cui ho capito tutto, anche se magari poi abbiamo passato metà del tempo a discutere con la banca perché ci hanno bloccato la carta. Anche questo mi succede ancora oggi, eh. Il primo concerto del nostro artista preferito diventa una specie di epifania, anche se forse in fondo è vero tutto questo, no? Però insomma non è poi così da mitizzare, ecco. Non lo dico in senso cinico, lo dico perché mi sembra molto umano. Le prime volte sono dei capitoli d'apertura di tante cose, e noi agli inizi diamo sempre un peso particolare. Ci piace pensare che lì ci fosse un segnale, una promessa, un momento in cui tutto stava per cominciare, però a volte questa idealizzazione un po' ci frega, no? Perché se continuiamo a pensare alla prima volta come all'unica davvero autentica, ecco, qui finiamo per trattare tutte le altre come delle copie sbiadite. E non è vero, non è vero per niente. A volte la prima volta è solo la più fotogenica, mettiamola così, non la più importante, non la più felice, non la più vera. Quindi forse dovremmo essere un po' più severi con la retorica dell'inizio, perché se no rischiamo di non accorgerci di quanta vita poi succede dopo. Quindi si parla proprio di seconde volte che vanno a sparigliare tutte le aspettative, le confermano, magari diciamo no, ma perché l'ho fatto di nuovo, perché c'è anche una seconda volta nell'errore, eh. Altro che Willy Peyote con i Fask, arrivano Robespierre.
1: Tutti hanno voce in capitolo, vanno e mi dicono trovaci un senso, medici impegno, 20 anni di nuovo millennio.

Robespierre, Willy Peyote con i Fask, le 20:30, questo è Velvet, io sono Martina Zaralli, su Radio Rock Italia, stiamo parlando di seconde volte. Ecco, se dovessi scegliere la seconda volta più difficile, forse non direi innamorarmi, no, direi magari fidarmi o fidarsi in generale, perché l'amore può tornare, no, anche quasi per caso. La fiducia, insomma, la fiducia è più lenta, più testarda, più delicata. Dopo una delusione importante, il vero problema non è se riuscirai ancora a provare qualcosa, è se riuscirai ancora a non stare sempre sulla difensiva. È lì, no, che poi cadiamo tutti. Se sarai capace di non leggere ogni gesto come un potenziale segnale di pericolo. Abbiamo parlato tanto di queste sfumature. La prima volta la fiducia spesso la regaliamo senza pensarci troppo, la seconda volta ce la sentiamo tutta, sai cosa significa affidare a qualcuno una parte fragile di te, sai cosa vuol dire sentirti ingenuo, frainteso, usato, non visto, e allora ricominciare a fidarti diventa un gesto molto meno spontaneo e molto più serio. Per questo secondo me quando una persona riesce a fidarsi di nuovo sta facendo qualcosa di grande, non sta solo andando avanti, no, per così dire, sta scegliendo di non lasciare che una ferita diventi il proprio carattere. Anche qui tema che abbiamo veramente esplorato tantissimo in questi lunedì. Insomma, non parlo soltanto di amore, parlo anche dell'amico a cui racconti una cosa importante dopo che qualcuno ti ha già tradito, del collega con cui collabori davvero dopo un'esperienza tossica, della persona nuova a cui permetti di vedere una parte di te che di solito tieni chiusa. Quindi la seconda fiducia non è mai leggera, ma forse per questo quando arriva vale davvero il doppio. Ecco, questo è il mio punto di vista sulle seconde volte, quelle difficili poi da mettere in pratica, da realizzare dopo una prima volta andata un po' così. Ecco, 3791 600 190 è il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. Staremo insieme fino alle 22. Io ve lo ripeto sempre, questo è un salotto di velluto, lo so, fa caldo, siamo al 6 luglio, però il sole inizia a calare anche qui sugli studi di Portonaccio, quindi si respira un pochino e si sta bene anche nel nostro salotto morbidissimo che aspetta i vostri pensieri e le vostre voci. After Hours, non si esce vivi dagli anni 80.

0: Non si esce vivi dagli anni 80 After Hours immancabili nella nostra playlist su Radio Rock Italia. Allora, sempre tema fiducia, arriva anche Claudia. La vera seconda volta è stata fidarmi di nuovo. Dopo una delusione avevo sviluppato la tendenza a tenere tutti a distanza di sicurezza, appunto quello che dicevamo. Quando ho smesso di farlo, più che una storia nuova mi è sembrata una versione nuova di me. Ma verissima questa cosa, altro che, insomma, la seconda volta spesso è anche con noi stessi, no? Ecco, cambiamo, o meglio miglioriamo la nostra versione, magari qualche sfumatura che proprio non ci va giù o che ci fa stare male. Sul lavoro, seconda volta sul lavoro, Roberto, io penso subito al lavoro. Il primo l'ho accettato perché avevo paura di dire di no e volevo solo sentirmi sistemato, tra virgolette. Il secondo l'ho scelto davvero, ecco, questa è una bella cosa. Non è il lavoro dei sogni, però è il primo in cui non mi sento costretto a diventare una versione rimpicciolita di me, e questa è un'altra, diciamo, come dire, interpretazione davvero molto bella per quanto riguarda le seconde volte, di cui parleremo fino alle 22. Alice Caronna con Alba.
1: Ti ho fatto cenno con la mano di venirmi accanto, non mi hai potuto parlare a causa di quel finestrino rosso.

Alice Caronna con Alba, tu come l'alba sei l'inizio. C'è una seconda volta che mi colpisce sempre molto ed è tornare in un posto che per noi è stato importante, la città dove abbiamo studiato, in cui siamo cresciuti, il quartiere di Una storia finita, dai, ecco, una spruzzatina di dramma la buttiamo lì, la spiaggia delle vacanze di quando eravamo piccini, quel bar, quella strada, quella stazione, quel cinema, no, ecco, torniamo in quel posto e in fondo speriamo sempre che succeda una piccola magia, che quel luogo ci restituisca una sensazione, una persona, una versione di noi. E invece spesso succede una cosa più sottile, cioè non ritroviamo il passato ma ritroviamo il rapporto che oggi abbiamo con quel passato, ed è una differenza enorme, perché il posto magari è uguale ma noi no, la strada è identica ma non abbiamo più l'età in cui ci sembrava infinita, il ristorante esiste ancora ma non c'è più la persona con cui magari ci siamo andati. Allora capiamo una cosa importante, che il ritorno come seconda volta non serve a rivivere ma serve a rileggere, no? Anche qui andiamo a toccare un altro tema portante di Velvet di tutti questi mesi. A volte fa bene, a volte punge, a volte ci lascia addosso una malinconia bellissima, però ecco, secondo me una delle cose davvero preziose di queste seconde volte, perché ci mostrano il tempo in un modo concreto, ci fanno vedere che certe cose non si recuperano ma si possono guardare con più pace, e in fondo, insomma, mica è poco, eh. L'importante però è che non sia il posto più freddo, lì secondo me la lacrimuccia scende. Scusa.

0: Rock Spot.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
4: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
3: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: State ascoltando Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
8: E a un anno esatto dall'uscita, Fabri Fibra ha pubblicato la versione deluxe del suo ultimo album Mentre Los Angeles brucia, una ristampa estesa arricchita con 4 brani inediti, di cui 2 con nuove collaborazioni, una con Fra Quintale e questa con i Pinguini Tattici Nucleari. Novità musicale di Fabri Fibra con i PTN, questa è Goya, arriva adesso su Radio Rock Italia.
9: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Goya, Fabri Fibra con i PTN nell'appuntamento dedicato alle novità musicali più interessanti di Radio Rock Italia. Parliamo di seconde volte, questa volta la seconda volta che scegli te stesso è molto più consapevole della prima. Allora, parliamo sempre di scegliere gli altri, chi amare, chi frequentare, con chi lavorare, chi perdonare, chi lasciare entrare. Parliamo molto meno però di una seconda volta fondamentale, cioè quella di scegliere di nuovo se stessi. Perché succede questo, no? Ad esempio, in una relazione, in un lavoro, in un periodo un po' storto, a volte ci allontaniamo da noi, non per forza in modo drammatico, sia chiaro, però magari smettiamo solo di ascoltarci, di difendere i nostri tempi, di fare le cose che ci fanno stare bene, ci adattiamo, resistiamo, funzioniamo, e per un po' sembra anche bastare così, no? Poi però arriva un momento in cui capisci che devi tornare a sceglierti, non in modo teatrale, non con un gesto eclatante, in modo molto semplice, molto serio, cioè rimettere al centro il tuo benessere, il tuo limite, il tuo desiderio, il tuo spazio. La prima volta che ti scegli quasi non te ne accorgi, dai per scontato che la tua vita ruoti attorno a te, poi cresci, ti intrecci, ti comprometti, ti perdi anche un pochino, e allora la seconda volta che torni a sceglierti ha un peso completamente diverso, perché non è un automatismo, è una decisione e spesso è anche una piccola riparazione, una sana riparazione. Maria Antonietta con Laila Labash, questa è Per le ragazze come me.

Per le ragazze come me, Maria Antonietta con Laila Labash, ci avviciniamo anche all'inizio della seconda ora insieme su Radio Rock Italia al 3791-600-190. Giada con un messaggio che veramente mi emoziona, perché dice: io a 36 anni ho ripreso a suonare il pianoforte dopo averlo lasciato al liceo. Non lo faccio per diventare famosa, lo faccio perché mi ero dimenticata quanto mi faceva stare bene. Ecco, la mia seconda volta è proprio questa, tornare in una stanza di me che avevo chiuso da troppo tempo. Che meraviglia, quante sfumature hanno le seconde volte, no? Possono essere anche appunto sinonimo di riaprire quel famoso cassetto dei sogni che magari ci fa paura, che sta lì chiuso ma che deve essere aperto. Una seconda possibilità, una seconda chance, magari una rilettura di un progetto che adesso con il passare del tempo ha una luce nuova e può funzionare, perché no? Perché no? Quindi sono veramente tante le seconde volte che possono darci una svolta importante nella vita, come sono tante le seconde volte che invece magari ci fanno fare uno, due, tre, ma anche 10 passi indietro. Quindi veramente non siate timidi, le storie sono tantissime, sono diverse e soprattutto sono belle proprio per questo. 3791-600-190 è il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. Arriva Dente con la sua favola.

Dente con Favola in questo lunedì 6 luglio, un lunedì che stiamo dedicando alle seconde volte. Allora, altro tema importante collegato alla seconda volta, c'è anche il pregiudizio della replica, no? Diciamo, non sarà mai come la prima. Ecco, quante volte lo abbiamo detto? Non sarà mai come la prima volta, non sarà mai come il primo amore, non sarà mai come quel viaggio, quella prima casa. Insomma, è una frase che sembra romantica, ma secondo me è anche un po' tossica, posso dire. Perché mette tutte le esperienze successive in una posizione perdente, no? Prima ancora che magari comincino, le costringe a vivere nel confronto come se il loro compito fosse replicare una sensazione passata invece che diventare qualcosa di nuovo. E in fondo questo è ingiusto verso le seconde volte, cioè dobbiamo togliere questo pregiudizio, perché una seconda volta non dovrebbe essere come la prima, è la seconda, dovrebbe essere un'altra cosa, cioè come un'altra età, un altro sguardo, un altro tipo di desiderio. Il problema però è che spesso non glielo permettiamo, cioè continuiamo a guardarla come un confronto, come non un'esperienza autonoma, e allora la roviniamo in partenza. Le chiediamo di restituirci il brivido della scoperta invece di chiederle magari qualcosa di più adatto al momento della vita in cui siamo. Forse quindi il punto non è se la seconda volta sarà all'altezza della prima. Forse il punto è, o dovrebbe essere, può essere all'altezza di quello che sono io adesso? È qui che si vede una seconda volta vincente. Un po' di rock and roll con bambole di pezza. Non so.

0: Rock and roll, bambole di pezza, e la seconda volta può essere veramente una seconda volta rock and roll. Allora, secondo me una delle cose più belle che possiamo fare alle seconde volte è smettere di trattarle come esperienze di serie B, no? Mi ricollego un pochino al pensiero di prima, perché c'è sempre questa idea che la prima volta sia vera e la seconda sia già contaminata, come se il fatto di sapere di più, di avere più memoria, più prudenza, più coscienza del rischio rendesse automaticamente tutto meno intenso, meno spontaneo, meno degno. Ecco, io non sono per niente d'accordo, anzi penso che in certi casi la seconda volta sia più generosa della prima, perché non nasce dall'ignoranza del rischio, ma dalla scelta di non farsi bloccare dal rischio, cioè non nasce dal non sapere, ma dal sapere abbastanza e volerci provare lo stesso. Allora qui rido perché mi verrebbe un po' da riassumere in modo ironico: sbagliare sempre, sbagliare meglio, no? Ma questo lasciamolo un attimo da parte. Insomma, comunque, tornando seri, è un tipo di purezza diversa, no? Se vogliamo, meno adolescenziale, meno istintiva, meno romantica nel senso classico del termine, ma non per questo inferiore, forse semplicemente più adulta. La seconda volta non ci chiede di essere travolti, ci chiede di esserci davvero, e secondo me a un certo punto della vita questa è una riflessione molto più interessante. 21:06, direi che ci siamo con il secondo momento lacrimuccia, Giancane, Strappati lungo i bordi.
1: Ricordi qualche anno fa quant'eravamo soli?

Strappati lungo i bordi, Giancane su Radio Rock Italia. Allora, torniamo sui punti di vista sulle seconde volte. Prima dicevo team sbaglio, e cioè sbagliare sempre, sbagliare meglio, ma si cresce, eh? Cioè ci si perfeziona anche nell'errore, ecco, non so come spiegare. Comunque, al di là di queste sciocchezze, c'è anche il messaggio di Isabella che dice: io penso che se errare è umano, perseverare è diabolico, quindi le seconde volte non dovrebbero proprio esserci, perché in realtà questa roba è un po' paradossale. Cioè, noi le chiamiamo seconde volte in termini di seconde opportunità, no? Seconda chance, o magari ci sono diciamo delle variabili sovrapponibili alla prima, ma in realtà teoricamente sono proprio altre volte, cioè dovrebbero essere diverse, no? Togliendo il pregiudizio sull'amore, dice. Del resto, come si dice riguardo all'amore? Ah, bella, se era buono me lo tenevo io. Su questo, come darti torto, dice che è proprio il suo primo comandamento, ma vale anche al maschile, quindi questo è innegabile. Almeno su questo mette una proprietà transitiva sull'amore. Benissimo, allora io approfitto anche per ricordarvi che è disponibile la nuova app iOS e Android di Radio Rock. Potete scaricarla, aggiornarla per ascoltare le dirette di Radio Rock e di Radio Rock Italia, guardare anche la nuova Radio Rock TV. Inoltre sarà possibile recuperare i podcast delle singole trasmissioni di Radio Rock e visitare i profili social ufficiali di entrambe le nostre radio. Tra poco invece parliamo di tutte quelle seconde volte che sono state nettamente migliori della prima, e anche invece di quelle seconde volte che, mamma mia, per carità, perché ci sono state, ci siamo veramente mangiati le mani, perché l'ho rifatto, ma ne parliamo tra pochissimo. Tra poco arriva anche l'appuntamento con il classico, che come al solito mette tutti quanti d'accordo. Nel frattempo c'è Daniele Silvestri con la sua Prima che.

0: Rock Spot.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano

0: Ho capito, avete fame e devo andare a fare scorta alla Coop.
1: Esatto! Per tutti i soci, fino al 15 luglio, sconto del 25% sugli alimenti delle linee Coop per i nostri amici animali. Offerta valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Questo è
3: Velvet,
2: il salotto di Radio Rock Italia.
4: Eh sì, questo è Velvet, il salotto di Radio Rock Italia. Io sono Martina Zaralli, staremo insieme fino alle 22. Arriva il secondo momento classichetto. Si torna indietro nel tempo nel 1994, Modena City Ramblers con In un giorno di pioggia.
2: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

In un giorno di pioggia a Modena City Ramblers, nell'appuntamento con il classico di Radio Rock Italia, 21 e 21 minuti, esprimete subito un desiderio quando ci sono questi numeri così. Vi assicuro che funziona. Allora, desiderio invece avverato, quello di Isabella per una sua richiesta musicale, al 3791 600 190, messaggi vocali e WhatsApp anche per chiedere la vostra canzone del cuore. Nicola Fabi, Il negozio di antiquariato.

Il negozio di antiquariato Nicolò Fabi dall'album La cura del tempo del 2003, grazie alla nostra Isabella che al 3791 600 190 prontamente, non solo con le sue riflessioni sul tema della giornata, della serata, anzi di Velvet, ma anche per chiedere una canzone che è stata subito accontentata. Piccolo desiderio realizzato, ci fa molto piacere. Allora, torniamo a parlare invece di seconde volte, no? Dicevamo, la seconda volta può superare la prima, certo che sì, ci sono casi in cui la seconda volta supera proprio la prima volta e succede molto più spesso di quanto ammettiamo. La seconda relazione è più sana del primo grande amore, il secondo lavoro è più tuo del primo, la seconda città magari ti somiglia di più della città in cui pensavi di voler stare per sempre, la seconda amicizia adulta costruita con calma è più vera di certi legami adolescenziali che sembravano eterni solo perché eravamo sempre nello stesso posto. Però se vogliamo facciamo un pochino fatica ad ammetterlo, no? Perché sembra quasi un po' una mancanza di rispetto verso il mito della prima volta, come se ammettere che qualcosa è andato meglio dopo fosse una forma di tradimento. Invece no, secondo me è la vita che fa il suo lavoro meraviglioso in questi casi. La prima volta ci serve per scoprire, la seconda volta ci serve per scegliere meglio. Non c'è niente di poco poetico in questo, anzi, io trovo molto bello che non tutto il meglio della nostra vita debba stare all'inizio. Mi piace l'idea che alcune cose arrivino più tardi, con meno rumore, però con più precisione, no? Mi piace l'idea che non tutto debba essere fondativo per essere importante, ma sicuramente deve essere scelto con consapevolezza, e questo secondo me la seconda volta qui ci mette del suo, per fortuna, appunto dicevo pochissimo fa, è la vita che fa il suo lavoro e in questi casi lo fa meravigliosamente. 21 e 26 minuti, siete ancora in mia compagnia con Velvet fino alle 22, 3791 600 190 è il numero per i vostri messaggi vocali WhatsApp, una canzone che mi piace un casino e che mette tantissimo buon umore, Planet Funk, arrivano con Another Sunrise.

0: Another Sunrise, Planet Funk, questa è Radio Rock Italia, stiamo parlando di seconde volte. Allora, va detto, quando la seconda volta non funziona, ma serve comunque, cioè fin qui siamo stati molto positivi con i punti di vista, ma non tutte le seconde volte vanno bene, è importante dirlo, perché altrimenti torniamo a mettere addosso a queste esperienze una pressione enorme. Ecco, ci sono seconde relazioni che finiscono, seconde, terze, quarte, quinte, no? Andiamo avanti così fino a mezzanotte, secondi lavori che deludono, secondi tentativi che non portano dove speravi, secondi sogni che restano comunque a metà. Eppure attenzione, perché c'è sempre una cosa positiva, non per questo sono stati inutili. A volte la seconda volta non arriva per salvarti, arriva per chiarirti qualcosa, per toglierti un dubbio, per farti smettere di idealizzare, per mostrarti che no, quella cosa non era più tua, oppure che sì, quella parte di te esiste ancora, ma non in quella forma. Ecco, secondo me questa è una prospettiva molto liberatoria, perché toglie alle seconde volte il compito di essere perfette. Non devono essere la rivincita, la vittoria, il lieto fine, possono essere anche solo un passaggio utile, un modo per vedere meglio, una verifica necessaria, e a volte una verità più nitida vale quasi quanto una felicità. E in questo, una seconda volta non è andata benissimo, devo dire che così può tornare a casa soddisfatta. Rimaniamo in tema di giorni nuovi, questa volta con Sic Tamburo, Un giorno nuovo.
1: C'è

0: Sic Tamburo, un giorno nuovo su Radio Rock Italia, un altro giretto nei vostri messaggi al 3791 600 190. A me è successo proprio quello che dicevate, scrive Ross. La seconda volta è andata meglio della prima, la seconda convivenza è stata molto meno romantica ma mille volte più sana, meno foto belle, più serenità, e alla fine credo che da adulti conti più quello. Beh, credo anch'io. La musica The Zen Circus, viva!
1: Da questa

0: ottavo album, Canzoni contro la natura, ottavo, mica secondo. Perché dico proprio il secondo album? Perché qui arriviamo anche a un punto bellissimo del tema di questa sera. Le seconde volte non riguardano ovviamente soltanto noi, cioè volendo un pochino estendere questo discorso anche agli artisti, ai musicisti, no? Ai dischi, agli album. Ecco, prendiamo ad esempio il secondo disco. È una delle seconde volte più affascinanti che esistano, perché il primo album ha un vantaggio enorme, cioè contiene anni di vita, di tentativi, di scrittura, di immaginario accumulato. È il disco con cui magari ti presenti, con cui dici: eccomi, questa è la mia faccia, questa è la mia voce, questo è il mio mondo. Sto proprio semplificando, no? Il secondo invece arriva quando qualcuno ti ha già ascoltato, e qui le cose cambiano, e soprattutto quando qualcuno si aspetta qualcosa. E qui cambiano ancora di più, perché insomma non devi più soltanto presentarti, devi capire se hai davvero una direzione, se vuoi confermare l'immagine che gli altri si sono fatti di te, o magari complicarla, se hai ancora qualcosa da dire oppure no, cioè potrebbe anche capitare. A me il secondo disco piace e affascina proprio per questo, perché è meno innocente del primo, è più rivelatore, è un po' come nella vita, no? La prima volta appunto puoi contare sul fascino, sulla novità, la seconda invece ti metti davanti alla domanda vera: ci torno davvero? Ho ancora voglia? Sono ancora quella persona lì? E il secondo disco è sicuramente una prova molto interessante per tutti i musicisti, per tutti i cantautori, le cantautrici, insomma veramente potremmo parlarne per ore. So però che esiste proprio una sindrome del secondo album, che è un po' la paura di tutte le seconde volte. Ve la racconto tra poco. Mal di Marte con A tutti i costi.
1: Sempre colpa di chi se ne frega che è lunedì, mangia nel piatto dove sputa e bacia meglio di Giuda.

Mal di Marte a tutti i costi, questa è Radio Rock Italia, io sono Martina Zaralli, staremo insieme fino alle 22 con Velvet. Stiamo parlando di seconde volte, adesso di seconde volte artistiche, quindi 3791 600 190 è il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. Ancora un po' di musica da ascoltare insieme, Pancake, Gloom.

0: Rock Sport.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport, a Roma, dal 1950.
5: State ascoltando Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
6: Sì, state ascoltando Velvet, il salotto di Radio Rock Italia. Andiamo velocissimi verso la novità musicale Fallimento, un weekend postmoderno.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

voci nascoste sotto il letto, creiamo qualche danno, se non un bel macello. Ma noi non resteremo, ma noi non resteremo. Stupriamo l'entusiasmo, alcolici nel bagno, buste di barbiturici nascoste sotto il letto, creiamo

Fallimento, un weekend postmoderno, novità musicale firmata Radio Rock Italia. Dopo l'esordio nel 2025, il progetto Fallimento torna con un brano che lo stesso artista descrive come un tentativo di raccontare una provincia ribelle che non accetta più le regole della società consumistica e il suo edonismo, riuscendo ancora però ad innamorarsi. Ecco, una seconda volta, no? Il brano prende appunto il nome direttamente da un pilastro della letteratura indipendente degli anni Ottanta, il libro raccolta Un weekend postmoderno, cronache dagli anni Ottanta di Pier Vittorio Tondelli, e questa era la nostra novità musicale. Sveglia Ginevra, come fanno le onde.

Sveglia Ginevra, come fanno le onde? Allora, torniamo anche al discorso sul secondo disco, secondo album, insomma seconda prova creativa, artistica, perché rubiamo proprio una sindrome del secondo album, la facciamo nostra per raccontare una difficoltà nella musica ma anche nella vita, cioè proprio la sindrome del secondo album, una definizione bellissima perché in realtà parla di qualcosa che conosciamo tutti, e cioè la paura del secondo tentativo, la paura di non essere all'altezza della prima impressione, la paura di deludere chi ti aveva amato all'inizio, la paura di ripeterti, ma anche quella di cambiare troppo, no? Una seconda volta che insomma potrebbe un pochino sparigliare la tua carriera. Ecco, un artista al secondo disco si trova spesso in una trappola perfetta, se vogliamo, perché se fa qualcosa di simile al primo rischia di sembrare la copia di se stesso, se cambia troppo rischia di sentirsi dire che non è più quello di prima, e questa tensione secondo me è molto simile a quella che viviamo anche noi nelle seconde volte della vita. Quindi quando torni in una relazione, in un lavoro, in una città, in un progetto, sei sempre lì, no? In mezzo, quanto resto fedele a quello che ero, quanto invece mi permetto di cambiare. E forse ecco, il secondo album ci affascina tanto proprio per questo, perché racconta la stessa fatica ma in un linguaggio sicuramente diverso, e che sicuramente facciamo anche nostro poi quando le canzoni ci rispecchiano tantissimo. Le cose importanti, prima dei saluti torneremo a parlare di niente.

0: Torneremo a parlare di niente, le cose importanti. Siamo arrivati al momento di salutarci. Un ultimo messaggio al 3791-600-190 da parte di Enzo. Da musicista vi dico, il secondo disco o anche solo il secondo progetto, specifica, è davvero la parte più difficile. Il primo nasce da solo perché dentro c'è tutta la vita di prima, il secondo invece arriva quando qualcuno ti sta già guardando, quello che dicevamo appunto, un po' come innamorarsi di nuovo. Non hai più l'effetto sorpresa, ma hai solo la verità. Quindi ci lasciamo così, con questa verità sospesa del secondo disco, ma anche delle seconde volte in generale. Insomma, la prima volta veramente fa tantissimo rumore, le prime volte hanno un ufficio stampa pazzesco, sì, una luce speciale, una narrazione perfetta, ma le seconde volte hanno qualcosa di più interessante, meno scena, più verità, appunto, meno mito e più scelta, meno favola e sicuramente molto più carattere. Noi ci sentiamo il prossimo lunedì, sempre a partire dalle 20, sempre su Radio Rock Italia con Velvet. Io sono Martina Zaralli, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, grazie per i vostri messaggi al 3791 600 190. Le nostre voci tornano domani mattina alle 7 con Marco Bosco giù dalle brande, quindi noi ci sentiamo la prossima settimana. Vi auguro di passare una splendida serata e di fare dei bellissimi sogni. Ciao bebes.
1: Avete ascoltato Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
2: Sto a studio.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Non so.

Mi sembra di viaggiare in zone rarefatte del pensiero, dove si affina la mia disposizione a vivere, che si inebria di stili e discipline.

tuo. Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Sei su Radio Rock Italia.
1: In un bar cercano soldi interi. Meridai, meridai, meridai. Puoi sputarmi anche mille pensieri, che i miei guai me li tengo per me. E se scende una lacrima, bene, meridai, perderai sulla Rai.

chiedi perché non parlo mai delle cose che mi fanno paura e rimango a stringermi da sola, forse per non rischiare di affondare insieme, per lasciare a galla braccia più leggere. Con te non voglio più sbagliare,

Stasera ce ne andremo in giro per le vie del centro, allegri come vecchi bonzi ubriachi, consapevoli che il peso del mondo è un peso d'amore, troppo

vestiti di chiaro ci inchineremo all'ultima luce d'agosto. Baratteremo le nostre visioni con una poltrona in prima fila. Ascolteremo il respiro della terra,

ho visto le menti migliori della mia generazione mendicare una presenza al varietà del sabato sera, il loro aspetto trasgressivo, il loro pallore si sposava alla perfezione con l'argomento della puntata.

avverati sul comò, che ho appena aperti e che mai rivedrò. Le mie chitarre che ho dimenticate per terra con le corde arrugginite. Il caminetto non l'ho acceso più,

vecchio pescatore non può più. Porta la barca a remi, fila giù. Se guarda il mare su con nostalgia, poi spegne la lampara, così sì. Cammina, ma non c'ha una meta sua.

un amico che non ricordavi più, lo incontri in giorno con 10 anni più, c'ha tante rughe e te fa pietà, e odi le parole tempo fa, perché non puoi far meno di pensare che pure tu sei nato ben vecchia e te fa impianto sulla vita tua.

se tu pentita ritornassi qui, corno d'ongola te verrei ad aprì, convinto te volete ancora bene, ma non te potrei dire, tornamo insieme, perché

Radio Rock Italia. Musica made in Italy.